Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Beater.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

0: Bugiardo.
1: Bugiardo, l'album in uscita il 9 novembre.
2: Radio G 085 800 3366.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: La vita che ho deciso l'ho scritta come un libro di frasi da citare, come frecce da puntare. La vita che ho deciso.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Baciami.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati, con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città. Thank you.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

back.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: La prima cosa che farò appena te ne andrai di qui sarà strappare tutto

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona domenica!
2: Buona domenica a tutti voi, anche maggio se ne va!
1: Questo è Radio G Notizie. Come state in via Dandelever? State bene?
2: Di Revel.
1: C'è qualche macchina appaiata che. C'è qualche
2: stamattina vigile? Stamattina macchina appaiata c'era.
1: C'è qualche vigile? Nessuno l'ha vista.
2: Nessuno l'ha vista.
1: Dietro le bande, dietro le bande.
2: Sì.
1: E poi l'altro giorno sono incidenti davanti a Di Silvestro, grave, pronto dentro le bande, possiamo venire, che teneva? Assessore, partire, stai in vacanza, con l'altro toro seduto, sta all'alba niente, quindi questa è la situazione, vabbè. Allora, buongiorno a tutti, senza polemica, andiamo a vedere che succede, purtroppo, senza polemica, chiuso, vabbè. Ne parlano i cittadini. Purtroppo c'è questa disgrazia che ha coinvolto un giovane di Giulianova che è caduto ed è morto sulle Dolomiti. Era un insegnante di educazione fisica di 32 anni, figlio a sua volta di due insegnanti, ricordiamo appunto il padre Luigi e anche la mamma Ottavia Salsi, tra l'altro professoressa che conosciamo anche personalmente, ricondogliando vivissima la famiglia quando si perde un figlio in qualsiasi età, è una cosa drammatica, ci dovrebbe essere una regola che questo caso di Dio non ha messo, e cioè che devono morire prima i genitori e poi i figli, cosa è, per la sua, ma così è. Una regola, una cosa normale, uno che torna dall'aldilà e dice che ci sono stati, sta Gesù, va bene, stava dire così. Mi dispiace che sia la Beata Vergine Maria, ma le cose sono, vanno lette come sono. E poi a quest'età posso dire quello che mi pare, ma massimo mi danno i domiciliari.
2: Sì.
1: Continuo.
2: Il sindaco di Montorio, siccome non ha niente da fare, lancia il progetto della Grande Teramo.
1: E quando lo fa all'indomani in cui il TAR ha bocciato il referendum sulla Grande Pescara.
2: E
1: Montorio dice bene.
2: 14 anni di Noemi, festa speciale a Chieti, al Marruccino, poi via al Mese, Abruzzo Pride, sfilata finale a Giulianova. Poi IRPEF, quando le addizionali vanno a colpire i più deboli, la denuncia dell'UIL. Sanità, Paolucci del PD, crescono attese e rinunce a curarsi.
1: Vedi che gravità? A parte le attese, ma rinuncia a curarsi, a prendere i soldi.
2: Io ho cominciato mo'. La protesta è già allarme, grande caldo, chieste tutele per i lavoratori.
1: Ogni anno, come dice a me, quando si fa giorno e notte,
2: è un po' normale,
1: ogni anno è così. Tra poco avremo anche un vademecum per gli anziani, non uscite,
2: quel TG4.
1: Idratatevi molto.
2: Bene. Nelle ore centrali state a casa, state e al limite casa, potete andare nei centri commerciali, vi sedete, quelli hanno l'aria condizionata tutto il giorno fino a quando non chiudono. Il prof, il caso di Nereto, da tutte le parti stanno aggredendo i professori, è diventata una moda. Così
1: emulazione. Non è che blocca, peggiora la situazione.
2: Così mi hanno ferito, sotto shock, pronto a perdonare se ci sarà pentimento.
1: Se ti ricordi questa frase che si diceva tu sei giovane, una volta quando uno andava male a scuola, veniva espulso da tutte le scuole del regno.
2: Sì.
1: E se, secondo me mette una cosa perché non va più a scuola.
2: Però rinuncia a educarsi.
1: No, che fa? Tanti genitori non ce li ha, quindi
2: rinuncia a educarli.
1: Perché i genitori dovrebbero dare.
2: Lo Stato si arrende.
1: Un genitore a tuo figlio, per me era il genitore.
2: Abbiamo zambato per una settimana,
1: appunto,
2: ma pure a scuola. Cioè, la volta il professore mi lasciava per terra.
1: Io mi ricordo.
2: Mo se lo fa adesso.
1: Che quando ti dava le bacchettate, no qua, sul dorso della mano.
2: Un paio di volte, ma non diciamo chi, quando e perché, ma mi ha allungato per terra proprio steso. Mamma a casa mi ridava sopra.
1: Oggi si sa che succede.
2: Stava già Mattarella là fuori la porta.
1: Il consiglio dei ministri.
2: Poi è colpa nostra, ragazzi. Per i figli non li abbiamo proprio.
1: Hai ragione, però Crepè che dice vanno puniti. Forse c'è ragione stavolta.
2: E i professori devono denunciare.
1: Lui sta là in agguato, però del centro. Quello
2: è
1: una cosa. Non è che lo fa grande.
2: Certo, quell'altro è andata a singerarsi. Se c'è il paradiso, l'altra.
1: Stefano Stefanini. Non è
2: la Sant, no vabbè, quello no. Tutto Renzi e D'Alfonso gli spazi
1: calcio.
2: La Sant si gioca tutto alla Fadini contro la Spalla, attesi 1500 tifosi e speriamo che non succeda niente per cortesia. Pineto, aperta l'inchiesta, morto in azienda 83 anni, stroncato da un infarto mentre faceva saldature in nero.
1: E pare che sia in nero, lavorava 83 anni, è un lavoro anche abbastanza pesante, quindi c'è
2: però è un lavoro di esperienza,
1: lo so, però
2: Teramo, doppio infortunio sul lavoro con due feriti. Che i problemi? No, non la grande Teramo qua.
1: Altitonati.
2: I problemi che c'è un morto al giorno sui cantieri, in fabbrica. Teramo, casa occupata in centro, scatta il blitz della polizia.
1: Vabbè.
2: Altra cosa basta. Piuttosto utile.
1: Ma è veloce, su.
2: E che vuoi da me? Vuoi la pagina?
1: Tu,
2: no?
1: Tu guidi.
2: Ti manca la patente.
1: Ti mandi via Tondereo.
2: Fermati. Che poi è bello che mi sono reso conto che ogni volta comunque faccio via Bucari, continuo a fare via Bucari perché non l'hanno girata. Quindi dove sta il dove sta la soluzione da via Bucari?
1: No, perché
2: via
1: hanno protestato.
2: Beh, ho capito, ma la gente si passa.
1: No, quello è a favore, dicono che hanno protestato di via Bucari, ma in realtà.
2: Vabbè, pagina 2 non siamo. Precipita sulle Dolomiti, muore 32enne Antonio Gianni Toscani, insegnante abruzzese di educazione fisica e climber, cade per 30 metri durante un'arrampicata. Protezione civile.
1: Ricordiamo che la salma verrà recuperata, riportata oggi giorno. La camera ardente sarà aperta domattina nella casa funerale Giardini alle 9 e i funerali alle 16 nella chiesa di San Flaviano, perché abitavano al paese.
2: Protezione civile, dubbi sugli incarichi esterni, danni da maltempo, i consiglieri Cavallari e Menna di Abruzzo Insieme a rafforzare la struttura pubblica.
1: Dubbi?
2: C'hanno dubbi. Economia, lo studio dell'UIL, IRPEF, il peso sui più fragili, tutta colpa delle addizionali, le aliquote regionali e comunali colpiscono le entrate medio-basse.
1: Forza, spiega, tu che sei da Bocconi.
2: Smettila però, basta.
1: Sei da Bocconi?
2: Non appartengo a nessuno. Sono stato 30 anni fa.
1: Ma sono informato, è vero, perché non lo vuoi dire?
2: 30 anni fa.
1: Che con me collabora uno che è stato all'università
2: Vabbè, le aliquote colpiscono tutti quanti, quindi colpiscono anche i ceti più bassi, e quelli più bassi ovviamente pesa di più le 100 euro che gli togli.
1: Non potevi andare all'università normale, perché alla Bocconi?
2: Non è piaciuto quello.
1: Ma costa di più.
2: Ho capito. Poi un giorno te lo racconto come ci sono finito a Bocconi. Il PD, pesanti ritardi infrastrutturali.
1: Adesso.
2: Ma per, sai, ci sono i libri per scegliere l'università.
1: I libri?
2: Per scegliere l'università, sono gli elenchi di tutte le università.
1: Sì, vabbè.
2: Aperto a caso, ho messo il dito.
1: Guarda caso, la Bocconi, la più famosa.
2: Proprio aperto a caso, ho messo il dito.
1: Se prendevi su Roma, c'era la Sapienza.
2: Contavo sul fatto che c'era l'ingresso
1: gratuito.
2: No, che c'era il test d'ingresso.
1: L'hai
2: fatto?
1: Superato?
2: Sì, superato. Fra l'altro, per il corso pure più difficile. No, ma sembra domande di tipo quelle di medicina, del test di medicina.
1: Come prendevano il caffè i babilonesi?
2: Pure, sì, ci si fa. PD, pesanti ritardi infrastrutturali, tasse, ecco chi versa di più, autonomi e imprenditori.
1: Sì, autonomi è un classico, prende la fonte.
2: Vabbè, però no, bisogna essere obiettivi nella vita. Allora, il fatto che questi hanno collegato il posto alla cassa e mo sono usciti 5 miliardi in più di scontrinature in 6 mesi, qualcosa dice però,
1: Chi è che ha l'avanzo?
2: Dovete venire regolate, Pire.
1: Chi è che ha un avanzo di 4 milioni?
2: Con i tuoi nomi.
1: E chi è di 11?
2: Silvi. E chi è che te la frana?
1: Silvi. Ah. E chi è che la regione che ha stanziato i soldi per Silvi e per Fra Atri e Pinetti?
2: È proprio transizione del Fra Pinetti. Ah, in Napoli un milione l'anno ancora.
1: Ah, ecco, ce la siamo per 7, c'era cioè l'azzurra ieri, non abbiamo potuto commentare.
2: Che sempre con la frana, Silvi, i disastri della sanità,
1: Le cure, quello qua, solita
2: problematica. Però un milione e tre a Napoli per dopare, perché si chiama dopare,
1: una
2: il
1: zona,
2: turismo in una
1: là,
2: zona. Ma lo dopi, lo stai dopando,
1: là,
2: quello non è liberismo.
1: Chi è?
2: Ambulanza. Quello non è liberismo, quello è protezionismo, che non si fa. Solita propaganda della regione, crescono ritardi e rinunce alle cure. Poi riforma dell'acqua, poteri anche ai sindaci.
1: L'emendamento. Cioè, ieri, a un certo punto, d'amico.
2: Ma costa lui.
1: Una sola, ha detto addirittura.
2: Contento, lui che si risparmia un miliardo, poi ce lo deve spiegare un po' quello.
1: Sì, quello ce lo
2: dubito che si faccia l'economia. L'emendamento Verrecchia Campitelli introduce la rappresentanza.
1: Siamo per due, almeno siamo per due, per cui pescare l'acqua e la Teramo e
2: no, ma poi aspetta, la stanno vendendo, ma onestamente la stanno vendendo come una riforma tesa a evitare che si privatizzi l'acqua, perché dicono sono piccoli e possono essere presi, comprati, sono inefficienti. In realtà quello che interessa una grossa multinazionale dell'acqua è la grossa struttura che ha tante fonti, non quelle piccoline, quindi insomma forse agevola.
1: Un diluvio a Ruzzi e a Teramano.
2: Sì, come sempre. San Giovanni Teatino, caldo record e impianti fuori uso, scioperano gli addetti Decathlon.
1: Allora ecco perché c'è questa famosa ditta
2: articoli sportivi, sì.
1: E che di qua devono correre là dentro, devono capire se gli articoli vanno bene,
2: certo,
1: o no.
2: Per farsi vedere anche che sono
1: e
2: tonici.
1: A caldo.
2: Certo, poi si è rotto il climatizzatore. Noemi, 14 anni d'amore, oggi festa al Marruccino. Discarica a Grasciano, cioè il no di Roseto, mozione della maggioranza in consiglio comunale contro i progetti di realizzazione e ampliamento.
1: Vabbè. Mettendolo, come si chiama quello che si vuole fare?
2: Ingeneritore.
1: Sono d'accordo, perché è grave.
2: Termovalorizzatore.
1: Anche nucleare, poco di nucleare. E se non ce l'abbiamo? Dov'è a Bergamo, che sta in nel centro?
2: Brescia.
1: Nel centro della città. Non è la domenica, nessun problema.
2: È vecchiotto ormai, vecchiotto, quello.
1: No, di vecchia generazione.
2: Appuntamento il 27 giugno, i colori del Pride sfilano a Giulianova, scelta politica, gli organizzatori faro su territori fuori dalle narrazioni, il motto è flottiglia queer, tutti siamo amati e riconosciuti.
1: Flottiglia. Oh!
2: Pescara. L'intervista a padre Guglielmo Alimonti.
1: Perché è importante?
2: La mia vita, tutta un debito. La messa alle 6 di mattina, il colpo di genio di padre Pio. Non so capite niente.
1: No, non vedo collegate le cose.
2: Frasi a caso.
1: Vabbè, però la 6 di mattina.
2: Ah, però c'è 97 anni, in questo sono frasi a caso. L'incontro con il frate Cappuccino, 97 anni. È figlio spirituale del santo da Pietralcino.
1: I diritti della canzone, bellissima, la storia siamo noi all'Ener, perciò si fa la pubblicità. Cioè, si è fatto pagare, pure lui, come tutti quanti devono andare.
2: La gente sa chi i santi ci stanno in giro, i santi pochissimi sono, se no non erano santi.
1: Capito, ma...
2: L'enoturismo, questi non stanno in società, no, stanno in società con qualche cantina al centro?
1: No, perché?
2: È tre mesi che parlo di...
1: Mi piace, cosa sai?
2: Storie di vino e brindisi, viaggio alla scoperta delle 53 cantine aperte.
1: Vedi, guarda,
2: ah, tu dici quelle? Politica, Vannacci, no.
1: Sì, vabbè, no, purtroppo deve fare. 4,7 non gode più della Lega, non lo puoi ignorare.
2: Vannacci
1: farà. Non essere d'accordo, ma lo deve vedere. Perché dice che senza di lui la destra non vince, e c'è un resto che con lui sì.
2: Però forse non è vero, perché probabilmente Forza Italia se ne va se allora, Vannacci entra.
1: Sì, tu dici?
2: Così dicono. Che
1: se dove va?
2: Va addirittura col PD. Quindi per fare un po' lo centrale di quelli con
1: Calenda
2: che fa da collante,
1: ti piace assassi cose. È vero, può succedere.
2: Buon risultato dei Fratelli d'Italia, ma senza l'ex generale, centrodestra scavalcato.
1: Vedi?
2: Che poi in realtà è un travaso di voti dalla Lega, quindi più o meno
1: Lega,
2: e anche dei 5 Stelle.
1: Dei 5 Stelle, qua ti volevo, qua, quindi l'hai letto che è la 5 Stelle. E che voleva 5 Stelle in metà di destra, sempre è stato così.
2: Non motivo, le sedie a rotelle.
1: Sempre è stato così.
2: Le sedie a rotelle, il super bonus.
1: La cosa con la Lega.
2: Beh no.
1: Il leader attuale del 5 Stelle.
2: Tradendo chi lo aveva votato, tra
1: quindi
2: me lui, anche io.
1: Che dici tu, Forza Italia, ma che Andrea se ne va.
2: Le parole di
1: Marina,
2: le parole di Schlein, niente papa straniero.
1: Hai capito tu che vuol dire?
2: Credo che non voglia un leader della coalizione che sia diverso da quelli che ci sono adesso, leader di partito.
1: Ma a Genova sta andando bene, c'è, ma pure piano. Bene ragazzi.
2: C'è solo quello per mo.
1: No, è arrivata. C'è sì, stato quello di prima. Come si chiamava quello di prima che stava le mani ovunque? Poi è stato rinviato giù.
2: Vabbè. E apre sulla patrimoniale, dice la Schlein.
1: Nel senso che può una mini patrimoniale, sto dicendo, vuole fare. Prima era quella a tutto campo, poi insomma un po' di meno.
2: Sono d'accordo patrimoniale.
1: E che fu da me?
2: 12 giugno nasce
1: il partito dei sindaci. Dove?
2: Il partito dei sindaci.
1: Chi sono questi? Dai, leggi.
2: Credo che sia quello dell'assessore di Roma. Nella lista dei presenti c'è il sindaco di Napoli, Manfredi. In quella degli assenti c'è la prima cittadina di Genova, Salis.
1: Non ci sta allora.
2: Beh, no. Il 12 giugno nascerà a Roma il partito dei sindaci come evoluzione del progetto civico nazionale lanciato dall'assessore a Roma, Alessandro Onorato.
1: No, gli ospiti vanno tutti però
2: Beh sì certo ma no. La Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni.
1: Anche il PSI ci va.
2: Sono rimasti quattro il PSI.
1: Due Giulianova, vai.
2: Agli anziani il 25% dell'edilizia pubblica. Emendamenti al piano casa. Serve la casa?
1: No. Tensione in Kuwait, missile sulla base USA. Beh, come mai?
2: Feriti in modo lieve 5 americani, tra cui contractor e personale militare. Perdite costose: un MQ-9 Reaper distrutto, un altro danneggiato in modo grave. Sono due aerei.
1: E lui sta ancora pensando se può fare.
2: Gli è arrivato l'accordo che avevano trattato là. No, non va bene, gli ha fatto delle restrizioni forti, però dice che è stressato dal fatto che l'Iran risponde molto lentamente, con una strategia tipica a Oriente nelle trattative, anche i russi fanno così, e quindi l'ha rimandato indietro con delle modifiche pesanti, e mo aspetta la risposta.
1: E nel frattempo Putin è fatto spiritoso, e sarà Ucraina, dovete controllare.
2: Drone ucraino su Zaporizhzhia, per il Cremlino è il primo attacco deliberato alla centrale, ma Kiev smentisce. E un giudice, anche qualcuno è rimasto in America, hanno tolto il nome di Trump, che se l'era messo da solo, su Kennedy Center, era stato affisso a caratteri cubitari, e la sentenza contro il tycoon.
1: Anche se un Kennedy folle ce l'hanno, quello alla sanità.
2: Che ha preso il pene, che ha preso il mozzicapo.
1: Sì, ma io ho fatto eroina, io ho fatto di tutto.
2: Lui ha detto, l'ha detto lui, ha sniffato cocaina sulle tavole dei cessi.
1: Esatto.
2: Trump gioca con il tempo, dicevamo, non molla sulle linee rosse.
1: Vuole gialle.
2: E intanto in Libano trema il castello conteso, c'è un castello, UNESCO lancia l'allarme.
1: Cioè, con tutti questi drammi.
2: Ci stiamo a pensare al castello. Va. Morte alle Maldive, l'addio di Genova a Monica e Giorgia, la strage delle sub. Buckingham Palace sapeva tutto, si passava dall'ombra dell'insabbiamento sul dossier legato all'ex principe Andrea. E poi andiamo di qua. Ebola, scatta il piano sicurezza per chi arriva dai paesi colpiti. Mo, una settimana. Liguria. Mamma e compagno seviziarono Beatrice, l'orrore è nelle foto.
1: È la vita, eh?
2: Sì. Ammazza la moglie in casa, poi chiama i soccorsi a Ferrara. Sangare, uccisa lucidamente. Il killer il quotidiano di Napoli. Il killer l'ha fatto per noia. L'omicidio di Sharon a Bergamo. Pestata a Catania dal marito, grave, una 49enne. Mobilitazione al Brennero, sabotata la linea ferroviaria.
1: Che hanno fatto?
2: Hanno bruciato un armadietto elettrico.
1: Ma non è vero?
2: Sì.
1: Così poco. Guarda il tornante che non c'è niente da fare, che fa?
2: Lancia la grande Teramo.
1: Sul modello di Pescara bocciato dal TAR.
2: Se il sindaco di Mondorio pensa alla fusione con il capoluogo da allargare anche ai piccoli comuni dell'area montana, i famosi borghi.
1: A noi, posso dirlo, tanta scelta in base a noi, Mociano, Pasquale, Giovanni, lasci qua.
2: Noi stiamo bene.
1: Polisc Manebibus
2: ottime. Polizia, maxi operazione di controllo, denunciate 19 persone, un 60enne arrestato per un tentato omicidio avvenuto 10 anni fa.
1: Ma voi siete antichi, non può darsi.
2: Noi siamo antichi.
1: Ma no, voi non siete per i territori, non vi piacciono i borghi, non vi piacciono le grandi, però volete stare nel vostro orticello.
2: Io facciamo quello che ci pare.
1: Vogliamo stare qua.
2: È uno dei principi della libertà che ci piace.
1: Però lo teniamo bene, lo teniamo sotto controllo per evitare che succedano cose gravi in via Town Direct.
2: Non è vero.
1: Sì. Facciamo quello che possiamo.
2: Alcuni
1: invece fate tutto perché accada qualcosa. Siamo stati fortunati che non è successo nulla. Io ho visto macchine appaiate.
2: Ma io tre volte che le vedo, quattro volte che le vedo.
1: Quindi quello che gira, è sicuro che là non ci sta
2: nessuno. Ma ho visto pure una bicicletta tranquilla che ha girato a sinistra proprio con una serenità e tranquillità che roba.
1: Voi ci dovete spiegare come non ci possono stare i vigili nei primi giorni. Ce lo dovete dire. Secondo me succede solo.
2: E poi non è per appoggiare la protesta, però la linea di mezzeria ci vuole.
1: Devo ripetere, a gestire la situazione è inadeguata, la coppia di Carlo Giustini è inadeguata a gestire la polizia municipale a Giulianova. Domani ti porto una via dove hanno fatto a doppio senso autorizzando sul lato la sosta, non ci si entra. Quindi se arriva all'inizio, uno dalla strada, uno torna indietro e fa passare quella, ma se sei a metà è un dramma. Chi va? Che te ne va?
2: Ma là ci vuole la linea mezzeria a via Tondereva, è pericoloso.
1: E poi dicono di no, veramente non è obbligatorio.
2: Ma è pericoloso, che significa?
1: Invece il comitato dice di sì. Allora perché di là non c'è stata fatta, non è successo mai niente in via Tondereva, lato mare? Là pure ci voleva la mezzeria. Non l'hanno fatta.
2: Che vuol dire? È pericoloso, di là. Ti ricordi i frontali che succedevano a via Bermociano? Quando hanno rifatto la linea di mezzo che dicemmo che andava fatta?
1: Infatti quando passiamo, guarda un po' la bella mezzeria. Oh ragazzi, chi deve sovrintendere? Quello del portenente, quello che comanda, lascia fare. Che fa lì Willy Bacillo? Giorgio, sale Giorgio, sale. Ma secondo me, attenzione, mo si vota. Cioè, questi stanno dicendo se è l'Albani, se è Giorgina. A me stanno pensando, a sinistra niente. Perché se la fa? Il candidato alla sinistra, quando esce?
2: Forza.
1: Ma veramente, fate. dove state? Dormite, che state a fare? Toglietevi personali di tutti di voi, di questa moglie, di voi attuali nessuno.
3: Cercate il Papa straniero, per piacere.
1: Qua dovete trovare veramente il Papa straniero. E attenzione, lui dice di no, che attenzione, che stamattina avremo un collegamento clamoroso, attenzione a Conalpa, mo me lo dico, attenzione, che il nuovo che avanza è là, perché prende tutti il. Non prende il mondo cattolico però.
3: No.
1: Prende il mondo delle tutti, come si chiama? Ambientalisti, tutti questi qua,
3: la finita. Noi facciamo la nostra parte, dice Fratelli d'Italia, chiede azioni mirate, il sindaco, l'ordine pubblico compete al governo, quindi il sindaco di Teramo dice noi la parte nostra la facciamo, però ha fatto un'ordinanza, adesso beh, però il governo deve intervenire.
1: C'è anche il partito di Azione, guardalo.
3: Azione, indagine online tra i cittadini, il partito lancia il questionario in vista delle elezioni del 2028.
1: Che aspettiamo noi a Giulianova? Nel 2029
3: l'amico Sottanelli, caro Sottanelli,
1: che cioè, ci dirà?
3: È anche Pavone a questo punto, visto che è anche lui, è, sì. Quindi
1: hanno
3: però Pavone un senso ce l'ha, perché lui è di Roseto, sai, l'appartenenza, ma Sottanelli è Terme, e chiede opinione su servizi e criticità, però non pare che non abbiano risposto nessuno.
1: Prevenzione degli incendi, c'è un piano della prefettura, secondo me ci dovrebbe essere dei vigili, ma comunque la prefettura forse sentite i vigili, va bene?
3: Campli e scontro sul rendiconto 2025 e unione dei comuni,
1: dobbiamo stabilire quando è l'avanzo anche là.
3: Fano Adriano, sit-in di protesta in municipio
1: con il Capolla?
3: Sicuro, siccome uno di questi che legge
1: il Capolla, Cerqueto c'è. Perché,
3: manifestazione dei residenti di Cerqueto penalizzati.
1: Cerqueto famoso per?
3: Che ne so,
1: il presepe vivente.
3: Ah, il sindaco, fondi destinati alla frazione, quindi anche alla frazione ci saranno i fondi. Se Cerqueto c'è, ha fatto.
1: Borghi e Sentieri.
3: Organizzate, organizzate. Che è, mo?
1: Teatro di escursione alla segna Borghi e Sentieri.
3: Bene.
1: A Civitella del Tronto, ci sta nessuno?
3: Bene, sì, sì.
1: Capolla, no, Capolla. No, cioè,
3: Capolla non c'era, Capolla può stare al mare.
1: Capolla, no, sta
3: a nei borghi?
1: Cerqueto, era uno, non era uno che manteneva
3: ma
1: i cartelli.
3: No, beh, quello non fa parte la maggioranza.
1: Sì, appunto.
3: Allora non mantiene i cartelli.
1: Il rave dopo l'infortunio col trattore, operaio perde un dito in azienda. Guai.
3: Anatomia a
1: patologia. Non ti ricordi, ma a Giulianova c'era l'ottimo dottor Garosi, cortopedico, riattaccava di tutto riusciva a fare. Fu il boom dell'ospedale di Giulianova, Colombo. Rosi, Morbilucci, Galbarrini, Arteconi, dovunque, qualsiasi reparto era il massimo, ce l'avete deciso. Complimenti. No. Vabbè. Teramo.
3: Anatomia.
1: Teramo Cungio.
3: A fa che?
1: Avere gelosie di cose. Poi quella sinistra fece il seguito. E la faccia a memoria la storia. Siamo noi la storia. Noi non di Gregori che
3: sei tu.
1: Di Gregori siamo venuti i diritti della canzone, è stupenda la storia, siamo noi all'Ener. Se non alla luce in continuazione.
3: Anatomia patologica, Quaglione in pensione.
1: Quindi non può fare più che cosa?
3: Anatomia patologica.
1: Che cosa fa? Perché quando serve questo anatomo patologo?
3: Ah, vuol smorare la gente. Le autopsie.
1: Esattamente.
3: Notaresco, gestione pericolosa, l'opposizione boccia il rendiconto. E poi
1: il sindaco è quello di Vannacciolo, no?
3: Sì, ho bloccato, ho detto di cosa è, ho bloccato il cellulare.
1: Ex rotatorio,
3: ultimati i lavori.
1: Perché ti invita?
3: Mi invitava alle cose di Vannacci, perché
1: cosa
3: è meglio? Una volta sbagliato, terza
1: ma
3: volta.
1: Ma non lo sa lui.
3: Quello lo rimanderà tutta la rubrica,
1: non lo sa come, perché lui si ricorda tutta la volta di destra, quindi io, non glielo mando.
3: Sono esattamente come una volta, non sono fascista, come pensi tu.
1: Non ha aggiornato l'elenco.
3: Può essere. Ex rotatorio, ultimati i lavori, fatti asfalto e segnaletica, la rotonda
1: si è migliorato, ma è un po' più liberato.
3: Tu mi puoi dire che come sto vicino a te migliorato?
1: Non è così.
3: La rotonda si trova in prossimità del fiume Tronto, sistemate anche gli stalli per i parcheggi. Dai, Tortoreto, Lungomare, scontro sulle opere, il PD lancia accuse sulle modalità di affidamento degli interventi. Andiamo avanti.
1: Oh, allora dopo,
3: siamo a Giulia,
1: dopo quello che abbiamo visto all'ex Ipio, cioè, robe viste,
3: tutto, visto.
1: Bella roba, cioè, computer,
3: roba vecchia, però,
1: utilizzabile, no?
3: Sì.
1: Abbandonato. Siamo andati a vedere l'acqua viva, qua siamo riusciti a pubblicare solo due foto, ma sulla pagina che abbiamo messo tutto quello che ci sta dentro, tutto abbandono, vandalizzato, rotto, in pieno centro, si affaccia su piazza Foster Dettin, cioè sul centro di Genova, e su questo non si trova una soluzione.
3: Si può entrare negli edifici, cioè.
1: Non si trova una soluzione su questo, con Arangiaro,
3: l'immobile
1: Antonio.
3: Questo è uno dei tre rongi che ci ha lasciato quello bravo. L'immobile di Viale Orsini doveva ospitare librerie e uffici, resta bloccato il progetto di riqualificazione della struttura.
1: a un caffè, caffè sotto, librerie, gelaterie, questo per il progetto iniziale era. È rimasto iniziale.
3: Lo so.
1: Vietando Reveri, il PD è intervenuto e chiede lo stop del doppio senso di marcia, appunto un adeguamento, un controllo. Noi invece che chiediamo controllo.
3: Un controllo, potete pure lasciare il doppio senso, ma fatti
1: i primi giorni ci vuole.
3: Verrete giudicati, ma un controllo per la sicurezza ci vuole, signori.
1: Di Massimo Antonio vuole andare ai consigli comunali perché dice o rinuncia a educare i ragazzi oppure non va in consiglio. Si può fare di pomeriggio come fanno in tutti i paesi del mondo, voleva dire, però questi glielo sono all'apposto per fare
3: maestriglie
1: di Massimo Antonio. Può sembrare riduttiva, ma quella accade. Tant'è vero che quando non ci sta di Massimo Antonio se la prende con la maggioranza e con l'orfanello.
3: Di maestriglie,
1: come dice la frase. Attenzione a quello che insomma.
3: Proteste per l'erba in spiaggia, vegetazione nella zona sud, oggi un sopralluogo della zona nord, la zona sud della zona nord.
1: Oggi va con Alpa, va oggi, perché dice
3: ci stanno i pini,
1: che non c'è un pino nero.
3: Mannaggia la maiella, mannaggia.
1: E avremo un'intervista tra poco.
3: Appena nato.
1: Sì, perché avete Giorgini ha detto al Verde in tema alla Cameli, andiamo a ripulire, non l'hanno fatto, con Alpa ha alzato le antenne, vado io, è andata e ha detto no, qua non si tocca niente, perché gli ha detto perché ha fatto il servizio Cinzia Matteucci, sì, quelle che tu chiamavi erbacce invece
3: sono erbacce,
1: e dice tutto da tutela, lo sentiremo tra poco perché ci va, sì, e c'è un appuntamento alle 9:30.
3: Beh, sono erbacce, quelle si chiamano erbacce,
1: dice che non sono erbacce,
3: fidati.
1: Che vuoi da me? Lui dice no, e che in mezzo in ogni caso c'è un pino nero.
3: Ma tolto tutto velocemente prima che diventi una cosa inguardabile e schifosa,
1: come anche là davanti all'ex convettificio Orsini, quei pini
3: vanno tolti perché prima o poi alzano la strada, il muretto e compagnia cantando. Ma su, fate bravi,
1: dobbiamo dire, ma solo perché noi ci passiamo là?
3: Ma no, non è che ci passiamo solo noi, purtroppo questa
1: è finita la pagina,
3: lo so. Roseto, lavori al Palamaggetti, 5 imprese rispondono al bando del comune.
1: Calma,
3: ma non c'è la fuori. 2 milioni di fondi. Entro giugno una commissione sceglierà la ditta vincitrice che avvierà l'intervento di riqualificazione. Subito il cantiere per non interferire con l'inizio dei campionati di basket. Quando inizi?
1: Non lo so, a settembre credo.
3: Fatto 2 milioni di lavori, non è una cosa che si fa che una settimana.
1: Lavori e Fadini, distinti.
3: No, scusate, il ponte?
1: Il ponte dei primi mesi.
3: Ponte là è bloccato tutto, la gente non c'è nessuno lavoro. La gente si lamenta in continuazione.
1: Ma non riesce a togliere i vasi.
3: I vasi
1: sono l'esempio di Genova. Famosi vasi.
3: Raccolta di occhiali, oggi l'evento del Lions Club sul lungomare.
1: Nuovi, vecchi.
3: Beh sì, credo nuovi per tagliare i poveri e la gente.
1: E che succede sulla statale 16?
3: Saranno rifatte le strisce pedonali. Si parte oggi con la segnaletica nei tratti che sono stati riasfaltati prima del passaggio del Giro d'Italia.
1: Giustamente.
3: Allora, iniziativa dei residenti, scultura di legno in Vicolo Siena. L'opera è stata realizzata dagli artisti locali Esposito e Di Teodoro. Che è?
1: Massimo?
3: No. Pulizia e spazzamento delle piazze a Colonia Paese e spiaggia sono aumentate, sono andate.
1: Giancarlo?
3: Non lo so. Morto a 83 anni in azienda, c'è l'inchiesta. L'uomo ha avuto un infarto mentre faceva saldature e lavorava in nero come un altro pensionato ultra settantenne.
1: Oh, finalmente il lungomare, i lavori saranno ultimati. Il famoso lungomare
3: di Silvi, una delle opere che ci ha accompagnato
1: aperture
3: un anno e mezzo.
1: Entro giugno, cioè quindi li fanno i lavori in piena estate, quindi va anche a luglio, secondo me, perché si allunga.
3: Sì, sì. Atri, caos, parcheggi all'ospedale.
1: Questo vecchio problema.
3: Protesti per la carenza di posti auto, situazione difficile in piazza Alessandrini.
1: Ci sono state, così è vero.
3: Dove ne state? Di che ospedali fatti?
1: Gire.
3: Montesilvano, i parcheggi per il mare, c'è una mappa. Sosta gratis anche quest'estate, l'area Stella Maris è già aperta.
1: Entrano dentro?
3: Sì. Quello che avremmo dovuto fare lo spizio marino noi. Però.
1: È vero. Nel frattempo.
3: Ci pensi, Scarsella.
1: Eccolo, è lui.
3: Nessun no da Fratelli d'Italia, ma nella Lega mi sento a casa. Il consigliere comunale è uscito da Forza Italia.
1: Non ho capito.
3: Allora, lui è uscito da Forza Italia. Ok.
1: Ma il sindaco di Silvi. Ah, oh, Scordella.
3: Quello è Scordella.
1: Scarsella, che sei cognome, dai, Scordella, Scarsella. Dunque, nessun nota.
3: Allora, lui è uscito da Forza Italia e qui dice: tu quello non vuole andare con Fratelli d'Italia. Però Fratelli d'Italia ha detto di no, qui sei andato con la Lega. Lui dice: non è vero, io
1: non è vero,
3: sto bene con la Lega.
1: Però no, non mi sento a casa, mi sento a casa.
3: Si sente proprio casa,
1: è dentro.
3: Il tetto, il
1: tutto lui. Tutto.
3: No al referendum bis, scontro tra i partiti.
1: E vola, vola, vola.
3: Spoltore libera, attacca la sindaca Trulli.
1: Favorevole invece.
3: Pavone di Azione chiede un tavolo in regione.
1: E allora siamo arrivati a posto.
3: Tutto a posto.
1: Pescara.
3: Raccolta porta a porta, caos, spazzatura in centro, ambiente chiede tempo, tolti quasi tutti i cassonetti, ma le isole informatizzate non sono state attivate, quindi la gente dietro per strada.
1: Infatti quella sono le foto che vengono buttate per strada.
3: Eco card, campane e orari, ci sono tutti i dubbi.
1: Il TAR ha ragione i cittadini, no, non è questo.
3: No ai bidoni condominiali nei palazzi con più di 10 unità.
1: Pensavo che fosse che ognuno prende il suo

0: Era favorevole a cappellarci la Campetti. Confermi? Sì, no, tu, signora Campetti, è vero, mi ricordo nelle polemiche dell'esonero.
1: Betty Alm, buongiorno e buona domenica. Rossella Mattiucci,
0: buongiorno.
1: Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele.
0: C'è l'avvocato in agguato?
1: Buongiorno, avvocato umile.
0: Piano piano, quale
1: Maria Ida Petrella.
0: Buongiorno, buona domenica.
1: Cari,
0: siamo tornati all'affettuosità.
1: Grazie.
0: Allora, adesso si va.
1: Sempre a Pescara, Film Commission, cioè sei l'esperto?
0: Fanno un film.
1: Pescara set cinematografico, La ricetta di D'Attanasio.
0: Una serie
1: su Borgo Sud.
0: Il Borgo Marinaro.
1: Il Marinaro. Allora,
0: Egidio.
1: L'Aquila.
0: Ho avuto,
1: o meglio, Avezzano,
0: per il mio bimbo.
1: Parla al centro la titolare della parafarmacia, incinta al nono mese, è rimasta ferita. Identificato il presunto responsabile.
0: Dove sta il fatto del coso di politica? Non ci sta niente. No, tutto no. Corona.
1: Dove?
0: Hanno votato. No. Cultura, la vecchia bacheca del cineclub che cambiò la storia. Ci stava, l'ha visto cosa la Viola del Re, la vecchia bacheca del cineclub?
1: Sicuramente.
0: 50 anni dopo. Prato La Peligna, operaio narcotizzato e derubato. Le indagini poi. Sì, sicuro.
1: Perché?
0: Beh, l'operaio che va rubato. Dimmi che è così.
1: Può essere,
0: a posto. Sono sicuro che quella state.
1: Giornata di Legnini e Sicari, la sfida a distanza dei candidati tra mercato e viaggi in autobus.
0: Questa tradizione, più quella Giulianova, quando si vota fanno il giro per i mercati.
1: Ultimi big in arrivo, ecco, Conte e Gualtieri.
0: Una novità, guardi chi va. Il sindaco di Roma.
1: Per il centro-sinistra in città l'ex premier e il sindaco di Roma. Il centrodestra potrebbe chiudere da solo.
0: E perché? Beh?
1: Non lo so. Ore d'ansia per un 68enne sparito a Quadri, nessuna traccia di Giacomo Viglione, ricerche a tappeto anche nel sangro. Chieti.
0: Si divertono.
1: I nuovi mostri della politica.
0: Si divertono a fare le cose.
1: Che è cosa?
0: Poltrone e sofà, guarda.
1: Poltrone
0: e candidati, insomma, che.
1: Occhi vuoti, visi deformi, l'intelligenza artificiale conquista il ballottaggio.
0: Non gli fa niente, capisci? Si mette, si divertono così.
1: Vabbè,
0: invece a Scerde
1: esplode il bancomat, 5 sono i ladri in fuga.
0: Quindi non hanno fatto, il colpo è fallito.
1: Torna la banda della marmotta, ripresa dalle telecamere dopo aver sventrato lo sportello della BCC. Sparite migliaia di euro.
0: Migliaia.
1: Non c'è. Per Sciorilli iniziano le visite psichiatriche.
0: Questo è il papà che ha ucciso il figlio.
1: Sì. Branco di lupi fra le case, paura nel paese.
0: Dove?
1: A San Vito Chietino. Non male che si rubro.
0: Sì, pure
1: il racconto dei testimoni, erano a 50 metri dalla mia porta.
0: San Vito,
1: non siamo tranquilli.
0: Quindi quella zona là, vasta, perché meno male che qua non vengono.
1: Stavano di casa tua, altri che 50 metri. Quando stavano di casa tua era a 20 metri.
0: Era bello assai quel lupo.
1: Stava a 20 metri.
0: Immobile, noi suoniamo il clacson.
1: Ti sono il clacson, io non volevo suonare lo clacson. Vabbè, perché non ti suona il clacson quando vedi gli animali selvatici?
0: Perché? Se sei vietato suonare ai
1: maglioni. Sì, perché si eccitano, ti possono attaccare.
0: Infatti, stavi immobile. Immobile ipnotizzato.
1: Cioè, da guardare chi è su scema.
0: E io comunque stavo bello con la cosa chiusa.
1: Certo, per quello sono
0: arrivato. Ma si può stare con lupo 50 metri? Intanto Cristina Lavena, che ogni anno sarebbe dovuta arrivare a Giulianova, anche
1: e che puntualmente va intorno a Giulianova, comunque.
0: E va dove?
1: Cartoons on the Bay, l'avvenimento sui cartoni animati e sui manga
0: inglese,
1: a Pescara.
0: Se lo
1: e lei dice Pescara sempre speciale.
0: Se andava a Teramo,
1: Teramo sempre speciale. Giulianova?
0: Non ci vado.
1: Vasco apre l'estate
0: perché so che mi tocca passare da via Tondo.
1: Più che via Tondo, Bio Bellocchio.
0: Poi
1: pure Tanderello, ragazzi.
0: Volete la vita.
1: Vasco apre l'estate da record a Rimini, cioè ieri al soundcheck, cioè, quindi alle prove, c'erano 25.000 persone.
0: Dove?
1: A Rimini, per
0: l'ho
1: Vasco.
0: L'ho visto. Ci stava pure uno famoso giù, mi dispiace tu che dici che non ti vuoi dire, c'era anche il consigliere comunale Paolo Bonaduccio.
1: Perché ti potevi?
0: Tu dici che le cose private non ti possono.
1: Ma no.
0: Quando uno c'è una carica pubblica non diventa più privato, diventa del popolo.
1: Ma ce l'ha detto?
0: Io.
1: A Allora,
0: questo è per te, i classici della letteratura in scena per il movimento.

0: Bene, il movimento.
1: Tu, martedì la kermessa
0: da Salome di Wilde a Dracula di Stoker.
1: Senti?
0: Non è male, però.
1: Non è male, vedi, allora. Mai ci viene una cosa culturale, sempre qua a Maggiorenne, sempre di solito porta. Da calcio.
0: Juve, Spalletti riflette.
1: Lui,
0: pelato,
1: attenzione che sta riflettendo pure in Napoli, perché la gente si è scatenata contro.
0: Per il Milan spunta Slot.
1: Chi Slot, è? Che cognome, sai qual è?
0: Machine, lo sapevo. Il banale di Suez, come diceva. Il tecnico toscano pensa al futuro con Spalletti. Troppe divergenze sono con la società. Io pensavo che l'era confermato Spalletti, no?
1: Sì, ma lui non è convinto lui.
0: Intanto il PSG fa festa, si conferma campione d'Europa.
1: Di Saint Germain, vabbè, no, quella del Sky. Nazionale, Donnarumma.
0: Parla Donnarumma, io qui per dare l'esempio. Il capitano azzurro apre al CT straniero, per noi non sarebbe un problema.
1: Cioè, Baldini ha detto che il calcio è gestito da Aristofani, sì. Ma sono quelli che lo hanno anche, gli hanno affidato questo compito. Ma come funziona? Perciò Pescara può che lo attaccare, che attaccava tutti, dai, sto qua. Invece noi.
0: Bezzecchi e Paul da record al Mugello, parliamo di MotoGP, e poi il Roland Garros senza Sinner, Berrettini e Cobolli incantano Parigi. Abbiamo tre italiani agli ottavi di finale, quindi. È andata benissimo la giornata di ieri, speriamo continui un po'.
1: Poi abbiamo il Pescara, lavora al futuro, perché Boucher è l'allenatore in pole. Non è riuscito mai, ma improvvisamente non sono riuscito.
0: Dovremmo contarli anche gli allenatori.
1: Intanto sul Giro d'Italia c'è questo nome che conferma
0: finito,
1: la maglia rosa.
0: Finito. Oggi c'è la passerella, Vingegaard. Vince il Giro, Vingegaard, Ciccone chiude il Bellezza, dobbiamo seguire a Bruxelles.
1: E ci accontentiamo, io vorrei vincere, che dici?
0: Pirello, ogni tanto. Non in sempre, però.
1: Io vorrei dire, Ciccone vince il giro, Vittigardi chiude in bellezza.
0: Monza, Ina festeggia l'ex dell'Icarri, il difensore figlio d'arte ha conquistato la promozione da protagonista con i Brianzoli.
1: Ci intacca qualcosa del Pescara.
0: Per esempio, giustamente.
1: Poi
0: abbiamo Sant'Egidiese, lo spareggio di oggi, tutto in una gara, i giallorossi sognano la finale di eccellenza, oggi Alfadini di Giulianova, c'è il ritorno contro la SPAL, bomber dal Cason, prenota il gol davanti ai 1500
1: e di
0: tifosi.
1: Là poi ce ne vengono, perché c'è la polemica,
0: quelli
1: vediamo
0: vengono,
1: Giulianova.
0: Vengono, 1500 vengono con, senza biglietti.
1: Succede gli stindi, mi voglio vedere.
0: L'esaccio, cioè, è una cosa banale quello che succederà, e lo sai pure tu.
1: Lo so.
0: Non può succedere altrimenti.
1: Vabbè,
0: se vengono 1500 da solo,
1: succede sicuro. Vabbè.
0: A Silvi la sfida Rosetana Montesilvano, in palio c'è l'eccellenza, l'altro di promozione. Questo poi abbiamo.
1: Non abbiamo più niente.
0: Non abbiamo più niente, no. L'oroscopo, ve lo risparmiamo.
1: Evitato.
0: Andiamo sul Messaggero. Prego, direttore.
1: Allora, Pescara, Pallavolo.
0: Buongiorno anche da Diana Tombo.
1: Bene. Solo lei?
0: Sì, nuova sì. Cioè, ci dà una splendida domenica. Una splendida domenica.
1: E quindi ci invita a condividerla.
0: A condividere, è bellissimo.
1: Alpinista purtroppo muore a 32 anni. Questa è la vicenda drammatica di Antonio Toscani, precipitato a 30 metri durante l'arrampicata sulle Dolomiti. Viveva in Trentino, insegnava educazione fisica. C'è anche l'intervista al preside, che è una grande perdita. Poi abbiamo in Val Vibrata, prof aggredito, io spinto contro il muro. Ieri.
0: Che?
1: Allora, poi che abbiamo, dottore? Dottor.
0: Che?
1: Niente, ci mancano nessuna cosa di medicina? Famiglia nel bosco, battaglia in tribunale. Ieri, come è uscita la anteprima del libro, cioè, poi ci guadagnano pure sale, alla fine sacrosanto.
0: Vabbè.
1: Grazie ai giornali. Noi avremmo chiuso il primo giorno, casa a Palmoli con mezzo bilancio del comune di Palmoli, il sindaco ha già messo a disposizione la casa, i bambini vaccinati e poi andavano
0: queste
1: a scuola.
0: Queste sono le chiavi, prego, andate a vederci.
1: Finiva tutto, no, che fa, mo che facciamo? Vabbè. Dall'Abruzzo alla Casa Bianca, la storia di Rost, che è sfuggita al nostro possibile, senza dove andare a cosa.
0: Beh,
1: stava là.
0: Però vede Campo di Giove.
1: Ecco, lui è un po' troppo lontano, Campo di Giove. Allora, su, che aveva uno? Premi.
0: Non mi fa.
1: Premi.
0: È premuto.
1: E non mi fa. Mi pare che sia un po' basso.
0: Ma non è vero. Ti. Allora. Messaggero. Ma fa agitare, no? Su. Che miseria.
1: Il nazionale è uscito. Vabbè, ci stiamo già.
0: Dai. Romani incantano Parigi.
1: I romani
0: incantano Parigi.
1: La fa molto romana. E poi sopra l'inchiesta da Trapani a Bergamo e anche a Nereto, ma non lo mettono. Aggressione ai prof, i ragazzi nella stessa chat. Ecco.
0: Quindi c'è un collegamento.
1: Un collegamento.
0: Dicono quelli bravi, eh? C'è un collegamento. Spese per la difesa, trattativa finale, le mosse del governo sui fondi safe. Meloni orientata a chiedere 5 miliardi sui 14 disponibili. Priorità sullo scudo aereo.
1: Poi
0: notte di caos a Roma, scappati i cavalli della parata del 2 giugno.
1: Che vergogna,
0: Ma può succedere.
1: Non deve succedere.
0: Sono animali, eh.
1: Ah, guarda che dice, Conte.
0: Altri nell'Unione prima di Kiev è rivedere il funzionamento dell'Unione Europea. E questo è filo russo, si sa.
1: Sì, è vero.
0: Per quello a Salvini uguali, quindi sono naturalmente alleati. Quell'altro scienziato di Battista.
1: Solo di quello parla. Pediatri? Lavorare? No.
0: Richiamo in prima pagina riguarda appunto la vicenda del ragazzo 32 anni che è morto sulle Dolomiti e poi abbiamo abbiamo letto tutto.
1: Bene, allora, poi recuperare l'indietro.
0: Andiamo all'indietro e vediamo.
1: L'abbiamo ripreso.
0: Sì, vediamo se mi funziona la pagina però. Sennò...
1: Tu vedi che era la 2 che facevi i capricci.
0: Era la 2, sì.
1: Questa è superata già la 2.
0: Eccola qua. Allora, vediamo che succede.
1: Scogliere e via verde, lavori a ritmo serrato, cantiere tra i turisti.
0: Difesa della costa, ad Alba e Tortoreto, chiatte impegnate anche a luglio di notte. Torino di Sangro, corsa per il ponte ciclabile, gli operatori, opere cruciali.
1: Guardate che il ponte ciclabile e la corsa bisogna farla qua, tra Giulianova e Tortoreto. Non è previsto nell'articolo.
0: Deve correre un po' di più, sì, in effetti.
1: Ma
0: sì.
1: Sono bloccati, fermi con tutti
0: i vasi. No, non vorrei diventasse come il braccio e porto.
1: Con tutti i vasi davanti. Andiamo.
0: Braccio e porto non se ne parla più.
1: Perché ti sei fermato?
0: Pensavo a braccio e porto. Pescara, allarmi, furti e rapine, controllo in corso Vittorio, segno di attenzione. No, a Pescara i promotori ora avanti con la fusione, poi le frecciate ai tre sindaci. Rifrecciate.
1: Rifiuti, sacchetti lasciati
0: nelle vie dello shopping.
1: Chiamano sacchetti. Infatti. Voi che ci seguite su Facebook vedete che
0: in centro l'ultimo step della raccolta differenziata inizia a creare
1: sono
0: problemi.
1: Stato io l'ingrato. Come continua?
0: Beato, no?
1: Gesù mio?
0: Non lo so.
1: Perdon pietà. Si canta la notte della processione del Venerdì Santo.
0: Ah, per quello.
1: Con Filipponi vestito da gladiatore.
0: Ah, sì?
1: Visto mai? Sì. A Colleranesco.
0: Carnevale.
1: Morirò, ma abbiamo visto di tutto. Non mi viene... No, che carnevale? Alla processione del Venerdì Santo, quando si faceva a Colleranesco, c'era un gruppo di gladiatori, tra cui Filipponi vestito appunto da gladiatore.
0: Da soldato romano, che gladiatore.
1: Gladiatore, quello che andava là a combattere nel circo. Massimo divenuto Colosseo.
0: Udomatore. Via Nicola Fabrizi, via Milano, via Trieste, accumulo di immondizie sui marciapiedi.
1: Via Trieste è nostra, sta a posto, mi pare.
0: Pare di sì.
1: Alcione
0: in stile Miami.
1: Cioè, il mare diventa festa, fatto fare lei, sì.
0: Queste...
1: Torna la notte dei serpenti, c'è un flash mob di Mellozzi con i gruppi popolari, cori folk, musica, balli e selfie.
0: Ale.
1: Poi l'Aquila, chiese, ovviamente, 377 milioni di euro per 200 interventi, perché sono i simboli della comunità. E noi non riusciamo però a Giulianova a sistemare al santuario, il famoso parapetto che
0: ballatoio
1: che può cadere, ma non, i soldi là non escono. Però escono i soldi per 377 chiese. Escono
0: 377 milioni
1: di euro. Quanti miliardi, dottore?
0: Sono 600 miliardi. 700 miliardi.
1: Il padiglio, quello che può cadere, non si trova una lira.
0: No.
1: Come la frana di Silvio. Le priorità.
0: Aspetta che cade, poi diventa un'emergenza, poi facciamo d'urgenza e poi ciao.
1: Anche perché il comune non lo faceva. Puntellamenti e messi in sicurezza. Il comune dell'Aquila ha condannato a pagare 800 mila di euro.
0: Per un appello, però.
1: Appello. E se la cava.
0: Difesa della materna, scuola bus, piano neve. Ma parla di neve, ma.
1: Le priore della
0: però è brava perché prevede, si prepara.
1: Si
0: prepara.
1: La sindaca
0: Luciana Morico.
1: poi devono dire sempre lavoratori e lavoratrici, fate una cosa,
0: lavoratrici e lavoratori,
1: fate una cosa, invece gli interessi di chi lavora, e vi mettete tranquilli.
0: Bimba in rianimazione, indagati due pediatri a Sulmona, dimessa dall'ospedale nonostante avesse un'infezione batterica. Sabotaggio rete irrigua, scatta l'inchiesta ancora a Sulmona. Gli agricoltori dicono siamo stati dimenticati.
1: Corri, stai andando lento. L'hai visto ancora? Sì? Alle 9.47. Hai fatto?
0: Legnini, sale.
1: Abbiamo fatto 45 di rassegna stampa senza
0: finire. Hai fatto 20 minuti di contro down di level.
1: Ma qual è l'argomento del giorno? Legnini, come anche le scuole abbandonate.
0: Legnini sale sull'autobus, Sicari va dai commercianti.
1: Ma vediamo, Legnini dietro, si è messo dietro.
0: Posto di quelle dei delinquenti, quello giù in fondo.
1: In fondo a tutto. Oppure i ragazzi che devono fare commedia.
0: Teatinità. Andiamo avanti,
1: progetto di marketing.
0: Quadri esce di casa e poi sparisce. Assalto al bancomat, ve ne abbiamo dato conto, è successo a Scerni. Poi famiglia nel bosco, ve ne diamo, non si è risolto il problema. Andiamo avanti. Teramo, prof aggredito in classe, io spinto contro il muro. Poi l'ordinanza del sindaco di Teramo, stop all'alcol in piazza e parchi dalle 18 alle 6. C'è l'ordinanza, appunto. Infortuni, donna con dito amputato, trattore ribaltato, un 51enne ferito, morto per malore, 83 anni di azienda, ipotesi lavoro nero, disposta all'autopsia.
1: Che? Tondino, niente?
0: Ah, vuoi dire Tondino? Dai, non ci stiamo noi. Menzione Gina Rosaria Quaglio. No, chi è? Io non lo so, tu lo sai.
1: Te l'ho detto,
0: l'anatomopatico. Io capito che è morto là.
1: Vabbè.
0: Allora, Pescara, i rinnovi Letizia e Acampora, prossimi giorni determinanti per ratificare, quindi non l'hanno ratificato, per ratificare i prolungamenti di contratti di alcuni senatori. Beh dai, su.
1: Ciccone Maglia Azzurra
0: è il miglior scalatore, bravo Ciccone.
1: Bravo.
0: Allora, la Sant'Egidiese contro la SPAL, continuare la marcia verso la D, non è l'ultimo passo questo, sì, poi finito, no?
1: No, deve fare un'altra partita. E noi facciamo due, tra cui noi il progresso è un'altra. Traiana,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: si chiamava
0: sì,
1: quella?
0: Tutta la coccia. Rosetare e Montesilvano, in palio c'è l'eccellenza. Pure qui, dalla promozione all'eccellenza.
1: No,
0: sta andando, zitto.
1: No, ma Giulianova non c'è, perché non ho visto ancora la notizia della conferma di quello, manco ieri. Teramo, capitano Angiulli, saluta sui social. Ah, mica la... Solo la salute, ormai va di moda, quindi.
0: Vabbè, se andava lo stadio tu la dici, giustamente.
1: Ciao.
0: La nazionale l'abbiamo fatta, salutiamo Bruna Ruggeri, buongiorno Bruna, e adesso che ancora non ci dice il parente, lei no.
1: Non ce l'ha detto, non ce lo vuole dire, nessuno dei due ce lo dice.
0: Valentina Gambetti conferma che lei era per cappellaccio.
1: Ah, lo sappiamo, l'abbiamo seguita, vi seguiamo noi,
0: Né che voi scrivete e noi non leggiamo.
1: Noi ci dimentichiamo.
0: Noi leggiamo tutto, poi
1: adesso
0: dopo...
1: qualche stacco per la sua sigaretta mattutina,
0: poi
1: torniamo e chiamiamo Casalena, anche se possiamo vederlo da noi, che c'è la...
0: Presumo che ci dirà che c'è il sole.
1: Dirà che stabile e soleggiato. Bora bora, si mangia?
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto raggiuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giugliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

La farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia. Come concreta attenzione al sociale, un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.

Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo cop.citigas@citigas.it.

Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, da ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546.

0: È uscita piccola città, ma lo diciamo, sì, adesso. Va bene, lo segneriamo. Sì, veloce però. Sto bene lo notiziario, sto. Ma me lo segno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buona domenica, che ci dici?
0: Va bene, me lo segno.
1: Beh, tempo da mare, temperature insomma leggermente superiori alla norma, qualche instabilità, qualche nuvola promeridiana sfera interna, con qualche piccolo rovescio che anche nei prossimi giorni si potrà manifestare, almeno fino a giovedì sulle aree interne. Qui però sulla costa non arriverà praticamente niente, se non un aumento della nuvolosità durante il pomeriggio. Le temperature saranno ancora leggermente sopra la media e ce le trascineremo dietro almeno fino al 5-6 di giugno. Poi vedremo, insomma, perché le mappe parlano di un rinforzo di un anticiclone africano che potrebbe arrivare la seconda onda di calore all'inizio di giugno, è importante, però vedremo perché c'è ancora un po' di tempo.
2: Vabbè, questo, quindi tutto nella norma sostanzialmente.
1: Sta facendo più caldo della norma, ma diciamo che il caldo lo sta facendo.
2: Sì, vabbè, questo è vero, si sente, però non è umido tantissimo, dai.
1: No, però è maggio, fine maggio. Diciamo.
2: È vero.
1: Chiaramente siamo ancora, cioè se comincia così da adesso, insomma, le prospettive non sono sicuramente delle migliori.
2: Questo è, cioè, anche questo è vero, sì. No. Già vedo le mie piante sofferenti, in effetti. Va bene, va bene. Ieri il Paris Saint Germain si è fatto i rigori, si è preso la Coppa Campioni, parecchi scontri.
1: Ha giocato, allora, ieri una partita bruttissima, una delle finali più brutte della Coppa Campioni. Sono state tre le finali bruttissime della Coppa Campioni. Diciamo lo Stella Rossa Olimpico Marsiglia nel 91, probabilmente Juventus Milan nel 2003, e questa qui. Si è giocata veramente male, cioè tutte e due le squadre. L'Arsenal ha fatto quel gol, poi ha fatto catenaccio per 90 minuti, ha subito quel gol sul rigore. Una partita brutta, dove il Paris Saint-Germain non è riuscito a fare il suo gioco perché gli è stato impedito dall'Arsenal. Poi due rigori veramente orrendi dell'Arsenal, che praticamente ha sparato le palle, insomma, una in curva al secondo anello, l'altro praticamente nettamente fuori dai pali. Quindi diciamo due rigori sbagliatissimi che hanno condannato l'Arsenal. Cioè il PSG meritava di più,
2: vabbè,
1: sia per la finale.
2: Comunque
1: per
2: abbiamo archiviato la stagione almeno con questa finale, mo ci riposiamo.
1: Manca solamente sto Ascoli Brescia per vedere chi va in Serie B.
2: Vabbè.
0: Quando giocano?
1: Quando il 2 di giugno, il 2 e il 7. La prima partita a Brescia, il secondo ad Ascoli.
0: Cambiare il regolamento, che chi è meglio piazzato, pareggio.
1: No, qua non ci sta, qua non c'è meglio piazzato, che hanno fatto tutte e due secondi.
0: Va bene, ciao!
2: Va bene, buona domenica, buon mare.
0: Allora, abbiamo promesso l'intervista in esclusiva di Conalp appena andato sulla zona del delitto, tra virgolette, la Mattiucci c'era e lo ha intervistato. Vediamo che dice su quella radura davanti all'Arlecchino, vai!
3: Dopo il nostro video sul degrado nella zona antistante l'Arlecchino, il presidente di Conalpa Cristiano Gentile ha fatto un sopralluogo che adesso ci racconta che cosa ha scoperto.
4: Ciao a tutti. Allora, capiamo che una situazione di questo tipo può sembrare abbandono, può sembrare degrado, e invece il nostro sopralluogo con il nostro comitato scientifico evidenzia che questa è una duna naturale che si sta ricreando col fatto che l'antropizzazione in questa zona si è fermata. La natura si sta riprendendo possesso di questo spazio. È un valore ecologico importante e ovviamente deve essere governato, cioè ci deve essere un criterio per poter evidenziare e anche comunicare che cosa stiamo vedendo, perché altrimenti così siamo abituati a queste questa visione ci è abituata a dire è abbandonato, le canne fanno schifo, lo sporco, ok. Invece no, invece questa è una zona da valorizzare. Stiamo parlando di uno scarico a mare, perché qui sotto c'è lo scarico a mare dell'acqua, le acque bianche, e quindi l'acqua ha ricreato questa vegetazione sia di flora ma anche di fauna, perché
5: ci sono le rane.
4: le rane sono il miglior indicatore di salubrità della zona, ok? Perché loro non è che vanno nei posti sporchi, lì ci vanno altri animali.
5: E quelle che ho chiamato erbacce invece cosa sono?
4: Quelle che ho chiamato erbacce, cioè, giustamente, perché se uno non conosce, questo è il compito di Conalpa, ma di tutti quelli che si occupano del bene comune, è quello di divulgare, sensibilizzare e far conoscere. Queste sono specie autoctone, cioè specie che naturalmente, questa è la silene, ok, poi ci sono lì giù, addirittura abbiamo dei pioppi che, riprendendo i pioppi neri che sono lì nella zona Arlecchino vicino allo stabilimento, che sono venuti fuori spontaneamente. Quindi noi abbiamo già fatto una proposta, qui ci sono i documenti che
5: ce la dici in breve la proposta?
4: Che abbiamo, la proposta è quella di tutelare questa zona, non tutta la zona, ci mancherebbe, noi siamo una città votata al turismo e quindi questa deve essere resa fruibile per i turisti, ma questa fascia, una fascia di rispetto che possa essere recintata in una fase, recintata non con qualcosa di assolutamente removibile, quindi con del cordame, con dei paletti di legno e con dei pannelli divulgativi per far capire ai cittadini, ai turisti, che cosa stanno vedendo e perché Giulianova lo tutela. Quindi è un valore aggiunto per la città. Se andiamo giù, Cinzia, e guardando verso il paese, cioè noi vediamo la duna e vediamo la cupola di San Flaviano, cioè quindi un valore ambientale che poche città possono avere. E noi poi siamo tra i due fiumi, noi siamo tra il Salinello e il Tordino. La stessa cosa c'è anche sul Molo Sud, quindi questa non è una zona abbandonata, è una zona che deve essere comunicata, ok? Quindi una fascia di rispetto che non vuole interferire con il turismo, ci mancherebbe, lo vuole evidenziare, lo vuole richiamare.
5: Quindi, benissimo, grazie Cristiano.
4: Grazie a voi.
0: Avevamo promesso,
2: allora,
0: e l'abbiamo fatto ascoltare.
2: Una considerazione posso farlo, direttore?
0: No,
2: ah, non la faccio.
0: Allora andiamo adesso.
2: La farò poi dopo, ve la faccio fuori, mi incontra, sì, gliela spiego, perché quella non è una duna naturale.
0: Quella ha detto che
2: è così. Non è una duna naturale perché c'è un muro, si è creata la duna. C'è un muro artificiale che ha creato la duna artificiale. Quelle sì sono erbacce, perché quella è un'area urbanizzata.
0: Quello è un esperto e tu no.
2: Qui là ci vuole l'erpice, ci vuole l'erpice e l'aratro. Solo quelle si fa subito, un attimo.
0: Sì. Salvaguardare.
2: Va bene. Allora, è uscita Piccola Città, mi raccomando, leggetela, noi ci andiamo subito perché è il momento della pagina degli auguri.
0: Sì. Allora, Marcafè. Giocate?
6: Oggi mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
7: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
6: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcafè.
8: Marcafè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcafè.it.
6: Che buono è!
8: È Marcafè!
2: E
0: E allora si comincia con il santo del giorno. Oggi la Chiesa lo ricorda un santo in particolare, ma la Visitazione della Beata Vergine Maria. Festa del Magnificat, la Visitazione prolunga ed espande la gioia messianica della salvezza. Maria è teofora e viene salutata da Elisabetta come madre del Signore. La premura affettuosa di Maria, giovane madre, ancella del Signore, esprime insieme al gesto di carità anche l'annunzio che i tempi sono compiuti. Giovanni, che sussulta nel grembo materno, inizia già la sua missione di precursore. Il calendario liturgico viene conto della narrazione evangelica che colloca la Visitazione entro i 3 mesi tra l'annunciazione e la nascita del Battista. Quindi non c'è un santo particolare, quindi auguri particolari non ve li facciamo, però insomma, si può sicuramente adesso cercare invece di fare in modo di farvi leggere, se ritroviamo, la pagina dei compleanni. Dove sta la pagina dei compleanni? Proviamo qui, non ci sia, torniamo là, se no, non possiamo farlo. Ecco, vediamo un po' se troviamo qui, di Carlo Giustini, La coppia scoppia, questo è il titolo, con satira della piccola città, la prima pagina, ma noi abbiamo bisogno di altre pagine, che qui non scorrono però, quindi... Quindi ha fatto una cosa a metà il dottor Albani, ci ha lasciato qua. Cioè, la ritroviamo da capo, ci proviamo a ritrovare la pagina degli auguri, perché c'è... Quindi dobbiamo ricominciare noi da capo e andare noi a trovare piccola città. Faccio tutto io, penso tutto io, non mi pare che sia così. Vabbè, in parte ci siamo arrivati, adesso eccola qua, piccola città del 31 maggio. Bene, l'abbiamo trovata, adesso piano piano, ecco qua la piccola città, in fila per la democrazia, vedete tutti gli altri pezzi che sono all'interno, poi c'è tutta la Visitazione della scuola, tutte le foto della scuola Acquaviva, come appunto risulta attualmente abbandonata, perché così è, e nessuno interviene, c'è ancora questa bruttura che si affaccia purtroppo sulla piazza Foster de Atine, quindi che si affaccia sul centro della città, e quindi ecco perché bisognerebbe sicuramente intervenire abbastanza velocemente, così si dovrebbe dire, perché insomma non si può continuare a tenere questa scuola abbandonata in pieno centro con topi, ratti e quant'altro che va girando intorno. E così nel frattempo siamo riusciti a recuperare la pagina degli auguri per oggi, domenica 31 maggio. Buon compleanno a Giorgio Maloni, a Fernanda Palandrani, ad Antonella Collevecchio, a Catuscia Barnabei e a Ernesto Massi. A tutti tanti auguri da parte di Radio G, che vi ricorda che gli auguri vengono letti ogni giorno nei nostri notiziari e sono pubblicati appunto su Piccola Città, lo vedete qui, Piccola Città Online, il numero nuovo che è uscito oggi appunto online sui vostri computer, sui vostri telefonini, lo potete sicuramente cercare, leggere. Buona giornata anche da Piccola Città.
9: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
10: €12,45. Sì, avete capito bene, solo €12,45.
11: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
10: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
11: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
10: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
12: La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

0: preciso, Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394, oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
1: Allora, torniamo
2: in pezzoli.
1: Corbett,
2: andiamo adesso a vedere.
1: Allora, andiamo a vedere l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, che stiamo scaricando come duopo.
2: Come duopo?
1: Eccolo qui.
2: Fatto l'uopo?
1: L'uovo e l'uopo, tutti e due. Oggi è il 31 maggio. C'è meno disordine nella natura che nell'umanità. La frase è di Edgar Morin, pseudonimo di Edgar Naum, nato l'8 luglio 1921 a Parigi, morto il 29 maggio 2026, sempre a Parigi. 104 anni c'aveva il signore, filosofo. È stato un filosofo e sociologo francese.
2: No, non
1: Ah, fatti vedere la resistenza però.
2: Allora sì.
1: Noto soprattutto per l'approccio transdisciplinare con il quale ha trattato un'ampia gamma di argomenti, fra cui l'epistemologia. Domani, 1 giugno, la Luna è in apogeo, alle 6.33 la distanza massima dalla Terra. E la giornata mondiale senza tabacco.
2: Come faresti tu?
1: È finita pure a me, infatti, ho fumato l'ultimo, non devo andare a ricomprare. È la giornata mondiale dei pappagalli, credo quelli, gli uccelli, non...
2: Ti volevo bene, ma quel pappagallo...
1: E si chiude oggi la settimana della solidarietà con i popoli dei territori non autodeterminati.
2: Chi sarebbero?
1: Tipo i palestinesi,
2: esempio,
1: palestinesi, i catalani, i baschi. Allora, l'almanacco nel dettaglio: il clima è caldo alle 9.01, la temperatura era di 24 gradi, l'umidità 61%, il vento a 3 orari, la massima di oggi sarà di 27 gradi.
2: E questa mattina con Alpa, ecco, sì, davanti all'Arlecchino, perché sì, si seccano, sì, abbiamo innaffiato,
1: ecco, questo deve
2: 7 tamerici,
1: questo deve
2: 9 pioppi, no, 2 gelsi, sì, 2 carrubi, perfetto, 5 talee, 2 corbezzoli, 3 lecce e un acero.
1: Hanno fatto benissimo.
2: Queste che vengono
1: un parco, la città, l'erba e le piante.
2: Festa. Invece, qua sei d'accordo sulla quella vicino al porto?
1: No, no, perché quello non è naturale di niente.
2: Quello dice che deve superare. Recuperate il pino nero.
1: Il pino nero, il vino.
2: Volevo un pino nero.
1: La temperatura massima sarà di 27 gradi. Abbiamo detto, l'indice a guardare è 48, è buona. Il sole che è sorto alle 5.20 e tramonta alle 20.36, a culmine alle 13.02. La durata del giorno è 15 ore e 9 minuti, capito? La luna sorge alle 21.15, tramonta alle 5.40 di domani, è piena ed è visibile al 97%. Nati oggi, 31 maggio 1801, 225 anni fa, Johann Georg Bayter, filosofo filologo svizzero. Nel 1931, il 31 maggio, Shirley Verrett, mezzosoprano americana. Dal trovatore di Verdi ascolteremo Stride la vampa. 31 maggio 1976, 50 anni fa, Colin Farrell, l'attore, ha interpretato Alessandro Magno in Alexander e poi in linea con l'assassino. Frasi fa... ah sì, vabbè. Fatti nella storia. 31 maggio del 1831, James Clark Ross fissa il polo nord magnetico. Durante una spedizione artica con lo zio John Ross, il giovane esploratore britannico raggiunge la penisola di Boothia nel estremo nord canadese, individua il punto in cui il campo geomagnetico precipita perpendicolare nel suolo. È la prima localizzazione certa del polo nord magnetico, che si muove, sapete, si muove. 65 anni fa, nel 1961, il Sudafrica diventa una repubblica indipendente. Dopo il referendum del 5 ottobre, il paese abbandona lo status di dominion britannico e inaugura la nuova forma istituzionale. Charles Robert Swart, ultimo governatore generale, assume la presidenza della neonata repubblica. 50 anni fa, nel 1976, il governatore della Banca d'Italia, Paolo Baffi, lancia un forte allarme sulla crisi economica, propone un patto sociale, blocco della scala mobile e un freno deciso alla spesa pubblica per contenere inflazione e squilibri finanziari. È uno dei passaggi chiave del dibattito economico di metà anni 70. 15 anni fa, nel 2011, l'Organizzazione Mondiale della Sanità classifica le radiazioni dei cellulari come possibili cancerogeni, invita alla prudenza in attesa dei dati più solidi sul legame tra uso del telefono e tumori. Gli studi successivi mostrano nessun aumento dimostrato di carcinomi legato all'uso normale dei cellulari. Frasi famose, queste sono di Biter. Non esistono frasi celebri tramandate in forma aforistica di Johann Georg Biter, ma ricordava che il testo antico non si riceve, si ricostruisce con rigore e pazienza, dice.
2: Pazzo di rigore?
1: Punizione. Johann Georg Biter, nato il 31 maggio 1801 e morto il 10 ottobre 1877, è stato un filologo e critico testuale svizzero.
2: Critico?
1: Testuale.
2: Cioè,
1: filologo, leggeva i testi e li criticava.
2: Ma li applicava, li sperimentava.
1: I testi? Che sperimentava?
2: Per
1: il filologo, non il filosofo, il filologo.
2: Del sesso?
1: Vabbè, sì. No, delle dune artificiali, è naturale.
2: Quelle già abbiamo con altri.
1: Quelle è uguale. Ah, pure lui, un filologo delle dune. Allora. Quindi salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook
2: pazientemente.
1: Vi ringraziamo
2: per buon questo. Mare chi va a mare, naturalmente.
1: Vediamo un po' se c'è qualche notizia dell'ultima ora dell'Ansa.
2: De ottimista.
1: Beh, sarà ottimista, però può essere che di bot così all'improvviso esce qualcosa, che sai.
2: Libano, te.
1: Il Libano, l'esercito israeliano intima l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zaran.
2: Vedilo prima e dici no, forse.
1: Che?
2: L'hai trovata?
1: No, andiamo avanti allora. Bene, salutiamo i nostri amici su Facebook e adesso in radio andiamo ad ascoltare l'aria di Verdi che
2: stride la vampa.
1: Stride la vampa. Forse, sempre forse, perché oggi è un po' lento il computer. Eccolo qua.
2: Che battucca.
1: Stride la vampa. Crepitia.
2: Ma mezzo stride.
1: Verdi, non può.
2: Hai trovato questo pezzo?
1: No, perché se blocca per il.
2: Ma chi è?
1: È la duna che blocca il segnale. Ti è uscito malissimo questo. Ho capito chi voleva essere, ma non si assume per niente. Gli avete dato una foto sbagliata.
2: Quello c'era.
1: Gli avete dato una foto sbagliata lì.
2: Tale quale.

0: ascoltato Stride la Vamba dal Trovatore di Lirica. Io Vincenti capisco che sono pure appassionato di lirica, ma qua già vanno vediamo che stanno calando gli ascolti, li mettiamo
1: già stanno tutti alla prima secca, questa è la verità, sì. Che c'è il sole già, non per la Traviata, per il Trovatore, ma
0: noi siamo degli incoscienti
1: per il mare, e sono andati tutti quanti, pare che ci siano centinaia di migliaia
0: perché
1: di persone a guardare la duna naturale lì davanti al vecchietto, centinaia di migliaia di persone.
0: Se avessi messo tu, che ne so, il Barbiere di Siviglia largo al factotum, quindi forse magari era più orecchiare la gente rimane, ma Stride la Vamba gliela abbiamo fatta,
1: ma per la duna che la gente per
0: sì, perché la gente
1: tutti
0: è tutto
1: là sta,
0: quindi non possono ascoltare,
1: ci sono almeno tutte 600.000 le presenze.
0: Oh,
1: di
0: buona
1: Marco,
0: buona giornata, buon mare, buona domenica, ci sentiamo domani, solito orario, soliti canali, va bene?
1: Posso perfetto dire? No, bravo, imbarato, guarda, quasi un professionista, quasi.
0: Vabbè, sono quasi due canali, su tre sono Suez, Hormuz e Panama.
1: E Panama?
0: Panama è tranquillo.
1: E non dimenticare il primo, l'istmo di Corinto.
0: Ma Panama è tranquillo?
1: E insomma, ma se l'ha comprato la Cina, stanno litigando, gli americani hanno messo il veto.
0: A tutto il mondo contro Israele?
1: Di
0: Battista dice almeno una cosa seria. Quello pende,
1: va bene, buona giornata a tutti.
0: Ciao.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

questa è la tua canzone, la prima senza un nome. E non la canterò solo per far capire agli altri che sono capito.

Eccoci a Radio G Giulianova, mattinata italiana, anni 70, 80, 90, per voi in rapida successione. Buon ascolto dal mare, dovunque voi siate.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole.

selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Schiavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

A scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati, con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona domenica!
2: Buona domenica a tutti voi, anche maggio se ne va!
1: Questo è Radio G Notizie. Come state in via Vandenhevel? State bene?
2: Di Revel.
1: C'è qualche macchina appaiata che. C'è qualche
2: stamattina vigile? Stamattina macchina appaiata c'era.
1: C'è qualche vigile? Nessuno l'ha visto.
2: Nessuno
1: l'ha visto. Dietro le bande.
2: Sì.
1: Mi è portato l'altro giorno, sono incidenti davanti a Di Silvestro, grave.
2: Mm-hmm.
1: Pronto, dentro le bande, possiamo venire. Che tema? Assessore, partire, sta in vacanza, con l'altro toro seduto sta all'Albaninde, quindi questa è la situazione. Vabbè. Allora, buongiorno a tutti, senza polemica, andiamo a vedere che succede. Purtroppo, senza polemica, chiuso. Vabbè, se ne parlano i cittadini. Purtroppo c'è questa disgrazia che ha coinvolto un giovane di Giulianova che è caduto ed è morto sulle Dolomiti. Era un insegnante di educazione fisica di 32 anni, figlio a sua volta di due insegnanti, ricordiamo appunto il padre Luigi e anche la mamma Ottavia Salis, tra l'altro professoressa che conosciamo anche personalmente, le condoglianze vivissime alla famiglia quando si perde un figlio in qualsiasi età, è una cosa drammatica, ci dovrebbe essere una regola che questo caso di Dio non ha messo, e cioè che devono morire prima i genitori e poi i figli, cosa è, per la sua, ma così è. Una regola, una cosa normale, uno che torna dall'aldilà e dice ci sono stato, ci sta Gesù, va bene? No, stavo a dire così. Mi dispiace che sia la Beata Vergine Maria, ma le cose sono, vanno lette come sono. E poi a quest'età posso dire quello che mi pare, ma massimo mi danno i domiciliari.
2: Sì.
1: Continuo.
2: Il sindaco di Montorio, siccome non ha niente da fare, lancia il progetto della Grande Teramo.
1: E quando lo fa all'indomani in cui il TAR ha bocciato il referendum sulla Grande Pescara.
2: E
1: Montorio dice bene.
2: 14 anni di Noemi, festa speciale a Chieti, al Marruccino, poi via al Mese, Abruzzo Pride, sfilata finale a Giulianova. Poi IRPEF, quando le addizionali vanno a colpire i più deboli, la denuncia dell'UIL. Sanità, Paolucci del PD, crescono attese e rinunce a curarsi.
1: Vedi che gravità? A parte le attese, ma rinuncia a curarsi, a prendere i soldi.
2: Io ho cominciato mo'. La protesta è già allarme, grande caldo, chieste tutele per i lavoratori.
1: Ogni anno, come dice tu a me, quando si fa giorno e notte,
2: è un po' normale,
1: ogni anno è così. Tra poco avremo anche un vademecum per gli anziani,
2: non uscite, quel TG4.
1: Idratatevi
2: bene.
1: Molto.
2: Bene. Nelle ore centrali state a casa e al limite potete andare nei centri commerciali, vi sedete, quelli hanno l'aria
1: condizionata
2: tutto il giorno fino a quando non chiudono. Il prof, il caso di Nereto, poi tutte le parti stanno aggredendo i professori, è diventata una moda.
1: Me questo,
2: così, emulazione.
1: Non è che blocca, peggiora la situazione.
2: Così mi hanno ferito, sotto shock, pronto a perdonare se ci sarà pentimento.
1: Se ti ricordi questa frase che si diceva tu sei giovane, una volta quando uno andava male a scuola, su confessione, veniva espulso da tutte le scuole del regno.
2: Sì.
1: E se, secondo me mette una cosa che non va più a scuola.
2: Però rinunci a educarsi.
1: No, che fa? Tanti genitori non ce li ha, quindi
2: rinuncia a educarli.
1: Perché i genitori dovrebbero dare.
2: Lo Stato si arrende.
1: Un genitore a tuo figlio, per me era il genitore. Abbiamo
2: risambato per una settimana.
1: Appunto,
2: ma pure a scuola, cioè, la volta il professore mi lasciava per terra.
1: Io mi ricordo.
2: Mo se lo fa adesso.
1: Che quando ti dava le bacchettate, no qua, sul dorso della mano.
2: Un paio di volte, ma non diciamo chi, quando e perché, ma mi ha allungato per terra proprio steso. Mamma a casa mi ridava sopra.
1: Oggi si sa che succede.
2: Stava già Mattarella là fuori la porta.
1: Il consiglio dei ministri.
2: Poi è colpa nostra, ragazzi. Per i figli non li abbiamo proprio.
1: Sembra ragione, però Crepè che dice vanno puniti, forse c'è ragione stavolta.
2: Sì,
1: perché
2: e i professori devono denunciare.
1: Lui sta là in agguato, però del centro, quello è però di
2: danno.
1: Non è che lo fa grazie.
2: Beh, certo, quell'altra è andata a singerarsi se c'è il paradiso, l'altra.
1: Stefano Stefanini, non è
2: La sa

0: problemi che c'è un morto al giorno sui cantieri, in fabbrica. Teramo, casa occupata in centro, scatta il blitz della polizia.
1: Vabbè.
0: Altra cosa
1: basta,
0: piuttosto utile.
1: Ma è veloce, su.
0: E che vuoi da me? Vuoi la pagina,
1: tu,
0: no?
1: Tu guidi, eh.
0: Ti manco la patente.
1: Ti mandi in via Tondereo, eh?
0: Fermati. Che poi è bello che mi sono reso conto che ogni volta comunque faccio via Bucari, continuo a fare via Bucari perché non l'hanno girata. Quindi dove sta il dove sta la soluzione da via Bucari, il traffico?
1: No, perché
0: di via
1: hanno protestato.
0: Beh, ho capito, ma la gente
1: no, quelli a favore dicono che hanno protestato di via Bucari, ma in realtà.
0: Vabbè, pagina 2 non siamo. Precipita sulle Dolomiti, muore 32enne Antonio Gianni Toscani, insegnante abruzzese di educazione fisica e climber, cade per 30 metri durante un'arrampicata. Protezione civile.
1: Ricordiamo che la salma verrà recuperata, riportata oggi giorno. La camera ardente sarà aperta domattina nella casa funerario Giardini alle 9 e i funerali alle 16 nella chiesa di San Flaviano, perché abitavano a paese.
0: Protezione civile, dubbi sugli incarichi esterni, danni da maltempo, i consiglieri Cavallari e Menna di Abruzzo Insieme a rafforzare la struttura pubblica.
1: Dubbi?
0: C'hanno dubbi. Economia, lo studio dell'UIL, IRPEF, il peso sui più fragili, tutta colpa delle addizionali, le aliquote regionali e comunali colpiscono le entrate medio-basse.
1: Forza, spiega, tu che sei da Bocconi.
0: Smettila però, basta.
1: Sei da Bocconi?
0: Devi, non sono, non appartengo a nessuno. Sono stato 30 anni fa.
1: Ma sono informato, è vero, perché non lo vuoi dire?
0: 30 anni fa.
1: Che con me collabora uno che è stato all'università
0: di Bocconi. Vabbè, le aliquote colpiscono tutti quanti, quindi colpiscono anche i ceti più bassi, e quelli più bassi ovviamente pesa di più le 100 euro che gli togli.
1: Non potevi andare all'università normale, perché alla Bocconi?
0: Non è piaciuta quella.
1: Perché ma costa di più.
0: Ho capito. Poi un giorno te lo racconto come ci sono finito a Bocconi. Il PD, pesanti ritardi infrastrutturali.
1: Adesso.
0: Se ci sono i libri per scegliere l'università.
1: I libri?
0: Per scegliere l'università, sono gli elenchi di tutte le università. Aperto a caso, ho messo il dito.
1: E guarda casa, la Bocconi, la più famosa.
0: Proprio aperto a caso, ho messo il dito.
1: Se prendevi sul Roma c'era la Sapienza.
0: Contavo sul fatto che c'era l'ingresso
1: gratuito.
0: No, che c'era il test ingresso.
1: L'hai fatto? Superato?
0: Sì, superato. Fra l'altro per il corso più difficile. No, ma sì, domande di tipo quelle di medicina, del test di medicina.
1: Come prendevano il caffè i babilonesi?
0: Pure, se ci sa. PD, pesanti ritardi infrastrutturali. Tasse, ecco chi versa di più, autonomi e imprenditori.
1: Cioè, autonomi è un classico, prende la fonte.
0: Vabbè, però, ma bisogna essere obiettivi nella vita. Allora, il fatto che questi hanno collegato il posto alla cassa e mo sono usciti 5 miliardi in più di scontrinature in 6 mesi. Cosa dice però,
1: Chi è che ha l'avanzo?
0: Dovete venire regolate, Pire.
1: Chi è che ha un avanzo di 4 milioni?
0: Comune di Milano.
1: E chi è di 11?
0: Silvi. E chi è che te la frana?
1: Silvi. Ah. E chi è che la regione che ha stanziato i soldi per Silvi e per Fra Atri e
0: Pinetti? E a Prato d'Anzio di in Napoli 1 milione l'anno ancora.
1: Ah, ecco, ce la siamo persi a te, c'era cioè azzurra ieri, non abbiamo potuto commentare.
0: Che sempre con la frana Silvi, i disastri della sanità,
1: Le cure, quello qua, solita problematica.
0: Però 1,3 milioni a Napoli per dopare, perché si chiama dopare,
1: una
0: il
1: zona,
0: turismo in una zona. Lo doppio, lo stai dopando, quello non è liberismo.
1: Chi è?
0: Ambulanza. Quello non è liberismo, quello è protezionismo, che non si fa. Solita propaganda della regione, crescono ritardi e rinunce alle cure. Poi riforma dell'acqua, poteri anche ai sindaci.
1: L'emendamento. Cioè, ieri, a un certo punto, d'amico.
0: Ma costa lui.
1: Una sola, ha detto addirittura.
0: Contento, lui che si risparmia 1 miliardo, poi ce lo deve spiegare, ma quello
1: se ce lo spiega.
0: Dubito
1: quindi
0: che si faccia l'economia. L'emendamento Verrecchia Campitelli introduce la rappresentanza.
1: Siamo per due, almeno siamo per due, eh. Per cui l'Aquila Teramo e
0: no, ma poi aspetta, la stanno vendendo, ma onestamente la stanno vendendo come una riforma tesa a evitare che si privatizzi l'acqua. Perché dicono sono piccoli e possono essere presi, comprati, sono inefficienti. In realtà quello che interessa a una grossa multinazionale dell'acqua è il grosso, la grossa struttura che ha tante fonti, non quelle piccoline, quindi insomma forse agevola.
1: Un dilurio a Ruzzi al Teramano.
0: Sì, come sempre. San Giovanni Teatino, caldo record e impianti fuori uso, scioperano gli addetti Decathlon.
1: Allora ecco perché c'è questa famosa ditta
0: di articoli sportivi. Sì.
1: E che di quei ricordi devono correre là dentro, lo sai, sì, devono capire se gli articoli vanno bene,
0: certo,
1: o no.
0: Per farsi corrono, vedere anche che sono
1: e
0: tonici.
1: Fa caldo.
0: Certo, poi si è rotto il climatizzatore. Noemi, 14 anni d'amore, oggi festa al Marruccino. Discariche a Grasciano, cioè il no di Roseto, mozione della maggioranza.

0: istanza in consiglio comunale contro i progetti di realizzazione e ampliamento.
1: Come si chiama quello che si vuole fare?
0: Ingeneritore.
1: Casa mia, sono d'accordo, perché è grave.
0: Termovalorizzatore.
1: Anche nucleare, poco di nucleare. E se non ce l'abbiamo? Dov'è a Bergamo, che sta nel centro?
0: Brescia.
1: Nel centro della città. Non è la domenica, è un problema.
0: È vecchiotto ormai, pure quello.
1: Di vecchia generazione.
0: Appuntamento il 27 giugno, i colori del Pride sfilano a Giulianova, scelta politica, gli organizzatori faro su territori fuori dalle narrazioni, il motto è flottiglia queer, tutti siamo amati e riconosciuti.
1: Flottiglia.
0: Oh! Pescara. No. L'intervista a padre Guglielmo Alimonti.
1: Perché è importante?
0: La mia vita, tutta un debito, la messa alle 6 di mattina, il colpo di genio di padre Pio. Non so, capite niente?
1: No, non vedo collegate le cose.
0: Frasi a caso.
1: Vabbè, però la 6 di mattina...
0: Ah, però c'ha 97 anni, in questo sono frasi a caso. L'incontro con il frate Cappuccino, 97enne, è figlio spirituale del santo da Pietrarcina.
1: I diritti della canzone, bellissima, la storia siamo noi, all'Ener, perciò si fa la pubblicità. C'è. Si è fatto pagare, pure lui, come tutti quanti deve andare.
0: Perché la gente sa chi i santi ci stanno in giro, i santi pochissimi sono, se no non erano santi.
1: Capito, ma...
0: L'enoturismo, questi non stanno in società, stanno in società con qualche cantina al centro?
1: No, perché?
0: È tre mesi che parlo di...
1: Mi piace, sai.
0: Storie di vino e brindisi, viaggio alla scoperta delle 53 cantine aperte.
1: Vedi, guarda,
0: ah, tu dici quelle? Politica, Vannacci, no.
1: Sì, vabbè, no, purtroppo deve fare, 4,7, non gode più della Lega, non lo puoi ignorare.
0: Vannacci
1: farà... Non essere d'accordo, ma lo deve dire. Perché dice che senza di lui la destra non vince, e c'è un resto, che con lui sì.
0: Però forse, non è vero, perché probabilmente Forza Italia se ne va, se allora, Vannacci entra.
1: Sì, tu dici?
0: Così dicono.
1: Che se dove va?
0: Va addirittura col PD. Quindi per fare un polo centrale di quelli con Calenda, con Calenda
1: Calenda Renzi,
0: che
1: piace assassi cose,
0: Renzi che fa da collante,
1: piace assassi cose, è vero, può succedere.
0: Buon risultato dei Fratelli d'Italia, ma senza l'ex generale, centrodestra scavalcato.
1: Vedi?
0: Che poi in realtà è un travaso di voti dalla Lega, quindi più o meno
1: Lega,
0: e anche dei 5 Stelle.
1: Quindi l'hai letto che era 5 Stelle.
0: Sì,
1: e come voleva 5 Stelle, metà di destra, sempre è stato così.
0: Le sedie a rotelle,
1: sempre è stato così.
0: Le sedie a rotelle, super bonus.
1: La cosa con la Lega,
0: beh no,
1: il leader attuale del 5 Stelle,
0: tradendo chi lo aveva votato, tra cui anche io.
1: Ma che dici tu, Forza Italia, ma quando io se ne va.
0: Le parole di
1: Marina, ne vuoi sentire niente?
0: No, le parole di Schlein, niente papa straniero.
1: Hai capito tu che vuol dire?
0: Credo che non voglia un leader della coalizione che sia diverso da quelli che ci sono adesso, leader di partito.
1: Ma a Genova sta andando bene, c'è, ma pure piano, bella ragazza.
0: C'è solo quello per mo.
1: No, è bravo. Mo' è arrivata, c'è sì, stato quello di prima. Come si chiamava quello di prima che stava le mani ovunque? Poi è stato rinviato in giustizia.
0: Vabbè. E apre sulla patrimoniale, dice la Schlein.
1: Nel senso che può abbassare, una mini patrimoniale, sto dicendo, vuole fare. Prima era quella a tutto campo, poi insomma un po' di meno.
0: Sono d'accordo patrimoniale.
1: E che fu da me?
0: 12 giugno nasce
1: il partito dei sindaci. Dove?
0: Il partito dei sindaci.
1: Chi sono questi? Dai, leggi.
0: Credo che sia quello dell'assessore di Roma. Nella lista dei presenti c'è il sindaco di Napoli, Manfredi. In quella degli assenti c'è la prima cittadina di Genova, Salis.
1: Non ci sta allora.
0: Beh no, il 12 giugno nascerà a Roma il partito dei sindaci come evoluzione del progetto civico nazionale lanciato dall'assessore a Roma, Alessandro Onorato.
1: Gli ospiti vanno tutti però, eh?
0: Beh sì, certo.
1: Ma no,
0: la Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni.
1: Anche il PSI ci va.
0: Sono rimaste 4 il PSI.
1: Vabbè, 2 Giuliano, vai.
0: Agli anziani il 25% dell'edilizia pubblica, emendamenti al piano casa. Serve la casa a te?
1: No. Tensioni in Kuwait, missile sulla base USA. Ma come mai?
0: Feriti in modo lieve 5 americani, tra cui contractor e personale militare. Perdite costose, un MQ-9 Reaper distrutto, un altro danneggiato in modo grave. Sono 2 aerei.
1: E lui sta ancora pensando se può fare.
0: Ah no, gli è arrivato l'accordo che avevano trattato là. No, non va bene. Gli ha fatto delle restrizioni forti, però dice che è stressato dal fatto che l'Iran risponde molto lentamente, con una strategia tipica a Oriente nelle trattative. Anche i russi fanno così, e quindi l'ha rimandato indietro con delle modifiche pesanti. E mo aspetta la risposta.
1: E allora Putin è fatto spiritoso, e sarà Ucraina, dovete controllare.
0: Drone ucraino su Zaporizhzhia per il Cremlino è il primo attacco deliberato alla centrale, ma Kiev smentisce. E un giudice, anche qualcuno è rimasto in America, hanno tolto il nome di Trump, che se l'era messo da solo, su Kennedy Center, era stato affisso a caratteri cubitali e la sentenza contro il tycoon.
1: Anche se un Kennedy folle ce l'hanno, quella alla sanità.
0: Che ha preso il pene, sì, esatto. Che si fa moccicare.
1: Sì, ma io ho fatto eroina, ho fatto di tutto.
0: Che lui ha detto, l'ha detto lui, ha sniffato cocaina sulle tavole di cesso.
1: Esatto.
0: Trump gioca con il tempo, dicevamo, non molla sulle linee rosse.
1: Vuole gialle.
0: E intanto in Libano trema il castello contesto, c'è un castello, UNESCO lancia l'allarme.
1: Cioè, con tutti questi drammi.
0: Stiamo a pensare al castello.
1: Lo so.
0: Va. Morte alle Maldive, l'addio di Genova a Monica e Giorgia, la strage delle sub. Buckingham Palace sapeva tutto, si fa strada dall'ombra dell'insabbiamento sul dossier legato all'ex principe Andrea. E poi andiamo di qua. Ebola, scatta il piano sicurezza per chi arriva dai paesi colpiti. Mo, una settimana. Liguria. Mamma e compagno seviziarono Beatrice, l'orrore è nelle foto.
1: Era vita, eh?
0: Sì. Ammazza la moglie in casa, poi chiama i soccorsi a Ferrara. Sangare uccisa lucidamente. Il killer il quotidiano di Napoli. Il killer l'ha fatto per noia. L'omicidio di Sharon a Bergamo. Pestata a Catania dal marito, grave, una 49enne. Mobilitazione al Brennero, sabotata la linea ferroviaria.
1: Che hanno fatto?
0: Hanno bruciato un'armadietta elettrica.
1: Ma non è vero?
0: Sì.
1: Così poco. Guarda il tornante che non c'è niente da fare, che fa?
0: Lancia la grande Teramo
1: sul modello di Pescara bocciato dal TAR.
0: Se il sindaco di Mondorio pensa alla fusione con il capoluogo da allargare anche ai piccoli comuni dell'area montana, i famosi borghi.
1: A noi, posso dirlo, già ci mandi. Tanta scelta in base a noi, Mociano, Pasquale, Giovanni, qua.
0: Noi stiamo bene.
1: Stiamo bene. Hic manebibus
0: ottime. Polizia, maxi operazione di controllo, denunciate 19 persone, un 60enne arrestato per un tentato omicidio avvenuto 10 anni fa.
1: Ma voi siete antichi, non può darsi.
0: Noi siamo antichi.
1: Ma no, voi non siete per i territori, non vi piacciono i borghi, non vi piacciono le grandi, però volete stare nel vostro orticello.
0: Noi facciamo quello che ci pare.
1: Vogliamo stare qua.
0: È uno dei principi della libertà che ci piace.
1: Però lo teniamo bene, lo teniamo sotto controllo per evitare che succedano cose gravi in via Town Deretto.
0: Non è vero.
1: Sì. Facciamo quello che possiamo.
0: Noi? Pensavo.
1: Qualcuno invece fa di tutto perché accada qualcosa. Siamo stati fortunati che non è successo nulla. Io ho visto macchine appaiate.
0: Ma io 3 volte che leve, 4 volte che leve.
1: Cioè, quindi quello che gira, è sicuro che là non ci sta nessuno.
0: Ma pure ho visto pure una bicicletta tranquilla che ha girato a sinistra proprio con una serenità e tranquillità che roba che...
1: Voi ci dovete spiegare come non ci possono stare i vigili nei primi giorni. Beh, ce lo dovete dire. Secondo me succede solo...
0: E poi non è per appoggiare la protesta, però la linea di mezzeria ce
1: l'ho. Devo ripetere, a gestire il traffico, la situazione è inadeguata, la coppia di Carlo Giustini è inadeguata a gestire la polizia municipale a Giulianova. Domani ti porto una via dove hanno fatto a doppio senso autorizzando sul lato la sosta, non ci si entra. Quindi se arriva all'inizio uno dalla strada, uno torna indietro e fa passare quella, ma se sei a metà è un dramma. Chi va? Che te ne...
0: Ma ci vuole, là ci vuole la linea mezzeria a via Tondreva, è pericoloso.
1: E poi dicono di
0: è
1: no,
0: veramente
1: non è obbligatorio.
0: Ma invece è pericolo, che significa?
1: Invece il comitato dice di sì. Allora perché di là non c'è stata fatta, non è successo mai niente, via Tondreva, lato mare? Là pure ci voleva la mezzeria. Non l'hanno fatta.
0: Che vuol dire? Ci vuol dire pericoloso, è pericoloso. Pericoloso di là. Ti ricordi i frontali che succedevano a via Bermociano?
1: No, non mi
0: quando
1: ricordo.
0: Hanno rifatto la linea di mezzo,
1: vero,
0: che
1: sì.
0: Dicemmo che dava fatta.
1: Infatti quando passiamo, ci guarda un po' la bella mezzeria. Oh ragazzi, chi deve sovrintendere? Quello del portenino, quello che comanda, lascia fare. Che fa lui di Bacillo? Giorgio, sale Giorgio, sale. Ma secondo me, attenzione, mo si vota. Cioè, questi stanno dicendo se è l'Albani, se è Giorgina. A me stanno pensando, a sinistra niente. Oh, perché se la fa? Il candidato alla sinistra, quando esce?
0: Fagurto.
1: Ma se la fa, veramente fate? Dove state? A dormire, che state a fare? Toglietevi personali di tutti di voi, di questa moglie, di voi a parlare nessuno.
0: Cercate il Papa straniero.
1: Qua dovete trovare veramente il Papa straniero. E attenzione, lui dice di no, che, attenzione, che stamattina avremo un collegamento clamoroso, attenzione a Conalpa, mo me lo dite, attenzione, che il nuovo che avanza è là, perché prende tutti, il non prende il mondo cattolico, però.
0: No.
1: Prende il mondo delle tutti, come si chiama? Ambientalisti, tutti questi qua, eh?
0: È la sinistra, noi facciamo la nostra parte, dice Fratelli d'Italia, chiede azioni mirate, il sindaco, l'ordine pubblico compete al governo, quindi il sindaco di Teramo dice noi la parte nostra la facciamo, però fatto un'ordinanza adesso, beh, però il governo deve intervenire.
1: C'è anche il partito di Azione, guardalo.
0: Azione, indagine online tra i cittadini, il partito lancia il questionario in vista delle elezioni del 2028.
1: Ci aspettiamo noi a Giulianova? Nel 2029
0: l'amico Sottanelli, Carlo Sottanelli, certo. E anche Pavone a questo punto, visto che è anche lui, è, sì. Quindi noi. Detto... però Pavone un senso ce l'ha, perché lui è di Roseto, sai, l'appartenenza, ma Sottanelli è del Terme, e chiede opinione su servizi e criticità, però non pare che non abbiano risposto nessuno.
1: Prevenzione degli incendi, c'è un piano della prefettura, secondo me ci dovrebbe essere dei vigili, ma comunque la prefettura forse sentite i vigili, va bene?
0: Campli e scontro sul rendiconto 2025 e Unione dei Comuni.
1: Dobbiamo stabilire quando è l'avanzo
0: anche là. Fauno Adriano, sit-in di protesta in municipio.
1: Con il Capolla?
0: Sicuro, siccome uno di questi che legge...
1: Il Capolla, Cerqueto c'è. Perché,
0: manifestazione dei residenti di Cerqueto penalizzati.
1: Cerqueto famoso per?
0: Che ne so
1: il presidio vivente.
0: Ah, il sindaco, fondi destinati alla frazione, quindi anche alla frazione ci saranno i fondi. Se Cerqueto c'è, ha fatto.
1: Borghi e Sentieri.
0: Organizzate, organizzate. Che è, mo?
1: Teatro di escursione alla segna Borghi e Sentieri.
0: Bene.
1: A Civitella del Tronto, ci sta nessuno?
0: Bene, sì, sì.
1: Capolla, no, Capolla,
0: cioè... Capolla non c'era, Capolla non stava al mare.
1: Capolla, no, sta
0: nei Borghi?
1: Cerqueto, era uno, non era uno che manteneva i cartelli.
0: No, beh, quello non fa parte maggioranza,
1: sì,
0: no. Allora non mantiene i cartelli.
1: Grave dopo l'infortunio col trattore, operaio perde un dito in azienda.
0: Anatomia,
1: non ti ricordi, ma a Giulianova c'era l'ottimo dottor Garosi, ortopedico, riattaccava di tutto riusciva a fare. Fu il boom dell'ospedale di Giulianova, Colombati, Garosi, Morbilucci, Galbarrini, Arteconi, poi era, dovunque qualsiasi reparto era il massimo, ce l'avete deciso. Complimenti. No. Teramo è
0: anatomia.
1: Teramo Cungio.
0: A fa che?
1: Avere gelosie di cose. Poi qua la sinistra fece il seguito. E la saccia a memoria la storia. Siamo noi la storia.
0: Lo so.
1: Noi non di Gregori, che sei tu. Di Gregori siamo venuti i diritti della canzone è stupenda, la storia siamo noi all'Ener. Se non alla luce in continuazione.
0: Allora, bene. Anatomia patologica, Quaglione in pensione.
1: Quindi non può fare più che cosa?
0: Anatomia
1: che
0: patologica.
1: Che cosa fa? Perché quando serve questo anatomo patologo?
0: Ah, vuol smorare la gente. Le autopsie.
1: Esattamente.
0: Notaresco, gestione pericolosa, l'opposizione boccia il rendiconto. E poi...
1: Il sindaco è quello di Vannacciolo, no?
0: Sì, sì, ho bloccato, ho detto, dico sempre, ho bloccato il cellulare.
1: Ex rotatorio.
0: Ultimati i lavori.
1: Perché ti invita?
0: Mi invitava alle cose di Vannacci,
1: perché
0: cosa me? Una
1: lo
0: volta,
1: sa,
0: una volta
1: lo
0: sbagliato, due volte sbagliato, terza
1: ma
0: volta.
1: Ma non lo sa lui.
0: Quello lo rimanderà tutta la rubrica, proprio.
1: Non lo sa, come, perché lui si ricorda tutta la volta di destra, quindi glielo
0: mando. Sono esattamente come una volta, non sono.
1: No,
0: non sono fascista, non ha, come pensi tu.
1: Non ha aggiornato l'elenco.
0: Può essere.
1: Sindaco.
0: Ex rotatorio, ultimati i lavori. Rifatti asfalto e segnaletica la rotonda
1: sei migliorato, ma un po' liberato,
0: tu mi puoi dire che come sto vicino a te migliorato,
1: non è così.
0: La rotonda si trova in prossimità del fiume Tronto, sistemate anche gli stalli per i parcheggi. Dai, Tortoreto, lungomare, scontro sulle opere, il PD lancia accuse sulle modalità di affidamento degli interventi. Andiamo avanti.
1: Oh, allora dopo,
0: siamo a Giulia,
1: dopo quello che abbiamo visto all'ex Ippio, cioè, robe viste,
0: tutto, visto.
1: Bella roba, cioè, computer,
0: roba vecchia, però
1: utilizzabile, no? Abbandonato. Siamo andati a vedere l'acqua viva, qua abbiamo, siamo riusciti a pubblicare solo due foto, ma sulla pagina web abbiamo messo tutto quello che ci sta dentro, tutto abbandono, vandalizzato, rotto, in pieno centro. Si affaccia su piazza Foster Dettini, cioè sul centro di Giulianova,
0: sì,
1: e su questo non si trova una soluzione. Non si trova una soluzione su questo, con Arangiaro,
0: l'immobile
1: Antonio.
0: Questo è uno dei tre rongi che ci ha lasciato quello bravo. L'immobile di Viale Orsini doveva ospitare librerie e uffici, resta bloccato il progetto di riqualificazione della struttura.
1: È un caffè sotto, librerie, gelaterie, questo è per il progetto iniziale, era. È rimasto iniziale.
0: Lo so.
1: Dietro Don Rever, il PD è intervenuto e chiede lo stop del doppio senso di marcia, oppure un adeguamento, un controllo. Noi invece che chiediamo controllo.
0: Un controllo, potete pure lasciare il doppio senso, sì, ma
1: i primi giorni ci vorrebbe.
0: Verrete giudicati, ma un controllo per la sicurezza ci vuole, signori.
1: Di Massimo Antonio vuole andare ai consigli comunali perché dice o rinuncia ad educare i ragazzi oppure va
0: in consiglio.
1: Si può fare di pomeriggio come fanno in tutti i paesi del mondo, voleva dire, però questi glielo sono là apposta per la verità, per farlo
0: Maestriglie
1: di Massimo Antonio. Può sembrare riduttivo, ma quello accade. Tanto è vero che quando non ci sta di Massimo Antonio se la prende con la maggioranza e con l'orfanello, quello fa.
0: Anche di Maestriglie,
1: come dice la frase. Attenzione a quello che insomma.
0: Proteste per l'erba in spiaggia, vegetazione nella zona sud, oggi un sopralluogo della zona nord.
1: Oggi va con Alpa, va oggi perché
0: dice ci stanno i pini
1: che, non si, che c'è un pino nero.
0: Mannaggia la maiella, mannaggia.
1: E avremo un'intervista tra poco.
0: Appena nato il pino nero. Appena nato,
1: sì, perché avete Giorgini ha detto al Verde insieme alla Cameri andiamo a ripulire, non l'hanno fatto. Con Alpa ha alzato le antenne, vado io. È andata e ha detto no, qua non si tocca niente, perché gli ha detto perché ha fatto il servizio Cinzia Matteucci, quelle che tu chiamavi erbacce invece
0: sono erbacce,
1: e dice tutto da tutela. Lo sentiremo tra poco perché ci va e c'è un appuntamento alle 9:30.
0: Beh, sono erbacce, quelli si chiamano erbacce.
1: Dice che non sono erbacce, sai,
0: fidati.
1: A me che vuoi da me? Lui dice no, e che in mezzo in ogni caso c'è un pino nero.
0: Ma tolto tutto velocemente prima che diventi una cosa inguardabile e schifosa.
1: Come anche là davanti all'ex convettificio Orsini,
0: quei pini vanno tolti, perché prima o poi alzano la strada, il muretto e compagnia cantando. Ma su, fate bravi.
1: Cosa dobbiamo dire? Ma solo perché? Noi ci passiamo là.
0: Ma no, non è che ci passiamo solo noi, purtroppo questa
1: è finita la pagina.
0: Lo so. Roseto, lavori al Palamaggetti, 5 imprese rispondono al bando del comune.
1: Calma,
0: non c'è la fuori. 2 milioni di fondi. Entro giugno una commissione sceglierà la ditta vincitrice che avvierà l'intervento di riqualificazione. Subito il cantiere per non interferire con l'inizio dei campionati di basket. Quando inizio?
1: Non lo so, fa settembre credo.
0: Fatto un milione di lavori, non è una cosa che si fa grazie a te.
1: Lavori e Fadini, distinti.
0: No, scusate, il ponte?
1: Il ponte dei primi mesi di
0: ponte, l'hai bloccato tutto, eh? La gente non c'è nessuno lavoro. La gente si lamenta in continuazione.
1: Ma mo non riesce a togliere
0: i vasi. Messi massi.
1: I vasi,
0: cioè, i vasi, massi.
1: I vasi sono sempre di giorno. Famosi vasi.
0: Raccolta di occhiali, oggi l'evento del Lions Club sul lungomare.
1: Nuovi,
0: beh sì, non credo nuovi per dargli ai poveri e alla gente.
1: E che succede sulla statale 16?
0: Saranno rifatte le strisce pedonali. Si parte oggi con la segnaletica nei tratti che sono stati riasfaltati prima del passaggio del Giro d'Italia.
1: Giustamente.
0: Allora, iniziativa dei residenti, scultura di legno in vicolo Siena. L'opera è stata realizzata dagli artisti locali Esposito e Di Teodoro. Che è?
1: Massimo?
0: No. Pulizia e spazzamento delle piazze a Colonia Paese e spiagge salamentate sono andate. Non lo so. Morto a 83 anni in azienda, c'è l'inchiesta. L'uomo ha avuto un infarto mentre faceva saldature, lavorava in nero come un altro pensionato ultra settantenne.
1: Oh, finalmente il lungomare, i lavori saranno ultimati, il famoso lungomare
0: di Silvi, una delle opere che ci ha accompagnato
1: aperture
0: un anno e mezzo
1: entro giugno, cioè quindi li fanno i lavori in piena estate, quindi anche a luglio secondo me perché fa lunga.
0: Atri, caos, parcheggi all'ospedale,
1: questo vecchio problema.
0: Protesti per la carenza di posti auto, situazione difficile in piazza Alessandrini.
1: Ci sono state, così è vero.
0: Dove ne state? Di che ospedali fatti? Rifatti ospedali.
1: Gira.
0: Montesilvano, i parcheggi per il mare, c'è una mappa. Sosta gratis anche quest'estate, l'area Stella Maris è già aperta.
1: Entrano dentro?
0: Sì. Quello che avremmo dovuto fare l'ospizio marino noi.
1: Però. È vero. Nel frattempo.
0: Ci pensi in giro. Scarsella.
1: Eccolo, è lui.
0: Nessun no da Fratelli d'Italia, ma nella Lega mi sento a casa. Il consigliere comunale è uscito da Forza Italia.
1: Non ho capito.
0: Allora, lui è uscito da Forza Italia. Ok.
1: Ma un sindaco di Silvi. Ah, Scordella.
0: Quello è Scordella.
1: Ah, Scarsella. Che si cognome, Scordella, Scarsella. Dunque, nessun no da
0: Fratelli. Allora, lui è uscito da Forza Italia e poi dice: tu quello non vuole andare con Fratelli d'Italia. Però Fratelli d'Italia ha detto di no, qui sei andato con la Lega. Lui dice: non è vero, io
1: non è vero,
0: sto bene con la Lega.
1: Però, cioè, mi sento, quindi... no, non mi sento a casa, mi sento casa. proprio
0: si,
1: casa.
0: Si sente proprio casa.
1: È dentro.
0: Il tetto, il
1: tutto lui. Tutto.
0: No al referendum bis, scontro tra i partiti.
1: E vola vola voler.
0: Spoltore libera, attacca la sindaca Trulli.
1: Favorevole invece.
0: Pavone di Azione chiede un tavolo in regione.
1: E allora siamo arrivati.
0: Tutto a posto.
1: Pescara.
0: Raccolta porta a porta, caos, spazzatura in centro, ambiente chiede tempo, tolti quasi tutti i cassonetti, ma le isole informatizzate non sono state attivate, quindi la gente è dietro per strada.
1: Infatti quella cara, sono le foto che vengono buttate per strada.
0: Eco card, campane e orari, ci sono tutti i dubbi.
1: Il TARD ha ragione i cittadini, no,
0: no,
1: è questo.
0: No ai bidoni condominiali nei palazzi con più di 10 unità.
1: Pensavo che fosse che ognuno prende il suo secchiello. Sì. No, più dei bidoni le isole ecologiche vogliono. Sì. Questo dice. Intanto il c'è un po' di sospensiva. Cioè. E tutti al TAR, ma come fa a dire questo povero TAR?
0: Povero TAR, ci metti infatti è lungo il TAR, è lungo purtroppo.
1: Dai, salutiamo questa gente che è paziente.
0: Salutiamo, su. Salutiamo i nostri amici dai, che ci hanno già salutati domenica.
1: Se le vostre ne vanno al mare.
0: Giustamente. Buongiorno a Tito Torquati, buongiorno a Freddy Federico, buongiorno Flavio Stacchiotti, buongiorno Antonella Leonio.
1: Leonio?
0: Buongiorno Valentina
1: e
0: Campeti,
1: Forza
0: Santa. Vabbè. Max Rastelli, buongiorno e buona domenica. Rita Ranali, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno e buona domenica.
1: Devo ricordare che lei non lo dice là, ma io te lo dico che me lo ricordo. Era favorevole a Cappellacci la Campetti. Confermi? Sì, no, tu, signora Campetti, è vero, mi ricordo nelle polemiche dell'esonero.
0: Betty Alm, buongiorno e buona domenica. Rossella Mattiucci,
1: buongiorno.
0: Buongiorno Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele.
1: C'è l'avvocato in agguato?
0: Buongiorno avvocato Umile,
1: piano
0: buongiorno
1: piano,
0: Maria Ida Petrella.
1: Buongiorno, buona domenica,
0: cari,
1: siamo tornati
0: grazie.
1: All'affettuosità.
0: Grazie.
1: Allora. Adesso si va...
0: Sempre a Pescara, Film Commission, cioè non sei l'esperto.
1: Sì, fanno un film.
0: Pescara set cinematografico, La ricetta di D'Attanasio.
1: Una
0: serie su Borgo Sud.
1: Il Borgo Marinaro.
0: Il Marinaro.
1: Egidio.
0: Allora.
1: Egidio.
0: L'Aquila.
1: Ho avuto
0: o meglio Avezzano
1: per il mio bimbo.
0: Parla al centro la titolare della parafarmacia, incinta al nono mese, è rimasta ferita, identificato il presunto responsabile.
1: Dove sta il fatto del coso di body politica? Non ci sta niente, no, tutto no corona.
0: Dove?
1: Hanno votato
0: no.
1: Cultura, la vecchia bacheca del cineclub che cambiò la storia. Ci stava, l'ha visto cosa la Viola del Re, la vecchia bacheca del cineclub?
0: Ma sicuramente.
1: 50 anni dopo. Prato alla Peligna, operaio narcotizzato e derubato, le indagini poi. Sì, sicuro.
0: Perché?
1: L'operaio che va rubato, dimmi che è così.
0: Può essere.
1: Sono sicuro che quella stata.
0: Giornata di Legnini e Sicari, la sfida a distanza dei candidati tra mercato e viaggi in autobus.
1: La tradizione, più quella Giulianova, quando si vota fanno il giro per i mercati.
0: Ultimi big in arrivo, ecco Conte e Gualtieri.
1: Una novità, guardi chi va. Il sindaco di Roma.
0: Per il centro-sinistra in città l'ex premier e il sindaco di Roma. Il centrodestra potrebbe chiudere da solo.
1: E perché?
0: Non lo so. Ore d'ansia per un 68enne sparito a Quadri, nessuna traccia di Giacomo Viglione, ricerche a tappeto anche nel sangro. Chieti,
1: si divertono
0: i nuovi mostri della politica.
1: Si divertono a fare le cose.
0: Che hai cosa?
1: Portone e sofà, guarda.
0: Poltrone
1: e candidati, insomma, che.
0: Occhi vuoti, visi deformi, l'intelligenza artificiale conquista il ballottaggio.
1: Non gli fa niente, capisci? Mentre si divertono così.
0: Vabbè,
1: invece a Scerde
0: esplode il bancomat, 5 sono i ladri in fuga.
1: Quindi non hanno fatto, il colpo è fallito.
0: Torna la banda della marmotta, ripresa dalle telecamere dopo aver sventrato lo sportello della BCC. Sparite migliaia di euro.
1: Migliaia.
0: Da poco. Per Sciorilli iniziano le visite psichiatriche.
1: Questo è il papà che ha ucciso il figlio.
0: Ah? Ah, sì. Blanco di lupi fra le case, paura nel paese.
1: Dove?
0: A San Vito Chietino. Non male che si recupero.
1: Sì,
0: il
1: giusto.
0: Racconto dei testimoni, erano a 50 metri dalla mia porta.
1: Sanvito,
0: non siamo tranquilli.
1: Quindi quella zona là, vasta,
0: non
1: là,
0: la
1: vasta, perché meno male che qua non vengono.
0: Abbiamo visto davanti casa tua, altri che 50 metri, quando stavo davanti casa tua era 20 metri,
1: era bella assai quel lupo,
0: stava a 20 metri,
1: immobile. Noi suoniamo lo clacson,
0: ti suona il suo clacson, io non volevo suonare lo clacson, perché non ti suona il clacson quando vedi gli animali selvatici,
1: perché se sei vietato suonare ai
0: mai sì, perché si eccitano, ti possono attaccare,
1: infatti stavi immobile ipnotizzato,
0: cioè da guardare che succede,
1: e io comunque stavo bello con la cosa chiusa,
0: certo, per quello sono avido.
1: Oh, ma si può stare con il lupo a 50 metri? Intanto Cristina Lavena, che ogni anno sarebbe dovuta arrivare a Giulianova, anche
0: e che puntualmente va intorno a Giulianova,
1: sì,
0: comunque,
1: e va dove?
0: Cartoons on the Bay, l'avvenimento sui cartoni animati, no, e si manga a Pescara,
1: anche se lo capisco.
0: E lei dice Pescara sempre speciale.
1: Se andava a Teramo,
0: Teramo sempre speciale. Giulianova?
1: Non ci vado.
0: Vasco apre l'estate
1: perché so che mi tocca passare da via Tondore,
0: no, più che via Tondore più Bellocchio,
1: prima
0: Bellocchio, poi pure Tanderello, ragazzi,
1: dire che volete la vita.
0: Vasco apre l'estate da record a Rimini, cioè ieri al soundcheck, cioè, quindi alle prove c'erano 25.000 persone.
1: Dove?
0: A Rimini per
1: l'ho
0: Vasco
1: visto, l'ho visto. Ci stava pure uno famoso mi dispiace, tu che dici che ti potevi, c'era anche il consigliere comunale Paolo Bonaduccio.
0: Perché ti potevi?
1: Tu dici che le cose private non ti possono.
0: Ebbene, non dire,
1: ma
0: no.
1: Quando uno c'è una carica pubblica non diventa più privato, diventa del popolo.
0: Ma ce l'ha detto?
1: Io.
0: Allora,
1: questo è per te, i classici della letteratura in scena per In Movimento, va bene?
0: Andrai
1: tu martedì alla kermessa
0: da Salomè di Wilde a Dracula di Stoker.
1: Senti?
0: Non è male, però.
1: Non è male, vedi, allora. Mai ci viene una cosa culturale, sempre qua, a Maggiorenne, sempre di solito porta. Da calcio.
0: Juve, Spalletti riflette.
1: Lui, attenzione che sta riflettendo pure il Napoli, tutti perché la gente è scatenata contro.
0: Per il Milan spunta Slot.
1: Slot, che cognome, sai qual è?
0: Machine, lo sapevo. Il banale di Suez, come diceva il tecnico toscano, pensa al futuro in Spalletti, troppe divergenze sono con la società. Io pensavo che l'era confermato Spalletti, no?
1: Sì, ma lui non è convinto lui.
0: Intanto il PSG fa festa, si conferma campione d'Europa.
1: Paris Saint-Germain, quello di Sky. Nazionale, Donnarumma.
0: Parla Donnarumma, io qui per dare l'esempio, il capitano azzurro apre al CT straniero, per noi non sarebbe un problema.
1: Cioè, Baldini ha detto che il calcio è gestito da Aristofani, sì, ma sono quelli che lo hanno anche gli hanno affidato questo compito. Ma come funziona? Perciò Pescara poi lo attaccava, che attaccava tutti, dai, sto qua. Invece noi.
0: Bezzecchi e Paul da record al Mugello, parliamo di MotoGP, e poi il Roland Garros senza Sinner, Berrettini e Cobolli incantano Parigi. Abbiamo tre italiani agli ottavi di finale, quindi è andata benissimo la giornata di ieri, speriamo continui un po'.
1: Poi abbiamo il Pescara, lavora al futuro perché Boucher è l'allenatore in pole, non è riuscito mai, ma improvvisamente
0: dovremmo contarli anche gli allenatori.
1: Intanto sul Giro d'Italia c'è questo nome che conferma la maglia
0: rossa, oggi c'è la passerella, vince il Giro Vingegaard, Ciccone chiude il Bellezza, dobbiamo seguire a Bruxelles
1: e ci accontentiamo. Io volessi vincere, che dici tu?
0: Pire, ogni tanto. Non sempre, però.
1: Io vorrei dire, Ciccone vince il giro, Vidgard chiude in bellezza.
0: Monza, in A festeggia l'ex dell'Icarri, il difensore figlio d'arte ha conquistato la promozione da protagonista coi Brianzoli.
1: Ci intacca qualcosa del Pescara.
0: Per esempio,
1: Poi
0: abbiamo Sant'Egidiese, lo spareggio di oggi, tutto in una gara, i giallorossi sognano la finale di eccellenza, oggi al Fadini di Giulianova c'è il ritorno contro la SPAL, bomber da Alcason prenota il gol davanti ai 1500 tifosi.
1: E di là
0: tifosi.
1: Poi ce ne vengono? Perché c'è la polemica, ripetiamo Giulianova.
0: Vengono, 1500 vengono senza biglietti.
1: Succede gli stinti, mi
0: voglio vedere. C'è l'esaccio, cioè, è una cosa banale quello che succederà, e lo sai pure tu.
1: Lo so.
0: Non può succedere altrimenti.
1: Vabbè, infatti.
0: Se vengono 1500 da solo, succede sicuro.
1: Succede sicuro. Vabbè.
0: A Silvi la sfida Rosetana Montesilvano, in palio c'è l'eccellenza, l'altro di promozione questo. Poi abbiamo.
1: Non abbiamo più niente,
0: no? L'oroscopo, ve lo risparmiamo.
1: Evitato.
0: Andiamo sul Messaggero, prego direttore.
1: Allora, Pescara, parlando.
0: Dando buongiorno anche ad Adriana Tombo.
1: Bene. Solo lei.
0: Sì, di nuovo sì. Cioè, ci dà una splendida domenica. È una splendida domenica.
1: E quindi ci invita a condividerla.
0: A condividere, bellissimo.
1: Alpinista purtroppo muore a 32 anni, questa è la vicenda drammatica di Antonio Toscani, precipitato a 30 metri durante l'arrampicata sulle Dolomiti. Viveva in Trentino, insegnava educazione fisica, c'è anche l'intervista al preside, che è una grande perdita. Poi abbiamo in Val Vibrata, prof aggredito, io spinto contro il muro. Ieri...
0: Che?
1: Allora, poi che abbiamo, dottore? Dottor?
0: Che?
1: Niente, ci manca nessuna cosa di medicina? Famiglia nel bosco, battaglia in tribunale. Ieri, siccome è uscita la anteprima del libro, cioè, poi ci guadagnano pure il sale, cosa, alla fine sacri soldi.
0: Vabbè,
1: grazie ai giornali. Noi avremmo chiuso il primo giorno, casa a Palmoli con mezzo bilancio del comune di Palmoli, il sindaco aveva già messo a disposizione la casa, i bambini vaccinati e poi andavano a scuola.
0: Queste sono le chiavi, prego andate a vederci.
1: Finiva tutto, no, che fa, mo che facciamo? Vabbè. Dall'Abruzzo alla Casa Bianca, la storia di Ross, che è sfuggita al nostro possibile, senza dove andare a cosa.
0: Stava là. Però vede Campo di Giove.
1: Ecco, lui è un po' troppo lontano. Campo di Giove. Allora, su, perché aveva una? Premi.
0: Non mi fa...
1: Premi.
0: È premuto.
1: E non mi fa... Mi pare che sia un po' basso.
0: Ma non è che... Ti. Allora. Messaggero. Mi fa agitare, no? Su. Che miseria.
1: Il nazionale è uscito. Vabbè, ci stiamo già.
0: Dai. Romani incantano Parigi.
1: I romani
0: incantano Parigi.
1: La fa molto
0: romana.
1: E poi sopra l'inchiesta da Trapani a Bergamo e anche a Nereto, ma non lo mettono. Aggressione ai prof, i ragazzi nella stessa chat. Ecco.
0: Quindi c'è un collegamento.
1: Un collegamento.
0: Dicono quelli bravi, eh? C'è un collegamento. Spese per la difesa, trattativa finale, le mosse del governo sui fondi safe. Meloni orientata a chiedere 5 miliardi sui 14 disponibili. Priorità sullo scudo aereo.
1: Poi
0: notte di caos a Roma, scappati i cavalli della parata del 2 giugno.
1: Che vergogna, cavalli.
0: Ma può succedere?
1: Non deve succedere.
0: Sono animali, eh.
1: Ah, guarda che dice, Conte.
0: Altri nell'Unione prima di Kiev è rivedere il funzionamento dell'Unione Europea. E questo è il filo russo, si sa.
1: Sì, è vero.
0: Per quello è a Salvini uguale, quindi se sono naturalmente alleati. Quell'altro scienziato di Battista.
1: Solo di quello parla. Praticate? Lavorare? No.
0: Richiamo in prima pagina riguarda appunto la vicenda del ragazzo 32 anni che è morto sulle Dolomiti. E poi abbiamo. Basta perché poi abbiamo. Abbiamo letto tutto.
1: Bene, allora, puoi recuperare l'indietro.
0: Andiamo all'indietro e vediamo.
1: L'abbiamo ripreso.
0: Sì, vediamo se mi funziona la pagina però, sennò...
1: Tu vedi che era la 2 che faceva i capricci?
0: Era la 2, sì.
1: È superata già la 2.
0: Eccola qua. Allora, vediamo che succede.
1: Scogliere e via verde, lavori a ritmo serrato, cantiere tra i turisti.
0: Difesa della costa, ad Alba e Tortoreto, chiatte impegnate anche a luglio di notte. Torino di Sangro, corsa per il ponte ciclabile, gli operatori, opere cruciali.
1: Guardate che il ponte ciclabile, la corsa bisogna farla qua, tra Giulianova e Tortoreto. Non è previsto nell'articolo.
0: Correre un po' di più, sì, in effetti.
1: Ma
0: sì.
1: Sono bloccati, fermi con tutti
0: i vasi. No, non vorrei diventasse come il braccio e porto.
1: Con tutti i vasi davanti. Andiamo.
0: Braccio e porto non se ne parla più.
1: Perché ti sei fermato?
0: Pensavo a braccio e porto.
1: Che c'è?
0: Pescara, allarmi, furti e rapine, controllo in corso Vittorio, segno di attenzione. No, a Pescara i promotori ora avanti con la fusione, poi le frecciate ai tre sindaci. Rifrecciate.
1: Rifiuti, sacchetti lasciati
0: nelle vie dello shopping.
1: Chiamano sacchetti. Voi che ci seguite su Facebook vedete.
0: In centro l'ultimo step della raccolta differenziata inizia a creare problemi.
1: Sono stato io l'ingrato, come continua?
0: Beato, no?
1: Gesù mio?
0: Non lo so.
1: Perdon pietà. Vabbè, si canta la notte della processione del Venerdì Santo.
0: Ah, per quello.
1: Con Filipponi vestito da gladiatore. La collera
0: nesca. Carnevale.
1: Morirò, ma abbiamo visto di tutto. Non mi viene di più. No, che carnevale? Alla processione del Venerdì Santo, quando si faceva a Cauleranesco, c'era un gruppo di gladiatori, tra cui Filipponi vestito appunto da gladiatore.
0: Da soldato romano, che gladiatore.
1: Gladiatore, quello che andava là a combattere nel circo. Massimo divenuto Colosseo.
0: Udomatore. Via Nicola Fabrizi, via Milano, via Trieste, accumulo di immondizie sui marciapiedi.
1: Via Trieste nostra sta a posto, mi pare.
0: Pare di sì.
1: Alcione
0: in stile Miami,
1: sì, nel mare diventa festa, fatto fare lei, sì.
0: Queste...
1: Torna alla notte dei serpenti, c'è un flash mob di Mellotti con i gruppi popolari, cori folk, musica, balli e selfie.
0: Ale.
1: Ale. Poi l'Aquila chiese, ovviamente, 377 milioni di euro per 200 interventi, perché sono i simboli della comunità. E noi non riusciamo però a Giulianova a sistemare il su, al santuario, il famoso... parapetto che,
0: ballatoio.
1: Che può cadere, ma non, i soldi là non escono, però escono i soldi per 300, no, sono 177 chiese, escono
0: 300 milioni, 377 milioni
1: di euro, quanti miliardi, dottore?
0: Sono 600 miliardi, 700 miliardi.
1: E là, il padiglio, quello che può cadere, non si trova una lira.
0: No.
1: Come la frana di Silvio, cioè, le priorità. Le priorità.
0: Aspetta che cade, poi diventa un'emergenza, poi facciamo d'urgenza e poi ciao.
1: Anche perché il comune non lo faceva. Mm. Puntellamenti e messi in sicurezza, il comune dell'Aquila ha condannato a pagare 800 mila di euro.
0: E vanno in appello, però.
1: In appello. E se la cava.
0: Difesa della materna, scuola bus, piano neve. Ma parla di neve, ma.
1: Le priore della.
0: Però
1: sì.
0: È brava perché prevede, e sì, poi si prepara.
1: Poi
0: si prepara.
1: Sindaca.
0: La sindaca Luciana Morico.
1: Poi devono dire sempre lavoratori e lavoratrici. Fate una cosa.
0: Lavoratrici e lavoratori.
1: Fate una cosa. Invece gli interessi gli interessi di chi lavora e vi mettete tranquilli.
0: Bimba in rianimazione, indagati due. Pediatri a Sulmona, dimessa dall'ospedale nonostante avesse un'infezione batterica. Sabotaggio rete irrigua, scatta l'inchiesta ancora a Sulmona, gli agricoltori dicono siamo stati dimenticati.
1: Corri, stai andando l'indagine. Si è visto ancora, sì? Alle 9.47 hai fatto?
0: Legnini, sale.
1: Hai fatto 45 di rassegna stampa senza
0: finire. Hai fatto 20 minuti di contro down di level. Che fu?
1: Ma quello è l'argomento del giorno. E come anche le scuole abbandonate.
0: Legnini, sale sull'autobus, sicari, va dai commercianti.
1: Ma vediamo, Legnini dietro, si è messo dietro.
0: Posto di quelle dei delinquenti, quello giù
1: in fondo a tutto. Oppure i ragazzi che devono fare commedia.
0: Teatinità. Andiamo avanti,
1: progetto di marketing.
0: Quadri, esce di casa e poi sparisce. Assalto al bancomat, ve ne abbiamo dato conto, è successo a Scerni. Poi famiglia nel bosco, non si è risolto il problema. Andiamo avanti. Teramo, prof aggredito in classe e ho spinto contro il muro. Poi l'ordinanza del sindaco di Teramo, stop all'alcol in piazza e parchi dalle 18 alle 6. C'è l'ordinanza, appunto. Infortuni, donna con dito amputato, trattore ribaltato, un 51enne ferito, morto per malore, 83 anni di azienda, ipotesi lavoro nero, disposta all'autopsia.
1: Che? Tondino, niente?
0: Ah, vuoi dire Tondino? Dai, non ci stiamo noi. Invenzione Gina Rosaria Quaglio. No, chi è? Io non lo so, tu lo sai.
1: Sì, te l'ho detto,
0: Io capito che è morto là.
1: Vabbè.
0: Allora, Pescara, i rinnovi. Letizia e Acampora, prossimi giorni determinanti per ratificare, quindi non l'hanno ratificati, per ratificare i prolungamenti di contratto di alcuni senatori. Beh dai, su.
1: Ciccone maglia azzurra.
0: È il miglior scalatore, bravo Ciccone.
1: Bravo.
0: Allora, la Sant'Egidiese contro la SPAL, continuare la marcia verso la D. Non è l'ultimo passo questo, sì. Poi finito, no?
1: No, deve fare un'altra partita. E noi facciamo due, da curdo, noi il progresso è un altro.
0: Ah.
1: Traiana, sì, come si chiamava quell'altro?
0: Tutta la coccia. Rosetare Montesilvano, in palio c'è l'eccellenza, pure qui dalla promozione all'eccellenza.
1: No,
0: sto andando, zitto.
1: No, ma Giulianova non c'è perché non ho visto ancora della conferma di quello, manco ieri. Teramo, capitano Angiulli, saluta sui social. Ah, mica là, solo là saluta, ormai va di moda, quindi.
0: Vabbè, se andava lo stand, trovi sì, giustamente. Ciao. La nazionale l'abbiamo fatta, salutiamo Bruna Ruggeri, buongiorno Bruna, e adesso che ancora non ci dice il parente, lei no.
1: Non ce l'ha detto, non ce lo vuole dire, nessuno dei due ce lo dice.
0: Valentina Gambetti conferma che lei era per cappellacci.
1: Ah, poi lo sappiamo, l'abbiamo seguita, vi seguiamo noi,
0: Non è che voi scrivete e noi non leggiamo.
1: Dimentichiamo,
0: noi leggiamo tutto, poi
1: adesso
0: dopo.
1: Adesso qualche stacco per la sua sigaretta mattutina, poi torniamo e chiamiamo Casalena, anche se possiamo vederlo da noi, che c'è la...
0: Presumo che ci dirà che c'è il sole.
1: Dirà che è stabile e soleggiato. Bora Bora, si mangia?
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

La farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.

Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.

Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546.

0: è uscita una piccola città, ma lo diciamo, sì, adesso. Va bene, lo segnaliamo. Sì, veloce però. Sto bene lo notiziario, sto. Ma me lo segno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buona domenica, che ci dici?
0: Va bene, me lo segno.
1: Beh, tempo da mare, temperature insomma leggermente superiori alla norma, qualche nuvola promeridiana a sfera interna, con qualche piccolo rovescio che anche nei prossimi giorni si potrà manifestare, almeno fino a giovedì sulle aree interne. Qui però sulla costa non arriverà praticamente niente, se non un aumento della nuvolosità durante il pomeriggio, le temperature saranno ancora leggermente sopra la media e ce le trascineremo dietro almeno fino al 5-6 di giugno. Poi vedremo, insomma, perché le mappe parlano di un rinforzo di un anticiclone africano che potrebbe arrivare la seconda onda di calore all'inizio di giugno. È importante, però vedremo, perché c'è troppo tempo.
2: Vabbè, questo, quindi tutto nella norma sostanzialmente.
1: Sta facendo più caldo della norma. Ma diciamo che il caldo lo sta facendo.
2: Sì, questo è vero, si sente, però non è umido tantissimo, dai.
1: No, però è maggio, fine maggio. Diciamo.
2: È vero.
1: Chiaramente siamo ancora. Cioè, se comincia così da adesso, insomma, le prospettive non sono sicuramente delle migliori.
2: Questo è vero, sì. No. Già vedo le mie piante sofferenti, in effetti. Va bene, ieri il Paris Saint Germain si è fatta i rigori, si è presa la Coppa Campioni, parecchi scontri.
1: Allora, ieri è una partita bruttissima, una delle finali più brutte della Coppa Campioni, sono state tre le finali bruttissime della Coppa Campioni, diciamo Stella Rossa Olimpico Marsiglia nel 91, probabilmente Juventus Milan nel 2003 e questa qui. Si è giocata veramente male, cioè tutte e due le squadre, l'Arsenal ha fatto quel gol, poi ha fatto catenaccio per 90 minuti, ha subito quel gol sul rigore, una partita brutta. Dove il Paris Saint-Germain non è riuscito a fare il suo gioco perché è stato impedito dall'Arsenal. Poi due rigori veramente orrendi dell'Arsenal, che praticamente ha sparato le palle, insomma, una in curva al secondo anello, l'altro praticamente nettamente fuori dai pali. Quindi diciamo due rigori sbagliatissimi che hanno condannato l'Arsenal. Cioè il PSG meritava di più, sia per la finale.
2: Comunque abbiamo archiviato la stagione almeno con questo finale, mo ci riposiamo.
1: Manca solamente sto Ascoli Brescia per vedere chi va in Serie B.
0: Quando giocano?
1: Il 2 di giugno, il 2 e il 7. Partita a Brescia, il secondo ad Ascoli.
0: Cambiare il regolamento, che chi è meglio piazzato, pareggio.
1: No, qua non ci sta, qua non c'è meglio piazzato, che hanno fatto tutti e due secondi.
0: Va bene, ciao!
2: Va bene, buona domenica, buon mare.
0: Allora abbiamo promesso l'intervista in esclusiva di Conalp appena andato sulla zona del delitto, tra virgolette, la Mattiucci c'era e lo ha intervistato. Vediamo che dice su quella radura davanti all'Arlecchino. Vai!
3: Dopo il nostro video sul degrado nella zona antistante l'Arlecchino, il presidente di Conalpa, Cristiano Gentile, ha fatto un sopralluogo che adesso ci racconta che cosa ha scoperto.
4: Ciao a tutti. Allora, capiamo che una situazione di questo tipo può sembrare abbandono, può sembrare degrado, e invece il nostro sopralluogo, con il nostro comitato scientifico, evidenzia che cosa? Che questa è una duna naturale che si sta ricreando col fatto che l'antropizzazione in questa zona si è fermata. La natura si sta riprendendo possesso di questo spazio. È un valore ecologico importante e ovviamente non può, deve essere governato, cioè ci deve essere un criterio per poter evidenziare e anche comunicare che cosa stiamo vedendo, perché altrimenti così siamo abituati a queste questa visione ci ha abituato a dire è abbandonato, le canne fanno schifo, lo sporco, ok. Invece no, invece questa è una zona da valorizzare. Stiamo parlando di uno scarico a mare, perché qui sotto c'è lo scarico a mare dell'acqua, le acque bianche, e quindi l'acqua ha ricreato questa vegetazione sia di flora ma anche di fauna, perché
5: ci sono le rane.
4: le rane sono il miglior indicatore di salubrità della zona, ok? Perché loro non è che vanno nei posti sporchi, lì ci vanno altri animali.
5: E quelle che ho chiamato erbacce invece cosa sono?
4: Quelle che ho chiamato erbacce, cioè, giustamente, perché se uno non conosce, questo è il compito di Conalpa, ma di tutti quelli che si occupano del bene comune, è quello di divulgare, sensibilizzare e far conoscere. Queste sono specie autoctone, cioè specie che naturalmente, questa è la silene, ok, poi ci sono lì giù, addirittura abbiamo dei pioppi che, riprendendo i pioppi neri che sono lì nella zona Arlecchino vicino allo stabilimento, che sono venuti fuori spontaneamente. Quindi noi abbiamo già fatto una proposta, qui ci sono i documenti che
5: ce
4: abbiamo,
5: la dici in breve la proposta?
4: Che abbiamo, la proposta è quella di tutelare questa zona, non tutta la zona, ci mancherebbe, noi siamo una città votata al turismo e quindi questa deve essere resa fruibile per i turisti, ma questa fascia, una fascia di rispetto che possa essere recintata in una fase, recintata non con qualcosa di assolutamente removibile, quindi con del cordame, con dei paletti di legno e con dei pannelli divulgativi per far capire ai cittadini, ai turisti, che cosa stanno vedendo e perché Giulianova lo tutela. Quindi è un valore aggiunto per la città. Se andiamo giù, Cinzia, e guardando verso il paese, cioè noi vediamo la duna e vediamo la cupola di San Flaviano, cioè quindi un valore ambientale che poche città possono avere. E noi poi siamo tra i due fiumi, noi siamo tra il Salinello e il Tordino. La stessa cosa c'è anche sul Molo Sud, la stessa cosa c'è anche sul Molo Sud. Quindi questa non è una zona abbandonata, è una zona che deve essere comunicata, ok? Quindi una fascia di rispetto che non vuole interferire con il turismo, ci mancherebbe, lo vuole evidenziare, lo vuole richiamare.
5: Quindi, benissimo, grazie Cristiano.
4: Grazie a voi.
0: Avevamo provato,
2: allora,
0: e noi l'abbiamo fatto ascoltare.
2: Una considerazione posso farla, direttore? No, ah, non la faccio.
0: Allora andiamo adesso.
2: La farò poi dopo, ve la faccio fuori, chi mi incontra gliela spiego, perché quella non è una duna naturale.
0: Quella ha detto che
2: non è una duna naturale perché c'è un muro, si è creata la duna. C'è un muro artificiale che ha creato la duna artificiale. Quelle sì sono erbacce, perché quella è un'area urbanizzata.
0: È un esperto e tu no.
2: Qui là ci vuole l'erpice, ci vuole l'erpice e l'aratro. Solo quelle si fa subito, un attimo.
0: Con alta, sì.
2: Va bene. Allora, uscita piccola città, mi raccomando, leggetela, noi ci andiamo subito perché è il momento della pagina degli auguri.
0: Sì. Allora, Marcafè. Cicate?
6: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
7: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
6: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcafè.
8: Marcafè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcafè.it.
6: Che buono è!
8: È Marcafè!
0: E allora si comincia con il santo del giorno. Oggi la Chiesa lo ricorda un santo in particolare, ma la visitazione della Beata Vergine Maria. Festa del Magnificat, la visitazione prolunga ed espande la gioia messianica della salvezza. Maria è teofora e viene salutata da Elisabetta come madre del Signore. La premura affettuosa di Maria, giovane madre, ancella del Signore, esprime insieme al gesto di carità anche l'annunzio che i tempi sono compiuti. Giovanni, che sussulta al grembo materno, inizia già la sua missione di precursore. Il calendario liturgico viene conto della narrazione evangelica che colloca la visitazione entro i 3 mesi tra l'annunciazione e la nascita del Battista. Quindi non c'è un santo particolare, quindi auguri particolari non ve li facciamo, però insomma, si può sicuramente adesso cercare invece di fare in modo di farvi leggere, se ritroviamo, la pagina dei compleanni. Dove sta la pagina dei compleanni? Proviamo qui, non ci sei, torniamo là, se no, non possiamo farlo. Ecco, vediamo un po' se troviamo qui, di Carlo Giustini, La coppia scoppia, questo è il titolo, con satira della piccola città, la prima.

0: L'abbiamo trovata, adesso piano piano, qua la piccola città, in fila per la democrazia, vedete tutti gli altri pezzi che sono all'interno, poi c'è tutta la visitazione della scuola, tutte le foto della scuola Acquaviva come appunto risulta attualmente abbandonata, perché così è. E nessuno interviene, c'è ancora questa bruttura che si affaccia purtroppo sulla piazza Foster de Atine, quindi che si affaccia sul centro della città, e quindi ecco perché bisognerebbe sicuramente intervenire abbastanza velocemente, così si dovrebbe dire, perché insomma non si può continuare a tenere questa scuola abbandonata in pieno centro con topi, ratti e quant'altro che va girando intorno. E così nel frattempo siamo riusciti a recuperare la pagina degli auguri per oggi, domenica 31 maggio. Buon compleanno a Giorgio Maloni, a Fernanda Palandrani, ad Antonella Collevecchio, a Catiuscia Barnabei e a Ernesto Massi. A tutti tanti auguri da parte di Radio G, che vi ricorda che gli auguri vengono letti ogni giorno nei nostri notiziari e sono pubblicati appunto su Piccola Città, lo vedete qui, Piccola Città Online, il numero nuovo che è uscito oggi appunto online sui vostri computer, sui vostri telefonini, lo potete sicuramente cercare, leggere. Buona giornata anche da Piccola Città.
1: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
2: €12,45. Sì, avete capito bene, solo €12,45.
3: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
2: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
3: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
2: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
4: La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar, in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

0: preciso, Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
1: Allora, torniamo
2: a Pezzoli.
1: Corbett,
2: andiamo adesso a vedere.
1: Allora, andiamo a vedere l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, che stiamo scaricando come duopo.
2: Come duopo?
1: Eccolo qui.
2: Fatto l'uopo?
1: L'uovo e l'uopo, tutti e due. Oggi è il 31 maggio. C'è meno disordine nella natura che nell'umanità. La frase è di Edgar Morin, pseudonimo di Ergan Naum, nato il 8 luglio 1921 a Parigi, morto il 29 maggio 2026, sempre a Parigi. 104 anni aveva il signore, filosofo. È stato un filosofo e sociologo francese. No,
2: però sopra...
1: Ah, fatti pure la resistenza però.
2: Allora sì.
1: Noto soprattutto per l'approccio transdisciplinare con il quale ha trattato un'ampia gamma di argomenti, fra cui l'epistemologia. Domani, 1 giugno, la Luna è in apogeo, alle 6.33 la distanza massima dalla Terra. È la giornata mondiale senza tabacco.
2: Come faresti tu?
1: È finita pure a me, infatti, mi ho fumato l'ultimo, non devo andare a ricomprare. È la giornata mondiale dei pappagalli, credo quelli, gli uccelli, non le...
2: Ti volevo bene, ma quel pappagallo...
1: E si chiude oggi la settimana della solidarietà con i popoli dei territori non autodeterminati.
2: Chi sarebbero?
1: Tipo i palestinesi,
2: fa un esempio.
1: Palestinesi, i catalani, i baschi. Allora, l'almanacco nel dettaglio: il clima è caldo alle 9.01, la temperatura era di 24 gradi, l'umidità 61%, il vento a 3 orari, la massima di oggi sarà di 27 gradi.
2: E questa mattina con Alpa, ecco, sì, davanti all'Arlecchino, perché si seccano,
1: sì,
2: abbiamo innaffiato,
1: ecco, questo
2: 7 tamerici,
1: questo
2: 9 pioppi, no, 2 gelsi, 2 carrubi, perfetto, 5 talee, 2 corbezzoli, 3 lecci e un acero.
1: Hanno fatto benissimo.
2: Questi che vengono
1: un parco, la ci va l'erba e le piante.
2: Invece qua sei d'accordo sulla quella vicino al porto? No,
1: no, quello non è naturale, di niente.
2: Quello dice che deve superare. Recuperate il pino nero.
1: Il pino nero, il vino.
2: Volevo un pino nero.
1: La temperatura massima sarà di 27 gradi, abbiamo detto, l'indice umidità è 48, è buona. Il sole è sorto alle 5.20 e tramonta alle 20.36, a culmine alle 13.02. La durata del giorno è 15 ore e 9 minuti, capito? La luna sorge alle 21.15, tramonta alle 5.40 di domani, è piena ed è visibile al 97%. Nati oggi, 31 maggio 1801, 225 anni fa, Johann Georg Bayter, filosofo filologo svizzero. Nel 1931, il 31 maggio, Shirley Verrett, mezzosoprano americana. Dal trovatore di Verdi ascolteremo Stride la vampa. 31 maggio 1976, 50 anni fa, Colin Farrell, l'attore, ha interpretato Alessandro Magno in Alexander e poi In linea con l'assassino. Frasi fa... ah, sì, vabbè. Fatti nella storia. 31 maggio del 1831, James Clark Ross fissa il polo nord magnetico. Durante una spedizione artica con lo zio John Ross, giovane esploratore britannico raggiunge la penisola di Boothia nel estremo nord canadese, individua il punto in cui il campo geomagnetico precipita perpendicolare nel suolo. È la prima localizzazione certa del polo nord magnetico, che si muove, sapete, si muove. 65 anni fa, nel 1961, il Sudafrica diventa una repubblica indipendente. Dopo il referendum il 5 ottobre, il paese abbandona lo status di Dominion britannico e inaugura la nuova forma istituzionale. Charles Roberts Swart, ultimo governatore generale, assume la presidenza della neonata repubblica. 50 anni fa, nel 1976, il governatore della Banca d'Italia, Paolo Baffi, lancia un forte allarme sulla crisi economica, propone un patto sociale, blocco della scala mobile e un freno deciso alla spesa pubblica per contenere inflazione e squilibri finanziari. È uno dei passaggi chiave del dibattito economico di metà anni 70. 15 anni fa, nel 2011, l'Organizzazione Mondiale della Sanità classifica le radiazioni dei cellulari come possibili cancerogeni, invita alla prudenza in attesa dei dati più solidi sul legame tra uso del telefono e tumori. Gli studi successivi mostrano nessun aumento dimostrato di carcinomi legato all'uso normale dei cellulari. Frasi famose, queste sono di Biter. Non esistono frasi celebri tramandate in forma aforistica di Johann Georg Biter, ma ricordava che il testo antico non si riceve, si ricostruisce con rigore e pazienza, dice.
2: Calcio di rigore?
1: Punizione. Johann Georg Biter, nato il 31 maggio 1801 e morto il 10 ottobre 1877, è stato un filologo e critico testuale svizzero.
2: Critico?
1: Testuale. Cioè, filologo, leggeva i testi e li criticava.
2: Ma le applicava, le sperimentava.
1: I testi? Che sperimentava?
2: Il critico
1: sessuale. Il filologo, non il filosofo, il filologo.
2: Del sesso?
1: Vabbè, sì. No, delle dune artificiali, è naturale.
2: Quelle già abbiamo con altri.
1: Quelle è uguale. Ah, pure lui, un filologo delle dune. Quindi salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook
2: pazientemente. Vi
1: ringraziamo
2: per questo. Mare, chi va a mare naturalmente,
1: vediamo un po' se c'è qualche notizia dell'ultima ora dell'Ansa.
2: È ottimista.
1: Vabbè, sarà ottimista, però può essere che di bot così all'improvviso esce qualcosa, che ne sai.
2: Libano, te.
1: In Libano l'esercito israeliano intima l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zaran.
2: Vedilo prima e dici no, forse.
1: Che?
2: L'hai trovata?
1: No, andiamo avanti allora. Ben, salutiamo i nostri amici su Facebook e adesso in radio andiamo ad ascoltare l'aria di Verdi che
2: stride la vampa.
1: Stride la vampa. No. Forse, sempre forse, perché oggi è un po' lento il computer. Eccolo qua. Stride la vampa.
2: Strida.
1: Crepitia.
2: Ma mezzo stride.
1: Verdi, non blocco.
2: Hai trovato questo pezzo?
1: No, perché se blocchi per il.
2: È la
1: duna che blocca il segnale. Ti è uscito malissimo questo. Ho capito chi voleva essere, ma non c'è zasso per niente. Gli avete dato una foto sbagliata.
2: Quella c'era.
1: Gli avete dato una foto sbagliata lì.
2: Tale quale.

0: ascoltato Stride la Vamba dal Trovatore di Verdi. Io in genere capisco che sono pure appassionato di lirica, ma qua già fanno scoppio. Vediamo che stanno calando gli ascolti, li mettiamo pure.
1: Dove stanno tutti alla prima secca, questa è la verità, che c'è il sole, già non per la Traviata, per il Trovatore, ma
0: noi siamo degli incoscienti.
1: Per il mare sono andati tutti quanti, pare che ci siano centinaia di migliaia di persone a guardare la duna naturale lì davanti alle chiese. Centinaia di migliaia di persone.
0: Avessi messo tu, che ne so, il Barbieri Siviglia, largo al factotum, quindi forse magari era più orecchiare la gente rimane. Ma Stride la Vamba, ne l'avevamo fatta.
1: Ma per la duna che la gente
0: è
1: andata.
0: Sì, perché la gente è tutto
1: occupata,
0: quindi non possono ascoltare.
1: Ci sono almeno tutte 600.000 le presenze di
0: buona
1: Marco.
0: Giornata, buon mare, buona domenica, ci sentiamo domani, solito orario, soliti canali, va bene?
1: Posso perfetto, dire? No, bravo, imbarato, esatto. Quasi un professionista,
0: sì,
1: quasi.
0: Sono due canali, su tre ne sono. Suez, Hormuz e Panama.
1: E Panama.
0: Panama è tranquillo.
1: E non dimenticare il primo, l'istmo di Corinto.
0: Ma Panama è tranquillo?
1: Beh, insomma, ma se l'ha comprato la Cina, stanno litigando, gli americani hanno messo il veto.
0: La Cina grazie a tutto il mondo contro Israele? E Di Battista dice almeno una cosa seria. E però quello perde, i muri.
1: Va bene, buona giornata a tutti.
0: Ciao. Fatica.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Scavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Questa è la storia di un uomo senza più catene, da dove sia venuto nessuno lo sa bene. Lui conosce il dolore ma lo tiene lontano, stringe solo ciò che regge, il palmo di una mano. Ha fermato la sua mente all'altezza del cuore e dipinge ogni gesto coi colori dell'amore. Ogni grigio mattone è caduto tempo fa, ora è un uomo diverso.

calendario senza affanni. Solo il 10 di novembre, nella nebbia del mattino, puoi sentirlo urlare il nome di un bambino. È il passato che ritorna e che lascia senza fiato una crepa che si apre nel suo viso ormai strappato. E guardando oltre quel muro puoi vedere il suo destino. Stilla il sangue delle rose sulla neve del giardino.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Scavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.
1: Scusami se sono...

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona domenica!
2: Buona domenica a tutti voi, anche maggio se ne va!
1: Questo è Radio G Notizie. Come state in via Dandelevel? State bene?
2: Di Revel.
1: C'è qualche macchina appaiata che. C'è qualche
2: stamattina
1: vigile?
2: Stamattina macchina appaiata c'era.
1: C'è qualche vigile?
2: Vigile
1: nessuno
2: no.
1: L'ha visto,
2: non
1: nessuno l'ha visto. Vigile, no. Dietro le bande.
2: Sì.
1: E poi l'altro giorno sono incidenti davanti a Di Silvestro grave, pronto dentro le bande, possiamo venire, che tenevo? Assessore partire, sta in vacanza, con l'altro toro seduto sta all'alba niente, quindi questa è la situazione, vabbè. Allora, buongiorno a tutti, senza polemica andiamo a vedere che succede, esatto. Purtroppo senza polemica chiuso, vabbè, se ne parlano i cittadini. Purtroppo c'è questa disgrazia che ha coinvolto un giovane di Giulianova che è caduto ed è morto sulle Dolomiti. Era un insegnante di educazione fisica di 32 anni, figlio a sua volta di due insegnanti, ricordiamo appunto il padre Luigi e anche la mamma Ottavia Salis, tra l'altro professoressa che conosciamo anche personalmente, le condoglianze vivissime alla famiglia quando si perde un figlio in qualsiasi età, è una cosa drammatica, ci dovrebbe essere una regola che questo caso di Dio non ha messo, e cioè che devono morire prima i genitori e poi i figli, cosa è, però lo so, ma così è. Una regola, mentre una cosa normale, uno che torna dall'aldilà e dice che ci sono stato, ci sta Gesù, va bene? Oh, da dire così è. Mi dispiace che sia la Beata Vergine Maria, ma le cose sono, vanno lette come sono. E poi a quest'età posso dire quello che mi pare, ma massimo mi danno i domiciliari.
2: Sì.
1: Continuo.
2: Il sindaco di Montorio, siccome non ha niente da fare, lancia il progetto della Grande Teramo.
1: E quando lo fa all'indomani in cui il TAR ha bocciato il referendum sulla Grande Pescara.
2: E
1: Montorio dice bene.
2: 14 anni di Noemi, festa speciale a Chieti, al Marruccino, poi via al Mese, Abruzzo Pride, sfilata finale a Giulianova. Poi IRPEF, quando le addizionali vanno a colpire i più deboli, la denuncia dell'UIL. Sanità, Paolucci del PD, crescono attese e rinunce a curarsi.
1: Vedi che gravità? A parte le attese, ma rinuncia a curarsi, a prendere i soldi.
2: Io ho cominciato mo. La protesta è già allarme, grande caldo, chieste tutele per i lavoratori.
1: Ogni anno, come dici tu a me, quando si fa giorno e notte,
2: è un po' normale,
1: ogni anno è così. Tra poco avremo anche un vademecum per gli anziani, non uscite,
2: quello TG4.
1: Idratatevi molto.
2: Bene. Nelle ore centrali state a casa e al limite potete andare nei centri commerciali, vi sedete, quelli hanno l'aria
1: condizionata
2: tutto il giorno fino a quando non chiudono. Il prof, il caso di Nereto, poi da tutte le parti stanno aggredendo i professori, è diventata una moda. Così, emulazione.
1: Non è che blocca, peggiora.
2: Così mi hanno ferito, sotto shock, pronto a perdonare se ci sarà pentimento.
1: Se ti ricordi questa frase che si diceva tu sei giovane, una volta quando uno andava male a scuola, su confessione, veniva espulso da tutte le scuole del regno.
2: Sì.
1: E se, secondo me mette una cosa perché non va più a scuola.
2: Però rinuncia a educarsi.
1: No, che fa? Tanti genitori non ce li ha, quindi
2: rinuncia a educarli.
1: Perché i genitori dovrebbero dare.
2: Lo Stato si arrende.
1: Un genitore a tuo figlio, per me è il genitore.
2: Mi ha risambato per una settimana.
1: Appunto,
2: ma pure a scuola, cioè, la volta il professore mi lasciava per terra.
1: Io mi ricordo. Magari
2: mo se lo fa adesso.
1: Che quando ti dà le bacchettate, no qua, sul dorso della mano.
2: Anche a me, un paio di volte, ma non diciamo chi, quando e perché, ma mi ha allungato per terra proprio steso. Mamma a casa mi ridava sopra.
1: Oggi si sa che succede.
2: Stava già Mattarella.

0: tifosi e speriamo che non succeda
1: Ma
0: niente.
1: andremo
0: Per
1: meglio perché se
0: cortesia,
1: te lo becchiamo ostaggio, cioè quello che
0: Pineto, aperta l'inchiesta, morto in azienda, 83 anni, stroncato da un infarto mentre faceva saldature in
1: è.
0: nero.
1: E pare che sia in nero, lavorava 83 anni, è un lavoro anche abbastanza pesante, quindi c'è
0: Vabbè, però è un
1: un'inchiesta
0: lavoro
1: su
0: di
1: quello,
0: esperienza.
1: lo so, però.
0: Teramo, doppio infortunio sul lavoro con due feriti. Che è il problema? Non la grande Teramo qua.
1: Altitonante,
0: Al
1: sai qual
0: titolare,
1: è
0: i
1: il
0: problemi
1: problema?
0: che c'è un morto al giorno sui cantieri, in fabbrica. Teramo, casa occupata in centro, scatta il blitz della polizia.
1: Va bene,
0: Altra cosa piuttosto
1: basta.
0: utile.
1: Ma è veloce, su.
0: E che vuoi da me? Vuoi la pagina, no?
1: Tu guidi
0: Ti manca la
1: ti mandi in
0: patente.
1: via Tondere,
0: Fermati. Che poi è bello che mi sono reso conto che ogni volta
1: perché
0: comunque faccio via Bucari, continuo a fare via Bucari perché non l'hanno
1: ti vedi
0: girata. Quindi
1: spontaneo.
0: dove sta il problema? Cioè, dove sta la soluzione da via Bucari, il
1: No,
0: traffico di
1: perché
0: via
1: ci hanno
0: Bucari?
1: protestato
0: Beh, ho capito, ma la
1: quelli
0: gente si passa.
1: no, quelli a favore dicono che hanno protestato di via Bucari, ma in realtà.
0: Vabbè, pagina 2 non si apre. Precipita sulle Dolomiti, muore 32enne Antonio Gianni Toscani, insegnante abruzzese di educazione fisica e climber, cade per 30 metri durante un'arrampicata. Protezione civile.
1: Ricordiamo che la salma verrà recuperata, riportata oggi giorno, la camera ardente sarà aperta domattina nella casa funerale Giardini alle 9 e i funerali alle 16 nella chiesa di San Flaviano perché abitavano al paese.
0: Protezione civile, dubbi sugli incarichi esterni, danni da maltempo, i consiglieri Cavallari e Menna di Abruzzo Insieme rafforzare la struttura pubblica. C'hanno
1: Dubbi?
0: dubbi? Economia, lo studio dell'UIL, IRPEF, il peso sui più fragili. Tutta colpa delle addizionali. Le aliquote regionali e comunali colpiscono le entrate medio-basse.
1: Forza, spiega, tu che sei da Bocconi.
0: Smettila però, basta.
1: sei della Bocconi
0: Non sono, non appartengo a nessuno. Sono stato 20 anni, 30 anni fa.
1: ma sono informato, è vero, perché non lo vuoi dire?
0: 30
1: Visto
0: anni fa.
1: che con me collabora uno che è stato all'università Bocconi.
0: Vabbè, le aliquote colpiscono tutti quanti, quindi colpiscono anche i ceti più bassi, e quelli più bassi ovviamente pesa di più le 100 euro che gli togli.
1: Non potevi andare all'università normale, perché alla
0: Non
1: Bocconi?
0: è piaciuta quella. Ho
1: Beh, ma costa di più.
0: capito. Poi un giorno te lo racconto come ci sono finito. Il PD, pesanti ritardi infrastrutturali.
1: Adesso
0: Ma sai, ci sono i libri per scegliere l'università. Per
1: i libri ce
0: scegliere l'università, sono gli elenchi di tutte le università.
1: l'avevo
0: Aperto a caso, ho messo il dito,
1: e
0: c'è di
1: guarda
0: Bocconi.
1: casa la Bocconi è uscita la
0: Sì.
1: più famosa
0: Proprio aperto a caso, ho messo il dito.
1: se prendevi sul Romeo c'era la Sapienza
0: Contavo sul fatto che c'era l'ingresso.
1: gratuito
0: No, che c'era il test d'ingresso. Dice, boh,
1: l'hai fatto? L'hai
0: sì,
1: superato?
0: superato.
1: e
0: Fra
1: che
0: l'altro,
1: era?
0: il corso
1: domande
0: pure più
1: normali?
0: difficile. No, ma sì, domande di tipo quelle di medicina, del test di medicina.
1: Come prendevano il caffè i babilonesi.
0: Pure, se ci sa. PD, pesanti ritardi infrastrutturali. Tasse, ecco chi versa di più, autonomi e
1: sempre
0: imprenditori.
1: autonomo è un classico prende la fonte e non
0: Vabbè,
1: puoi fare
0: però,
1: niente
0: bisogna essere obiettivi nella
1: ma no
0: vita.
1: la
0: Allora,
1: fonte
0: il fatto che
1: la
0: questi hanno
1: fonte
0: collegato il posto alla cassa e mo sono usciti 5
1: ma io questo non me
0: miliardi,
1: ne intendo
0: 5 miliardi in più di scontrinature in 6 mesi, qualcosa dice però,
1: chi è che ha
0: dovete
1: l'avanzo
0: venire regolate, dire.
1: chi è che ha un avanzo di 4 milioni
0: Con i tuoi nomi.
1: sì. e chi è di 11
0: Silvi. E chi è che te la frana?
1: Silvi E chi è che la regione che ha stanziato i soldi per Silvi e per Fra Atri e Pineto?
0: È a Prato Transizione del
1: Fra
0: Tornare.
1: Pineto.
0: Ah, il Napoli un milione l'anno
1: Ah,
0: ancora.
1: ecco, ce la siamo persi a te, cioè l'azzurra ieri, non abbiamo potuto
0: Che sempre
1: commentare.
0: con la frana Silvi, i disastri della sanità,
1: Le cure, quello qua, solita problema,
0: però
1: soffrisco
0: un milione e tre a
1: l'età, un
0: Napoli.
1: milione e mezzo al
0: Per
1: Napoli.
0: dopare, perché si chiama dopare, il
1: Una zona,
0: turismo in una zona. Ma lo doppi, lo
1: solo
0: stai dopando, quello non è
1: là.
0: liberismo.
1: Chi è?
0: Ambulanza. Quello non è liberismo, quello è protezionismo, che non si fa. Solita propaganda della regione, crescono ritardi e rinunce alle cure. Poi riforma dell'acqua, poteri anche ai sindaci,
1: Cioè
0: l'emendamento.
1: ieri, a un certo punto, da amico,
0: Ma come sta lui?
1: c'è tu
0: Contentissimo.
1: una sola, ha detto addirittura.
0: Contento, lì che si risparmia un miliardo, poi ce lo deve spiegare un po' quello
1: Se ce l'ho
0: che dubito che
1: quindi il
0: si faccia
1: ruzzo.
0: l'economia. L'emendamento Verrecchia Campitelli introduce la
1: Noi siamo per due,
0: rappresentanza.
1: almeno siamo per due. Per cui pescare l'Aquila Teramo e
0: No, ma
1: pescare
0: poi
1: qui.
0: aspetta, la stanno vendendo, ma onestamente, la stanno vendendo come una riforma tesa a evitare che si privatizzi l'acqua. Perché dicono sono piccoli e possono essere presi, comprati, sono inefficienti. In realtà, quello che interessa a una grossa multinazionale dell'acqua è il grosso. la grossa struttura che ha tante fonti, non quelle piccoline, quindi insomma, forse agevola.
1: Un tiro a Ruzzi al Teramano.
0: Sì, come sempre. San Giovanni Teatino, caldo record,

0: e impianti fuori uso scioperano gli addetti Decathlon.
1: Allora ecco perché, perché c'è questa famosa ditta
0: di articoli sportivi,
1: e che di quali devono correre là dentro, lo sai, per devono capire se gli articoli vanno bene,
0: certo,
1: o no,
0: per farsi vedere anche che sono tonici,
1: fa caldo,
0: certo, poi si è rotto il climatizzatore. Noemi, 14 anni d'amore, oggi festa al Marruccino. Discariche a Grasciano, c'è cioè il no di Roseto, mozione della maggioranza in consiglio comunale contro i progetti di realizzazione e ampliamento.
1: Vabbè. Come si chiama quello che si vuole fare?
0: Ingeneritore.
1: Casa mia, sono d'accordo, perché è grave.
0: Termovalorizzatore.
1: Anche nucleare, poco di nucleare. E se non ce l'abbiamo? Dov'è a Bergamo, che sta nel centro?
0: Brescia.
1: Nel centro della città. Non è la domenica, nessun problema.
0: È vecchiotto ormai, vecchiotto, pure quello.
1: No, di vecchia generazione.
0: Appuntamento il 27 giugno, i colori del Pride sfilano a Giulianova. Scelta politica, gli organizzatori faro su territori fuori dalle narrazioni. Il motto è Flottiglia Queer, tutti siamo amati e riconosciuti.
1: Flottiglia.
0: Oh! Pescara. No. L'intervista a padre Guglielmo Alimonti.
1: Perché è importante?
0: La mia vita, tutta un debito. La messa alle 6 di mattina, il colpo di genio di padre Pio. Non so, capite niente?
1: No, non vedo collegate le cose.
0: Frasi a caso.
1: Vabbè, però la 6 di mattina.
0: Ah, però c'ha 97 anni, in questo sono frasi a caso. L'incontro con il frate Cappuccino, 97enne. È figlio spirituale del santo da Pietralcino.
1: I diritti della canzone, bellissima, la storia siamo noi, all'Ener, perciò si fa la pubblicità. C'è. Si è fatto pagare, pure lui. Come tutti quanti deve andare.
0: La gente sa chi i santi ci stanno in giro, i santi pochissimi sono, se no non erano santi.
1: Capito, ma.
0: L'enoturismo, questi non stanno in società, stanno in società con qualche cantina, il centro?
1: No, perché?
0: È tre mesi che parlano di...
1: Mi piace, sai.
0: Storie di vino e brindisi, viaggio alla scoperta delle 53 cantine aperte.
1: Vedi, guarda,
0: ah, tu dici quelle? Politica, Vannacci, no.
1: Sì, vabbè, no, purtroppo deve fare, 4,7, non gode più della Lega, non lo puoi ignorare.
0: Vannacci farà...
1: Non essere d'accordo, ma lo deve vedere. Perché dice che senza di lui la destra non vince, e centro-destra, che con lui sì.
0: Però forse, no, non è vero, perché probabilmente Forza Italia se ne va, se allora, Vannacci entra.
1: Sì, tu dici?
0: Così dicono.
1: Che se dove va?
0: Va addirittura col PD. Quindi per fare un polo centrale di quelli con Calenda
1: che fa
0: da collante,
1: gli piace assassi cose, è vero, può succedere.
0: Buon risultato i Fratelli d'Italia, ma senza l'ex generale, centrodestra scavalcato.
1: Vedi?
0: Che poi in realtà è un travaso di voti dalla Lega, quindi più o meno
1: Lega,
0: anche dei 5 Stelle.
1: Quindi l'hai letto che era 5 Stelle. E come voleva 5 Stelle, metà di destra, sempre è stato così.
0: Da un motivo, le sedie a rotelle.
1: Sempre è stato così.
0: Le sedie a rotelle, il super bonus.
1: La cosa con la Lega.
0: Beh no.
1: Il leader attuale dei 5 Stelle.
0: Tradendo chi lo aveva votato, tra cui anche io.
1: Quindi questo che dici tu, Forza Italia, ma quando chi se ne va?
0: Le parole di
1: Marina, ne cosa indipendente.
0: Le parole di Schlein, niente papa straniero.
1: Hai capito tu che vuol dire?
0: Credo che non voglia un leader della coalizione che sia diverso da quelli che ci sono adesso, leader di partito.
1: Ma a Genova sta andando bene, ma pure piano. Bene ragazzi.
0: C'è solo quello per
1: è arrivata. C'è stato quello di prima. Come si chiamava quello di prima che stava le mani ovunque? Poi è stato rinviato in giustizia.
0: Vabbè. E apre sulla patrimoniale, dice la Schlein.
1: Nel senso che può una mini patrimoniale, sto dicendo, vuole fare. Prima era quella a tutto campo, poi insomma un po' di meno.
0: D'accordo patrimoniale.
1: E ne che fude, ma
0: 12 giugno nasce
1: il partito dei sindaci. Dove?
0: Il partito dei sindaci.
1: Chi sono questi? Dai, leggi.
0: Credo che sia quello dell'assessore di Roma. Nella lista dei presenti c'è il sindaco di Napoli, Manfredi. In quella degli assenti c'è la prima cittadina di Genova, Salis.
1: Non ci sta allora.
0: Beh no, il 12 giugno nascerà a Roma il partito dei sindaci come evoluzione del progetto civico nazionale lanciato dall'assessore a Roma, Alessandro Onorato.
1: Gli ospiti vanno tutti però, eh?
0: Beh sì, certo.
1: Ma no.
0: La Schlein, Enzo, Conte, Bonelli, Fratoianni.
1: Anche il PSI ci va.
0: Ne sono rimaste 4 il PSI.
1: Beh, 2 Giuliano, vai.
0: Agli anziani il 25% dell'edilizia pubblica, emendamenti al piano casa. Serve la casa a te?
1: No. Tensione in Kuwait, missile sulla base USA. Beh, come mai?
0: Feriti in modo lieve 5 americani, tra cui contractor e personale militare. Perdite costose: un MQ-9 Reaper distrutto, un altro danneggiato in modo grave. Sono due aerei.
1: E lui sta ancora pensando se può fare.
0: Ah, no, gli è arrivato l'accordo che avevano trattato là. No, non va bene. Gli ha fatto delle restrizioni forti, però dice che è stressato dal fatto che l'Iran risponde molto lentamente, con una strategia tipica a Oriente nelle trattative. Anche i russi fanno così, e quindi l'ha rimandato indietro con delle modifiche pesanti. E mo' aspetta la risposta.
1: E frattempo, Putin ha fatto spiritoso: sarà Ucraina, dovete controllare.
0: Drone ucraino su Zaporizhzhia, per il Cremlino è il primo attacco deliberato alla centrale, ma Kiev smentisce. E un giudice, anche qualcuno è rimasto in America, hanno tolto il nome di Trump, che se l'era messo da solo, su Kennedy Center, era stato affisso a caratteri cubitali, e la sentenza contro il tycoon.
1: Anche se un Kennedy folle ce l'hanno, quello alla
0: sanità. Che ha preso il pene, che ha preso, faceva moccicare.
1: Sì, ma io ho fatto eroina, gli ho fatto di tutto.
0: Che lui ha sniffato cocaina sulle tavole di CS.
1: Esatto.
0: Trump gioca con il tempo, non molla sulle linee rosse.
1: Sulle gialle.
0: E intanto in Libano trema il castello contese, c'è un castello, l'UNESCO lancia l'allarme.
1: Cioè, con tutti questi drammi.
0: Stiamo a pensare al castello. Lo so. Va. Morte alle Maldive, l'addio di Genova a Monica e Giorgia, la strage delle sub. Buckingham Palace sapeva tutto, si fa strada dall'ombra dell'insabbiamento sul dossier legato all'ex principe Andrea. E poi andiamo di qua. Ebola, scatta il piano sicurezza per chi arriva dai paesi colpiti. Mo, una settimana. Liguria. Mamma e compagno si viziarono Beatrice, l'orrore è nelle foto.
1: Che era vita,
0: Sì. Ammazza la moglie in casa, poi chiama i soccorsi a Ferrara. Sangare, uccisa lucidamente. Il killer, il quotidiano di Napoli. Il killer l'ha fatto per noia. L'omicidio di Sharon a Bergamo. Pestata a Catania dal marito, grave, una 49enne. Mobilitazione al Brennero, sabotata la linea ferroviaria.
1: Che hanno fatto?
0: Hanno bruciato un armadietto elettrico.
1: Ma non è vero?
0: Sì.
1: Così poco. Guarda il tornante che non c'è niente da fare, che fa?
0: Lancia la grande Teramo
1: sul modello di Pescara bocciato dal TAR.
0: Se il sindaco di Mondorio pensa alla fusione con il capoluogo da allargare anche ai piccoli comuni dell'area montana, i famosi borghi.
1: A noi, posso dirlo, già ci tanto scegli in base a noi, Mociano, Pasquale, Giovanni, qua.
0: Noi stiamo bene.
1: Manebibus ottime.
0: Polizia, maxi operazione di controllo, denunciate 19 persone, un 60enne arrestato per un tentato omicidio avvenuto 10 anni fa.
1: Ma voi siete antichi,
0: noi siamo antichi.
1: No, non siete per i territori, non vi piacciono i borghi, non vi piacciono le grandi, però volete stare nel vostro orticello.
0: Noi facciamo quello che ci pare.
1: Vogliamo stare qua.
0: È uno dei principi della libertà che ci piace.
1: Però lo teniamo bene, lo teniamo sotto controllo per evitare che succedano cose gravi in via Town Deren.
0: Non è vero.
1: Sì. Facciamo quello che possiamo.
0: Noi? Pensavo.
1: Alcuni invece fa di tutto perché accada qualcosa. Siamo stati fortunati che non è successo nulla. Io ho visto macchine appaiate.
0: Ma io tre volte che le vedo, quattro volte.
1: Quindi
0: che
1: quello
0: le
1: che gira, è sicuro che là non ci sta
0: nessuno.
1: Ma pure
0: nessuno. Ho visto pure una bicicletta tranquilla che ha girato a sinistra proprio con una serenità e tranquillità che roba.
1: Voi ci dovete spiegare come non ci possono stare i vigili nei primi giorni. Beh, ce lo dovete dire. Secondo me succede solo
0: e poi non è per appoggiare la protesta, però la linea di mezzeria ci
1: vuole. Devo ripetere, a gestire la situazione è inadeguata, la coppia di Carlo Giustini è inadeguata a gestire la polizia municipale a Giulianova. Domani ti porto una via dove hanno fatto a doppio senso autorizzando sul lato la sosta, non ci si entra. Quindi se arriva all'inizio uno dalla strada, uno torna indietro e fa passare quella, ma se sei a metà è un dramma. Chi va? Che te ne
0: Ma ci vuole, là ci vuole la linea mezzeria a via Tondereva, è pericoloso.
1: E poi dicono di
0: è
1: no,
0: veramente
1: non è obbligatorio.
0: Ma il pericolo che significa?
1: Invece il comitato dice di sì. Allora perché di là non c'è stata fatta, non è successo mai niente, via Tondereva, lato mare? Ma là pure ci voleva la mezzeria. Non l'hanno fatta.
0: Che vuol dire? Ci vuol dire pericoloso, è pericoloso. Vedi là. Ti ricordi i frontali che succedevano a via Bermociano?
1: No,
0: quando hanno rifatto la linea di mezzo
1: è vero,
0: che
1: sì.
0: Dicemmo che l'hanno fatta.
1: Infatti quando passiamo ci guarda un po' la bella mezzeria. Oh ragazzi, chi deve sovrintendere? Quello del portenente. quello che comanda, lascia fare, che fa lì Willy Macello, Giorgio, Giorgio, sale Giorgio, Giorgio, sale, sale, ma secondo me attenzione, oh, ma si vota, cioè questi stanno dicendo se è l'Albani, se è Giorgina, a me stanno pensando, a sinistra niente, oh, perché se la fa, il candidato alla sinistra, quando esce?
0: Forza.
1: Ma veramente fate? Eh? Dove state? Dormite, che te la fa? Toglietevi personali di tutti di voi, di questa moglie, di voi a parlare nessuno.
0: Cercate il Papa straniero.
1: Qua dovete trovare veramente il Papa straniero. E attenzione, lui dice di no, che, attenzione, che stamattina avremo un collegamento clamoroso, attenzione a Conalpa, mo me lo di attenzione, che il nuovo che avanza è là, perché prende tutti il, non prende il mondo cattolico però,
0: no,
1: prende il mondo del tutti, come si chiama, ambientalisti, tutti questi qua,
0: la sinistra, noi facciamo la nostra parte, dice Fratelli d'Italia, chiede azioni mirate, il sindaco, l'ordine pubblico compete al governo, quindi il sindaco di Teramo dice noi la parte nostra la facciamo, però ha fatto un'ordinanza adesso, beh, però il governo deve intervenire.
1: C'è anche il partito di Azione, guardalo.
0: Azione, indagine online tra i cittadini, il partito lancia il questionario in vista delle elezioni del 2028.
1: Che aspettiamo noi a Giulianova? Nel 2029
0: l'amico Sottanelli, caro Sottanelli, certo. E anche Pavone a questo punto, visto che anche lui è, sì. Quindi detto... però Pavone un senso ce l'ha, perché lui è di Roseto, sai, l'appartenenza di... ma Sottanelli di Terme, e chiede opinione su servizi e criticità, però non pare che non abbiano risposto nessuno.
1: Prevenzione degli incendi, c'è un piano della prefettura, siamo secondo me ci dovrebbe essere dei vigili, ma comunque la prefettura forse sentite i vigili, va bene?
0: Campli e scontro sul rendiconto 2025 e Unione dei Comuni,
1: dobbiamo stabilire quando è l'avanzo
0: anche là. Fano Adriano, sitting di protesta in municipio
1: con il Capolla?
0: Sicuro, siccome uno di questi che legge
1: il Capolla, Cerqueto c'è. Perché,
0: manifestazione dei residenti di Cerqueto penalizzati.
1: Cerqueto famoso per?
0: Che ne so
1: io? Il presepe vivente.
0: Ah, il sindaco, fondi destinati alla frazione, quindi anche alla frazione ci saranno i fondi. Se Cerqueto c'è, ha fatto.
1: Borghi e Sentieri.
0: Organizzate, organizzate. Che è, mo?
1: Teatro di escursione assegna Borghi e Sentieri.
0: Bene.
1: A Civitella del Tronto, ci sta nessuno?
0: Bene, sì, sì.
1: Capolla, no, Capolla.
0: No, cioè, Capolla non c'era, Capolla può stare al mare.
1: Capolla, no, sta
0: a fare... Nei Borghi?
1: Cerqueto, era uno, non era uno che manteneva i cartelli.
0: No, beh, quello è un po' parte maggioranza.
1: Sì, appunto.
0: Allora non mantiene i cartelli.
1: Grave dopo l'infortunio col trattore, operaio perde un dito in azienda.
0: Anatomia
1: patologica. Non ti ricordi, ma a Giulianova c'era l'ottimo dottor Garosi, cortopedico, riattaccava di tutto riusciva a fare. Fu il boom dell'ospedale di Giulianova, Colombati, Garosi, Morbilucci, Galbarrini, Arteconi, poi era, dove un qualsiasi reparto era il massimo, ce l'avete acceso. Complimenti. No. Teramo è
0: anatomia.
1: Teramo Cungio.
0: A fa che?
1: Avere gelosie di cose. Poi quella sinistra fece il seguito. E la sa, c'è a memoria la storia. Siamo noi la storia.
0: Lo
1: so. Noi non di Gregori che siamo venuti. Di Gregori siamo venuti i diritti della canzone è stupenda, la storia siamo noi all'Ener. Se no alla luce in continuazione.
0: Bene. Anatomia patologica, Quaglione in pensione.
1: Quindi non può fare più che cosa?
0: Anatomia che patologica.
1: Che cosa fa? Perché quando serve questo anatomo patologo?
0: Ah, vuol smorare la gente. Le autopsie.
1: Esattamente.
0: Notaresco, gestione pericolosa, l'opposizione boccia il rendiconto. E poi
1: il sindaco è quello di Vannacciero, no?
0: Sì, sì, ho bloccato, ho detto di cosa sembra, ho bloccato il cellulare.
1: Ex rotatorio,
0: ultimati i lavori.
1: Perché ti invita?
0: Mi invitava alle cose di Vannacci,
1: perché
0: cosa me?
1: Una volta
0: sbagliato, due volte sbagliato, terza
1: ma
0: volta.
1: Ma non lo sa lui.
0: Quello lo rimanderà tutta la rubrica, probabilmente.
1: Non lo sa, come, perché lui si ricorda tutta la volta di destra, quindi glielo mando.
0: Sono esattamente come una volta, non sono. Non sono fascista, come pensi tu.
1: Non ha aggiornato l'elenco.
0: Può essere.
1: Sindaco.
0: Ex rotatorio, ultimati i lavori, fatti asfalto e segnaletica la rotonda.
1: Sei migliorato, ma un po' più liberato.
0: Tu mi vuoi dire che come sto vicino a te,
1: no,
0: mi sono
1: no,
0: migliorato.
1: No, no. No, no. Non è così.
0: La rotonda si trova in prossimità del fiume Tronto. Sistemate anche gli stalli per i parcheggi. Dai, Tortoreto, Lungomare, scontro sulle opere. Il PD lancia accuse sulle modalità di affidamento degli interventi. Andiamo avanti.
1: Oh, allora dopo, siamo a Giulia, dopo no. Quello che abbiamo visto all'Exipio, cioè, robe, viste?
0: Ho visto, visto.
1: Bella roba, cioè, computer, sì. Però utilizzabile, no? Sì. Abbandonare. Siamo andati a vedere l'acqua viva, qua abbiamo, se siamo riusciti a pubblicare solo due foto, ma sulla pagina abbiamo messo tutto quello che ci sta dentro, tutto abbandono, vandalizzato, rotto, in pieno centro, si affaccia su piazza Foster Dettini, cioè sul centro di Genova, sì, e su questo non si trova una soluzione. Non si trova una soluzione su questo, con Arangiaro,
0: l'immobile
1: Antonio.
0: Questo è uno dei tre rongi che ci ha lasciato quello bravo. L'immobile di Viale Orsini doveva ospitare librerie e uffici, resta bloccato il progetto di riqualificazione della struttura.
1: È un caffè sotto, librerie, gelaterie, questo per il progetto iniziale era. È rimasto iniziale.
0: Lo so.
1: Dietro ad Orever, il PD è intervenuto e chiede lo stop del doppio senso di marcia, oppure un adeguamento, un controllo. Noi invece che chiediamo controllo.
0: Un controllo, potete pure lasciare il doppio senso, ma fatti
1: i primi giorni ci vuole.
0: Verrete giudicati, ma un controllo per la sicurezza ci vuole, signori.
1: Di Massimo Antonio vuole andare ai consigli comunali perché dice o rinuncia ad educare i ragazzi oppure va in consiglio. Si può fare di pomeriggio come fanno in tutti i paesi del mondo, voleva dire, però questi glielo sono all'apposto per avere
0: Maestrilli di Massimo Antonio.
1: Può sembrare riduttivo, ma quello accade. Tanto è vero che quando non ci sta di Massimo Antonio se la prende con la maggioranza e con l'orfanella. Quello fa.
0: Anche di Maestrilli.
1: Come dice la frase. Attenzione a quello che insomma.
0: Proteste per l'erba in spiaggia. Vegetazione nella zona sud, oggi un sopralluogo della zona nord. La zona sud e la zona nord.
1: Oggi va con Alpa, va oggi perché dice
0: ci stanno i pini.
1: Che c'è un pino nero.
0: Mannaggia la maiella.
1: E avremo un'intervista tra poco.
0: Appena nato il pino nero.
1: Sì, perché avete Giorgini ha detto al Verde in tema alla Cameri andiamo a ripulire, non l'hanno fatto, con Alpa ha alzato le antenne, vado io, è andata e ha detto no, qua non si tocca niente, perché gli ha detto, perché ha fatto il servizio Cinzia Matteucci, sì. Quelle che tu chiamavi erbacce invece
0: sono erbacce
1: e dice tutto da tutela, lo sentiremo tra poco perché ci va. Sì. E c'è un appuntamento alle 9:30.
0: Beh, sono erbacce, quelli si chiamano erbacce.
1: Dice che non sono erbacce.
0: Fidati.
1: A me che vuoi da me? Lui dice no, e che in mezzo in ogni caso c'è un pino nero.
0: Ma tolto tutto velocemente prima che diventi una cosa inguardabile e schifosa.
1: Come anche là davanti all'ex conventificio Orsini, quei pini.
0: Quei pini vanno tolti, perché prima o poi alzano la strada, il muretto e compagnia cantando, ma... Su, fate i bravi.
1: Cosa dobbiamo dire? Ma solo perché? Noi ci passiamo là.
0: Ma no, non è che ci passiamo solo noi, purtroppo questa
1: è finita la pagina.
0: Lo so. Roseto, lavori al Palamaggetti, 5 imprese rispondono al bando del comune.
1: Calma,
0: ma non c'è fuori. 2 milioni di fondi. Entro giugno una commissione sceglierà la ditta vincitrice che avvierà l'intervento di riqualificazione. Subito il cantiere per non interferire con l'inizio dei campionati di basket. Quando inizio?
1: Non lo so, a settembre credo.
0: Fatto milioni di lavori, non è una cosa che si fa che una settimana.
1: Lavori e Fadini, distinti.
0: No, scusate, il ponte?
1: Il ponte dei primi mesi.
0: Il ponte che l'hai bloccato tutto, eh? La gente non c'è nessuno lavoro. La gente si lamenta in continuazione.
1: Ma non riesce a togliere
0: i vasi. Messi massi.
1: I vasi,
0: cioè.
1: I vasi sono sempre di Genova. I famosi vasi.
0: Raccolta di occhiali, oggi l'evento del Lions Club sul lungomare.
1: Nuovi,
0: non credo nuovi per dargli ai poveri e alla gente.
1: E che succede sulla statale 16?
0: Saranno rifatte le strisce pedonali. Si parte oggi con la segnaletica nei tratti che sono stati riasfaltati prima del passaggio del Giro d'Italia.
1: Giustamente.
0: Allora, iniziativa dei residenti, scultura di legno in Vicolo Siena. L'opera è stata realizzata dagli artisti locali Esposito e Di Teodoro. Che è?
1: Massimo?
0: No. Pulizia e spazzamento delle piazze a Colonia Paese e spiagge sono aumentate, sono andate. Non lo so. Morto a 83 anni in azienda, c'è l'inchiesta. L'uomo ha avuto un infarto mentre faceva saldature, lavorava in nero come un altro pensionato ultra settantenne.
1: Oh, finalmente il lungomare, i lavori saranno ultimati, il famoso lungomare
0: di Silvi, una delle opere che ci ha accompagnato
1: le aperture
0: un anno e mezzo
1: entro giugno, cioè quindi li fanno i lavori in piena estate, quindi va anche a luglio secondo me, perché fa lunga.
0: Atri, caos, parcheggi all'ospedale,
1: questo vecchio problema.
0: Protesti per la carenza di posti auto, situazione difficile in piazza Alessandrini.
1: Ci sono state, così è vero.
0: Dove ne state? Di che ospedali fatti? Di fatti ospedali.
1: Gira.
0: Montesilvano, i parcheggi per il mare, c'è una mappa. Sosta gratis anche quest'estate, l'area Stella Maris è già aperta.
1: Entrano dentro?
0: Sì, sì, sì. Quello che dovevamo, avremmo dovuto fare lo spizio marino noi. Però.
1: È vero. Nel frattempo.
0: Ci pensi, ne ci Scarsella.
1: Eccolo, è lui.
0: Nessun no da Fratelli d'Italia, ma nella Lega mi sento a casa. Il consigliere comunale è uscito da Forza Italia.
1: Non ho capito.
0: Allora, lui è uscito da Forza Italia. Ok.
1: Ma il sindaco di Silvi. Ah, Scordella.
0: Quello è Scordella.
1: Scarsella, che il suo cognome, dai, Scordella, Scarsella. Dunque, nessun no da...
0: Allora, lui è uscito da Forza Italia e qui dice, tu quello non vuole andare con Fratelli d'Italia. Però Fratelli d'Italia ha detto di no, qui sei andato con la Lega. Lui dice, non è vero, io
1: non è vero,
0: sto bene con la Lega.
1: Però, no, non mi sento a casa, mi sento casa.
0: Si sente proprio casa, il tetto, il
1: tutto lui tutto.
0: No al referendum bis, scontro tra i partiti,
1: e vola.
0: Spoltore libera, attacca la sindaca Trulli,
1: favorevole invece
0: Pavone di Azione chiede un tavolo in regione.
1: E allora siamo arrivati
0: a posto.
1: Pescara,
0: raccolta porta a porta, caos, spazzatura in centro, ambiente chiede tempo, tolti quasi tutti i cassonetti, ma le isole informatizzate non sono state attivate, quindi la gente dietro per strada.
1: Infatti quella accade, sono le foto che vengono buttate per strada.
0: Eco card, campane e orari, ci sono tutti i dubbi.
1: Il TARD ha ragione i cittadini, no, non è questo.
0: No ai bidoni condominiali nei palazzi con più di 10 unità.
1: Pensavo che fosse che ognuno prende il suo secchiello. Sì. No, più dei bidoni le isole ecologiche ci vogliono. Sì, questo dice. Intanto il mondo c'è un po' di sospendiva. Cioè. E tutti al TAR, ma come fa a dire questo povero TAR?
0: Povero TAR, infatti è lungo il TAR, è lungo purtroppo.
1: Dai, salutiamo questa gente che è paziente.
0: Salutiamo, salutiamo i nostri amici ci hanno già salutati domenica.
1: Se le vostre ne vanno al mare.
0: Giustamente. Buongiorno a Tiglio Torquati, buongiorno a Freddy Federico, buongiorno Flavio Stacchiotti, buongiorno Antonella Leonio.
1: Leonio?
0: Buongiorno Valentina Campetti, Forza Santa.
1: Vabbè.
0: Max Rastelli, buongiorno e buona domenica. Rita Ranali, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno e buona domenica.
1: Ti devo ricordare che lei non lo dice là, ma io te lo dico che me lo ricordo. Era favorevole a Cappellacci là, la Campetti. Confermi? No, tu, signora Campetti, è vero, mi ricordo nelle polemiche dell'esonero.
0: Betty Alm, buongiorno e buona domenica. Rossella Mattiucci,
1: buongiorno
0: Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele.
1: C'è l'avvocato in agguato?
0: Buongiorno avvocato umile,
1: piano piano,
0: buongiorno Maria Ida Petrella.
1: Buongiorno, buona domenica,
0: cari,
1: siamo tornati all'affettuosità.
0: Grazie.
1: Allora. Adesso si va...
0: Sempre a Pescara, Film Commission, cioè non sei l'esperto?
1: Sì, fanno un film.
0: Pescara set cinematografico, La ricetta di Dattanasio.
1: Una serie
0: su Borgo Sud.
1: Il Borgo Marinaro.
0: I
1: viaggi, in questo caso,
0: è
1: Marinaro.
0: I viaggi.
1: Sì, è Marinaro.
0: Allora.
1: Egidio.
0: L'Aquila.
1: Ho avuto,
0: o meglio, Avezzano,
1: per il mio bimbo.
0: Parla al centro la titolare della parafarmacia, incinta al nono mese, è rimasta ferita, identificato il presunto responsabile.
1: Dove sta il fatto del coso di buoni politica? Non ci sta niente. No, tutto è no corona.
0: Dove?
1: Anzi, hanno votato. No. Cultura, la vecchia bacheca del cineclub che cambiò la storia. Ci stava, l'ha visto cosa la Viola del Re, la vecchia bacheca del cineclub?
0: Sicuramente.
1: 50 anni dopo. Prato alla Peligna, operaio narcotizzato e derubato. Le indagini poi. Sì, sicuro.
0: Perché?
1: L'operaio che va rubato. Dimmi che è così.
0: Può essere.
1: Sono sicuro? Che è quella stata.
0: Giornata di Legnini e Sicari. La sfida a distanza dei candidati tra mercato e viaggi in autobus.
1: C'è tradizione, più pure Giulia Nuovo, quando si vota fanno il giro per i mercati.
0: Ultimi big in arrivo, ecco Conte e Gualtieri.
1: La novità, guardi chi va. Il sindaco di Roma.
0: Per il centro-sinistra in città l'ex premier e il sindaco di Roma. Il centrodestra potrebbe chiudere da solo.
1: E perché?
0: Non lo so. Ore d'ansia per un 68enne sparito a Quadri, nessuna traccia di Giacomo Viglione, ricerche a tappeto anche nel Sangro. Chieti.
1: Si divertono.
0: I nuovi mostri della politica.
1: Si divertono a fare le cose.
0: Che hai cosa?
1: Portone e sofà, guarda.
0: Poltrone
1: e candidati, insomma, che.
0: Occhi vuoti, visi deformi, l'intelligenza artificiale conquista il ballottaggio.
1: Non gli fa niente, capisci? Mentre si divertono così.
0: Vabbè,
1: Invece a Scerde.
0: Esplode il bancomat, 5 sono i ladri in fuga.
1: Quindi non hanno fatto, il colpo è fallito.
0: Torna la banda della marmotta, ripresa dalle telecamere dopo aver sventrato lo sportello della BCC. Sparite migliaia di euro.
1: Ah, quindi
0: sono sparite. Sì, sì.
1: Migliaia.
0: Tutta poco. Per Sciorilli iniziano le visite psichiatriche.
1: Questo è il papà che ha ucciso il figlio.
0: Ah? Ah, sì. Blanco di lupi fra le case, paura nel paese.
1: Dove?
0: A San Vito Chietino. Non male che si derubro. Il racconto dei testimoni: erano a 50 metri dalla mia porta.
1: Non
0: siamo tranquilli.
1: Quindi quella zona là, vasta, perché meno male che qua non vengono.
0: Stavano di casa tua, altri che 50 metri. Quando stavano di casa tua era a 20 metri.
1: Era bella assai quel lupo.
0: Stava a 20 metri.
1: Immobile, noi suoniamo lo clacson.
0: Ti suono il clacson, io non volevo suonare lo clacson. Perché non ti suona il clacson quando vedi gli animali selvatici?
1: Perché se sei vietato suonare ai
0: mangiare. Sì, perché si eccitano, ti possono attaccare.
1: Infatti stavi immobile. Immobile ipnotizzato.
0: Cioè, da guardare chi è su scema.
1: E io comunque stavo bello con la cosa chiusa.
0: Certo, per quello sono arrivato.
1: Ma se può stare con il lupo a 50 metri? Intanto Cristina D'Avena, che ogni anno sarebbe dovuta arrivare a Giulianova, anche
0: e che puntualmente va intorno a Giulianova, comunque.
1: Sì, e va dove?
0: Cartoons on the Bay, l'avvenimento sui cartoni animati e sui manga a Pescara.
1: Lo
0: e lei dice: Pescara sempre speciale.
1: Se andava a Teramo,
0: Teramo sempre speciale. Giulianova?
1: Non ci vado.
0: Vasco apre l'estate
1: perché so che mi tocca passare da via Tondrelli.
0: No, più che via Tondrelli, Bio Bellocchio. Bio Bellocchio. Poi pure Tanderello, ragazzi.
1: Dio che volete la vita.
0: Vasco apre l'estate da record a Rimini, cioè ieri al soundcheck, quindi alle prove, c'erano 25.000 persone.
1: Dove?
0: A Rimini, per
1: l'ho
0: Vasco.
1: L'ho visto. Ci stava pure uno famoso giù, mi dispiace tu che dici che non ti puoi dire. C'era anche il consigliere comunale Paolo Bonaduccio.
0: Perché non ti puoi dire?
1: Tu dici che le cose private non ti possono.
0: Non dire.
1: Quando uno c'è una carica pubblica non diventa più privato, diventa del popolo.
0: Ma ce l'hai detto?
1: Io.
0: Allora,
1: questo è per te. I classici della letteratura in scena per In Movimento, va bene?
0: Andrai
1: tu. Martedì la kermessa
0: da Salomè di Wilde a Dracula di Stoker.
1: Senti?
0: Non è male, però.
1: Non è male, vedi, allora. Mai ci viene una cosa culturale, sempre qua, a Maggiorenne, sempre di solito porta. Da calcio.
0: Juve, Spalletti riflette.
1: Lui, attenzione che sta riflettendo pure il Napoli, perché la gente si è scatenata contro.
0: Per il Milan spunta Slot.
1: Slot, che cognome, sai qual è?
0: Machine. Lo sapevo. Il banale di Suez, come diceva il tecnico toscano, pensa al futuro con Spalletti. Troppe divergenze sono con la società. Io pensavo che l'era confermato Spalletti, no?
1: Ma lui non è convinto lui.
0: Intanto il PSG fa festa, si conferma campione d'Europa.
1: Di Saint Germain, quella di Sky. Nazionale, Donnarumma.
0: Parla Donnarumma, io qui per dare l'esempio. Il capitano azzurro apre al CT straniero, per noi non sarebbe un problema.
1: Cioè, Baldini ha detto che il calcio è gestito da Aristofani, sì. Ma sono quelli che lo hanno anche gli hanno affidato questo compito. Ma come funziona? Perciò Pescara può che lo attaccare, che attaccava tutti, dai, sto qua. Invece noi.
0: Bezzecchi e Paul da record al Mugello, parliamo di MotoGP e poi il Roland Garros senza Sinner, Berrettini e Cobolli incantano Parigi. Abbiamo tre italiani agli ottavi di finale, quindi. È andata benissimo la giornata di ieri, speriamo continui un po'.
1: Poi abbiamo il Pescara, lavoro al futuro perché Boucher è l'allenatore in pole. Non è riuscito mai, ma improvvisamente non sono riuscito a vedere.
0: Dovremmo contarli anche gli allenatori.
1: Intanto sul Giro d'Italia c'è questo nome che conferma
0: finito,
1: la maglia rosa.
0: Oggi c'è la passerella, Vingegaard. Vince il Giro, Vingegaard, Ciccone chiude il Bellezza, dobbiamo seguire a Bruxelles.
1: E ci accontentiamo, io vorrei vincere, che dici tu?
0: Pire, ogni tanto. Non sempre, però.
1: Io vorrei votare. Ciccone vince il giro, Vittigardi chiude in bellezza.
0: Monza, in A festeggia l'ex dell'Icarri. Il difensore figlio d'arte ha conquistato la promozione da protagonista con i Brianzoli.
1: Si intacca qualcosa del Pescara.
0: Per esempio,
1: Poi
0: abbiamo Sant'Egidiese, lo spareggio di oggi, tutto in una gara, i giallorossi sognano la finale di eccellenza, oggi al Fadini di Giulianova c'è il ritorno contro la SPAL, bomber dal Cason, prenota il gol davanti ai 1500 tifosi.
1: E di
0: tifosi.
1: Là poi ce ne vengono, perché c'è la polemica, li vediamo a Giulianova.
0: Vengono 1500 con senza biglietti.
1: succede gli istinti etici.
0: Mi voglio vedere. Le sacce, cioè, è una cosa banale quello che succederà, e lo sai pure tu.
1: Lo so.
0: Non può succedere altrimenti.
1: Vabbè,
0: se vengono 1500 da solo, succede sicuro.
1: Succede sicuro. Vabbè.
0: A Silvi la sfida Rosetana Montesilvano in palio, c'è l'eccellenza, l'altro di promozione questo. Poi abbiamo.
1: Non abbiamo più niente.
0: Non abbiamo più niente, no. L'oroscopo, ma l'oroscopo ve lo risparmiamo.
1: Evitato.
0: Andiamo sul Messaggero, prego direttore.
1: Allora, Pescara, Pallanuoto.
0: Dato buongiorno anche ad Adriana Tombo.
1: Bene. Solo lei?
0: Sì, sì, nuova sì. Cioè, ci dà una splendida domenica. È una splendida domenica.
1: E quindi ci invita a condividerla.
0: A condividere, bellissimo.
1: Alpinista purtroppo muore a 32 anni, questa è la vicenda drammatica di Antonio Toscani, precipitato a 30 metri durante l'arrampicata sulle Dolomiti. Viveva in Trentino, insegnava educazione fisica, c'è anche l'intervista al preside, che è una grande perdita. Poi abbiamo in Val Vibrata, prof aggredito, io spinto contro il muro. Ieri.
0: Che?
1: Allora, poi che abbiamo, dottore? Dottor?
0: Che?
1: Niente, ci mancano nessuna cosa di medicina? Famiglia nel bosco, battaglia in tribunale. Ieri, siccome è uscita la anteprima del libro, cioè, poi ci guadagnano pure il sale, cosa, alla fine sacri soldi.
0: Vabbè,
1: vabbè. Grazie ai giornali. Noi avremmo chiuso il primo giorno, casa a Palmoli con mezzo bilancio del comune di Palmoli, il sindaco aveva già messo a disposizione la casa, i bambini vaccinati e poi andavano
0: queste
1: a scuola.
0: Queste sono le chiavi, prego, andate a vederci.
1: Finiva tutta, no, che fa, mo che facciamo? Vabbè. Dall'Abruzzo alla Casa Bianca, la storia di Rost, che è sfuggito al nostro possibile, senza dove andare a cosa.
0: Beh,
1: stava là.
0: Però vede Campo di Giove.
1: Ah, quindi. Ecco, lui è un po' troppo lontano. Campo di Giove. Allora, su, perché aveva una? Premi.
0: Non mi fa.
1: Premi.
0: È premuto.
1: E non mi fa. Mi pare che sia un po' basso.
0: Ma non è che. Ti. Allora. Messaggero. Ma fa gettare, no? Su. Che miseria.
1: Il nazionale è uscito. Vabbè, ci stiamo già.
0: Dai. Romani incantano Parigi.
1: I romani
0: incantano Parigi.
1: La fa molto
0: romana.
1: E poi sopra l'inchiesta da Trapani a Bergamo e anche a Nereto, ma non lo mettono. Aggressione ai prof, i ragazzi nella stessa chat. Ecco.
0: Quindi c'è un collegamento.
1: Un collegamento.
0: Dicono quelli bravi, eh? C'è un collegamento. Spese per la difesa, trattativa finale, le mosse del governo sui fondi safe. Meloni orientata a chiedere 5 miliardi sui 14 disponibili. Priorità sullo scudo aereo.
1: Poi
0: notte di caos a Roma, scappati i cavalli della parata del 2 giugno.
1: Che vergogna,
0: cavalli. Vabbè, può succedere.
1: Non deve succedere.
0: Sono animali, eh.
1: Ah, guarda che dice, Conte.
0: Altri nell'Unione prima di Kiev è rivedere il funzionamento dell'Unione Europea. E questo è filo russo, si sa.
1: Sì, è vero.
0: Per quello è a Salvini uguale, quindi sono naturalmente alleati. Quell'altro scienziato di Battista. Scienziato di
1: solo di quello parla. Patiate? Lavorare? No.
0: Richiamo in prima pagina riguarda appunto la vicenda del ragazzo 32 anni che è morto sulle Dolomiti e poi abbiamo basta perché poi abbiamo letto tutto.
1: Bene, allora, poi recuperare all'indietro.
0: Andiamo all'indietro e vediamo.
1: L'abbiamo ripreso.
0: Sì, vediamo se mi funziona la pagina però, sennò.
1: Tu vedi che era la 2 che faceva i capricci?
0: Era la 2, sì.
1: Questa è superata qua. Già la 2.
0: Eccola qua. Eccola allora, qua. Vediamo che succede.
1: Scogliere e via verde, lavori a ritmo serrato, cantiere tra i turisti.
0: Difesa della costa, ad Alba e Tortoreto, chiatte impegnate anche a luglio di notte. Torino di Sangro, corsa per il ponte ciclabile, gli operatori, opere cruciali.
1: Guardate che il ponte ciclabile e la corsa bisogna fare tra Giulianova e Tortoreto. Lì non è previsto nell'articolo.
0: Deve correre un po' di più, sì, in effetti.
1: Ma
0: sì.
1: Sono bloccati, fermi con tutti
0: no,
1: i vasi.
0: No, non vorrei diventasse come il braccio e porto.
1: Con tutti i vasi davanti. Andiamo.
0: Braccio e porto non se ne parla più.
1: Perché ti sei fermato?
0: Pensavo a braccio e porto.
1: Che c'è?
0: Pescara, allarmi, furti e rapine, controllo in corso Vittorio, segno di attenzione. No, a Pescara, i promotori ora avanti con la fusione, poi le frecciate ai tre sindaci.
1: Le
0: frecciate.
1: Rifiuti, sacchetti lasciati
0: nelle vie dello shopping.
1: Chiamano sacchetti, voi che ci seguite su Facebook vedete.
0: In centro l'ultimo step della raccolta differenziata inizia a creare problemi.
1: Sono stato io l'ingrato, come puoi dire?
0: Beato, no.
1: Gesù mio.
0: Non lo so.
1: Perdon pietà. Si canta la notte della processione del Venerdì Santo.
0: Ah, per quello
1: con so. Filipponi vestito da gladiatore.
0: Ah, sì?
1: Visto, ma sì,
0: sì.
1: A Colleranesco.
0: Come lo ricordo? Carnevale.
1: Morirò, ma abbiamo visto di tutto. Non mi viene di... No, che carnevale? Alla processione del Venerdì Santo, quando si faceva a Colleranesco, c'era un gruppo di gladiatori, tra cui Filipponi vestito appunto da gladiatore.
0: Da soldato romano. Che gladiatore.
1: Gladiatore, quello che andava là a combattere nel circo. Massimo divenuto Colosseo.
0: Domatore. Via Nicola Fabrizi, via Milano, via Trieste, accumulo di immondizio sui marciapiedi.
1: Via Trieste nostra sta a posto, mi pare.
0: Pare di sì.
1: Alcione.
0: In stile Miami.
1: Sì, il mare diventa festa, fatto fare lei, sì.
0: Sì. È...
1: Torna alla notte dei serpenti, c'è un flash mob di Mellozzi con i gruppi popolari, cori folk, musica, balli e selfie.
0: Ale.
1: Poi L'Aquila, chiese. Ovviamente 377 milioni di euro per 200 interventi, perché sono i simboli della comunità, e noi non riusciamo però a Giulianova a sistemare al santuario, il famoso parapetto che
0: ballatoio
1: che può cadere, ma non, i soldi là non escono, però escono i soldi per 300 No, sono 177 chiese. Escono
0: 377 milioni
1: di euro. Quanti miliardi, dottore?
0: Sono 600 miliardi. 700 miliardi.
1: Per le chiese. Il là, quello che può cadere, non si trova una lira.
0: No.
1: Come la frana di Silvio. Le priorità.
0: Aspetta che cade, poi diventa un'emergenza, poi facciamo d'urgenza e poi ciao.
1: Anche perché il comune non lo faceva, puntellamenti e messi in sicurezza, il comune dell'Aquila ha condannato a pagare 800.000 di euro.
0: E vanno in appello, però.
1: In appello e se la cava.
0: Difesa della materna, scuola bus, piano neve, ma parlate neve, ma...
1: Le priore
0: della... Però è brava perché prevede, si prepara.
1: La sindaca
0: Luciana Morico.
1: Poi devono dire sempre lavoratori e lavoratrici. Fate una cosa.
0: Lavoratrici e lavoratori.
1: Fate una cosa. Invece gli interessi degli interessi di chi lavora e vi mettete tranquilli.
0: Bimba in rianimazione, indagati due pediatri a Sulmona, dimessa dall'ospedale nonostante avesse un'infezione batterica. Sabotaggio rete irrigua, scatta l'inchiesta ancora a Sulmona. Gli agricoltori dicono siamo stati dimenticati.
1: Corri, stai andando lenta. L'ha vista ancora, sì? Alle 9.47. Hai fatto?
0: Legnini, sale.
1: Abbiamo fatto 45 di rassegna stampa senza...
0: Hai fatto 20 minuti di contro down di level? Che fu?
1: Ma quello è l'argomento del giorno. È come anche le scuole abbandonate.
0: Legnini, sale sull'autobus, Sicari va dai commercianti.
1: Va bene, Legnini dietro, si è messo dietro.
0: Posto di quello dei delinquenti, quello giù in fondo
1: a tutto. Oppure i ragazzi che devono fare commedia.
0: Teatinità. Andiamo avanti,
1: progetto di marca.
0: Quadri, esce di casa e poi sparisce. Assalto al bancomat, ve ne abbiamo dato conto, è successo a Scerni. Poi famiglia nel bosco, non si è risolto il problema. Andiamo avanti. Teramo, prof aggredito in classe, io spinto contro il muro. Poi l'ordinanza del sindaco di Teramo, stop all'alcol in piazza e parchi dalle 18 alle 6. C'è l'ordinanza, appunto. Infortuni, donna con dito amputato, trattore ribaltato, un 51enne ferito, morto per malore, 83 anni di azienda, ipotesi lavoro nero, disposta all'autopsia.
1: Che? Tondino, niente?
0: Ah, vuoi dire Tondino? Dai, non ci stiamo. Menzione Gina Rosaria Quaglione. No, chi è? Io non lo so, tu lo sai.
1: Sì, te l'ho detto,
0: l'anatomopatologo. Io capito che è morto là.
1: Vabbè.
0: Allora, Pescara, i rinnovi Letizia e Acampora, prossimi giorni determinanti per ratificare, quindi non l'hanno ratificati, per ratificare i prolungamenti di contratto di alcuni senatori. Beh dai, su.
1: Ciccone maglia azzurra.
0: È il miglior scalatore, bravo Ciccone.
1: Bravo.
0: Allora, la Sant'Egidiese contro la SPAL, continuare la marcia verso la D. Non è l'ultimo passo questo, sì. Poi finito, no?
1: No, deve fare un'altra partita. E noi facciamo due, tra cui noi il progresso è un altro.
0: Ah.
1: Traiana, sì, come si chiamava quell'altro?
0: Tutta la coccia. Rosetare e Montesilvano, in palio c'è l'eccellenza, pure qui, dalla promozione all'eccellenza.
1: No,
0: sto andando, zitto.
1: No, ma Giulianova non c'è, perché non ho visto ancora la notizia della conferma di quello, manco ieri. Teramo, capitano Angiulli, saluta sui social. Ah, mica la... solo la salute, ormai va di moda, quindi
0: vabbè, se andava lo stadio trovi, sì, giustamente. La nazionale l'abbiamo fatta, salutiamo Bruna Ruggeri, buongiorno Bruna, e adesso, che ancora non ci dice il parente, lei no.
1: Non ce l'ha detto, non ce lo vuole dire, nessuno dei due ce lo dice.
0: Valentina Gambetti conferma che lei era per Cappellacci.
1: Ah, poi lo sappiamo, l'abbiamo seguita, vi seguiamo noi,
0: Non è che voi scrivete e noi non leggiamo. Noi leggiamo,
1: no,
0: tutto, poi
1: adesso
0: dopo...
1: qualche stacco per la sua sigaretta mattutina, e poi torniamo e chiamiamo Casalena, anche se possiamo vederlo da noi, che c'è la...
0: Presumo che ci dirà che c'è il sole.
1: Dirà che stabile e soleggiato. Bora Bora, si mangia?
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giugliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

la farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.

Litigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.

Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546.

0: è uscita piccola città, ma lo diciamo, sì, adesso. Va bene, lo segnaliamo. Sì, veloce però. Sto bene a notiziare, giusto? Ma me lo segno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buona domenica, che ci dici?
0: Va bene, me lo segno.
1: Beh, tempo da mare, temperature insomma leggermente superiori alla norma, qualche instabilità, qualche nuvola pomeridiana a terra interna, con qualche piccolo rovescio che anche nei prossimi giorni si potrà manifestare, almeno fino a giovedì sulle aree interne. Qui però sulla costa non arriverà praticamente niente, se non un aumento della nuvolosità durante il pomeriggio. Le temperature saranno ancora leggermente sopra la media e ce le trascineremo dietro almeno fino al 5-6 di giugno. Poi vedremo, insomma, perché le mappe parlano di un rinforzo di un anticiclone africano che potrebbe arrivare la seconda onda di calore all'inizio di giugno. È importante, però vedremo, perché non è troppo tempo.
2: Vabbè, questo, quindi tutto nella norma sostanzialmente.
1: Sta facendo più caldo della norma. Diciamo che il caldo lo sta facendo.
2: Sì, questo è vero, si sente, però non è umido tantissimo, dai.
1: No, però è maggio, fine maggio. Diciamo.
2: È vero.
1: Chiaramente siamo ancora, cioè se comincia così adesso, insomma, le prospettive non sono sicuramente delle migliori.
2: Questo è vero, sì. Già vedo le mie piante sofferenti, in effetti. Va bene, ieri Paris Saint Germain si è fatta ai rigori, si è presa la Coppa Campioni, parecchi scontri.
1: Allora, ieri è una partita bruttissima, una delle finali più brutte della Coppa Campioni, sono state tre le finali bruttissime della Coppa Campioni, diciamo Stella Rossa Olimpico Marsiglia nel 91, probabilmente Juventus Milan nel 2003 e questa qui. Si è giocata veramente male, cioè tutte e due le squadre, l'Arsenal ha fatto quel gol, poi ha fatto catenaccio per 90 minuti, ha subito quel gol sul rigore, una partita brutta, dove il Paris Saint-Germain non è riuscito a fare il suo gioco perché gli è stato impedito dall'Arsenal. Poi due rigori veramente orrendi dell'Arsenal, che praticamente ha sparato le palle, insomma, una in curva al secondo anello, l'altro praticamente nettamente fuori dai pali, quindi diciamo due rigori sbagliatissimi che hanno condannato l'Arsenal. Cioè il PSG meritava di più, vabbè, sia per la finale.
2: Comunque abbiamo archiviato la stagione almeno con questo finale, mo ci riposiamo.
1: Manca solamente sto Ascoli Brescia per vedere chi va in Serie B.
0: Quando giocano?
1: Il 2 di giugno, il 2 e il 7. La prima partita a Brescia, il secondo ad Ascoli.
0: Cambiare il regolamento, che chi è meglio piazzato, pareggio, dai.
1: No, qua non ci sta, qua non c'è meglio piazzato, che hanno fatto tutti e due secondi.
0: Va bene, ciao!
2: Va bene, buona domenica, buon mare.
0: Allora abbiamo promesso l'intervista in esclusiva di Conalp appena andato sulla zona del delitto, tra virgolette, la Mattiucci c'era e lo ha intervistato. Vediamo che dice su quella radura davanti all'Arlecchino. Vai!
3: Dopo il nostro video sul degrado nella zona antistante l'Arlecchino, il presidente di Conalpa Cristiano Gentile ha fatto un sopralluogo che adesso ci racconta che cosa ha scoperto.
4: Ciao a tutti. Allora, capiamo che una situazione di questo tipo può sembrare abbandono, può sembrare degrado, e invece il nostro sopralluogo con il nostro comitato scientifico evidenzia che cosa? Che questa è una duna naturale che si sta ricreando col fatto che l'antropizzazione in questa zona si è diciamo fermata. La natura si sta riprendendo possesso di questo spazio. È un valore ecologico importante e ovviamente non può, deve essere governato, cioè ci deve essere un criterio per poter evidenziare e anche comunicare che cosa stiamo vedendo, perché altrimenti così siamo abituati a queste questa visione ci è abituata a dire è abbandonato, le canne fanno schifo, lo sporco, ok. Invece no, invece questa è una zona da valorizzare. Stiamo parlando di uno scarico a mare, perché qui sotto c'è lo scarico a mare dell'acqua, le acque bianche, e quindi l'acqua ha ricreato questa vegetazione sia di flora ma anche di fauna, perché
5: ci sono le rane.
4: le rane sono il miglior indicatore di salubrità della zona, ok? Perché loro non è che vanno nei posti sporchi, lì ci vanno altri animali.
5: E quelle che ho chiamato erbacce invece cosa sono?
4: Quelle che ho chiamato erbacce, cioè, giustamente, perché se uno non conosce, questo è il compito di Conalpa, ma di tutti quelli che si occupano del bene comune, è quello di divulgare, sensibilizzare e far conoscere. Queste sono specie autoctone, cioè specie che naturalmente, questa è la silene, ok, poi ci sono lì giù, addirittura abbiamo dei pioppi che, riprendendo i pioppi neri che sono lì nella zona Arlecchino vicino allo stabilimento, che sono venuti fuori spontaneamente. Quindi noi abbiamo già fatto una proposta, qui ci sono i documenti.
5: La proposta
4: è quella di tutelare questa zona, non tutta la zona, ci mancherebbe, noi siamo una città votata al turismo e quindi questa deve essere resa fruibile per i turisti, ma questa fascia, una fascia di rispetto che possa essere recintata in una fase recintata, non con qualcosa di assolutamente removibile, quindi con del cordame, con dei paletti di legno e con dei pannelli divulgativi per far capire ai cittadini, ai turisti, che cosa stanno vedendo e perché Giulianova lo tutela. Quindi è un valore aggiunto per la città. Se andiamo giù, Cinzia, e guardando verso il paese, cioè noi vediamo la duna e vediamo la cupola di San Flaviano, cioè quindi un valore ambientale che poche città possono avere. E noi poi siamo tra i due fiumi, noi siamo tra il Salinello e il Tordino. La stessa cosa c'è anche sul Molo Sud, quindi questa non è una zona abbandonata, è una zona che deve essere comunicata, ok? Quindi una fascia di rispetto che non vuole interferire con il turismo, ci mancherebbe, lo vuole evidenziare, lo vuole richiamare.
5: Quindi, benissimo, grazie Cristiano.
4: Grazie a voi.
0: Avevamo provato,
2: allora,
0: e l'abbiamo fatto ascoltare.
2: Una considerazione, posso farlo, direttore? No, non la faccio.
0: Allora andiamo adesso.
2: La farò poi dopo, ve la faccio fuori, chi mi incontra gliela spiego, perché quella non è una duna naturale.
0: Quella ha detto che.
2: Non è una duna naturale perché c'è un muro, si è creata la duna. C'è un muro artificiale che ha creato la duna artificiale. Quelle sì sono erbacce, perché quella è un'area urbanizzata.
0: È un esperto e tu no.
2: Qui là ci vuole l'erpice, ci vuole l'erpice e l'aratro. Solo quelle si fa subito, un attimo. Va bene, allora, uscita piccola città, mi raccomando, leggetela. Noi ci andiamo subito perché è il momento della pagina degli auguri.
0: Sì. Allora, Marcafè, chiedete?
6: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
7: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
6: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcafè.
8: Marcafè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcafè.it.
6: Che buono è!
8: È Marcafè!
2: E
0: E allora si comincia con il santo del giorno, oggi la Chiesa lo ricorda un santo in particolare, ma la visitazione della Beata Vergine Maria. Festa del Magnificat, la visitazione prolunga ed espande la gioia messianica della salvezza. Maria è teofora e viene salutata da Elisabetta come madre del Signore. La premura affettuosa di Maria, giovane madre, ancella del Signore, esprime insieme al gesto di carità anche l'annunzio che i tempi sono compiuti. Giovanni, che sussulta al grembo materno, inizia già la sua missione di precursore. Il calendario liturgico viene conto della narrazione evangelica che colloca la visitazione entro i 3 mesi tra l'annunciazione e la nascita del Battista. Quindi non c'è un santo particolare, quindi auguri particolari non ve li facciamo, però insomma, si può sicuramente

0: lasciato qua. Cioè, la ritroviamo da capo, ci proviamo a ritrovare la pagina degli auguri, perché cioè, quindi dobbiamo ricominciare noi da capo e andare noi a trovare piccola città. Faccio tutto io, penso tutto io, non mi pare che sia così. Vabbè, in parte ci siamo arrivati, adesso eccola qua, piccola città, del 31 maggio, bene, l'abbiamo trovata, adesso piano piano, ecco qua la piccola città, in fila per la democrazia, vedete tutti gli altri pezzi che sono all'interno, poi c'è tutta la visitazione della scuola, tutte le foto della scuola Acquaviva come appunto risulta attualmente abbandonata, perché così è, e nessuno interviene, c'è ancora questa bruttura che si affaccia purtroppo sulla piazza Foster de Atine, quindi che si affaccia sul centro della città, e quindi ecco perché bisognerebbe sicuramente intervenire abbastanza velocemente, così si dovrebbe dire, perché insomma non si può continuare a tenere questa scuola abbandonata in pieno centro con topi, ratti e quant'altro che va girando intorno. E così nel frattempo siamo riusciti a recuperare la pagina degli auguri per oggi, domenica 31 maggio. Buon compleanno a Giorgio Maloni, a Fernanda Palandrani, ad Antonella Collevecchio, a Catiuscia Barnabei, a Ernesto Massi. A tutti tanti auguri da parte di Radio G, che vi ricorda che gli auguri vengono letti ogni giorno nei nostri notiziari e sono pubblicati appunto su Piccola Città, lo vedete qui, Piccola Città Online, il numero nuovo che è uscito oggi appunto online sui vostri computer, sui vostri telefonini, lo potete sicuramente cercare, leggere. Buona giornata anche da Piccola Città.
1: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
2: €12,45. Sì, avete capito bene, solo €12,45.
3: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
2: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
3: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
2: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
4: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato De Spar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea De Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da De Spar, in via Annunziata a Giulianova, telefono 370 16 41 350.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo!

0: e la domenica in via Case di Trento presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 8704 727. Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
1: Allora, torniamo
2: Corbezzoli.
1: Corbezzoli.
2: Andiamo adesso a vedere.
1: Allora, andiamo a vedere l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, che stiamo scaricando come duopo.
2: Come duopo?
1: Eccolo qui.
2: Fatto l'uopo?
1: L'uovo e l'uopo, tutti e due. Oggi è il 31 maggio. C'è meno disordine nella natura che nell'umanità. La frase è di Edgar Morin, pseudonimo di Ergan Naum, nato l'8 luglio 1921 a Parigi, morto il 29 maggio 2026, sempre a Parigi. 104 anni c'aveva il signore, filosofo. È stato un filosofo e sociologo francese.
2: No, soprattutto...
1: Ha fatto pure la resistenza, però.
2: Allora sì.
1: Noto soprattutto per l'approccio transdisciplinare con il quale ha trattato un'ampia gamma di argomenti, fra cui l'epistemologia. Domani, 1 giugno, la Luna è in apogeo, alle 6.33 la distanza massima dalla Terra. È la giornata mondiale senza tabacco.
2: Come faresti?
1: No, è finita pure a me, infatti, mi ho fumato l'ultimo, non andare a ricomprare. È la giornata mondiale dei pappagalli, credo quelli, gli uccelli, non...
2: Ti volevo bene, ma quel pappagallo...
1: E si chiude oggi la settimana della solidarietà con i popoli dei territori non autodeterminati.
2: Chi sarebbero?
1: Tipo i palestinesi,
2: fare esempio.
1: Palestinesi, i catalani, i baschi. Allora, l'almanacco nel dettaglio: il clima è caldo alle 9.01, la temperatura era di 24 gradi, l'umidità 61%, il vento a 3 orari, la massima di oggi sarà di 27 gradi.
2: E questa mattina con Alpa, ecco, davanti all'Arlecchino, perché si seccano, abbiamo innaffiato 7 tamerici, 9 pioppi, 2 gelsi, 2 carrubi, 5 talee, 2 corbezzoli, 3 lecci e un acero.
1: Hanno fatto benissimo.
2: Questi che vengono
1: un parco l'erba e le piante.
2: Della festa. Invece qua sei d'accordo sulla quella vicino al porto?
1: No. Quello non è naturale di
2: niente. Quello dice che deve superare. Recuperate il pino nero.
1: Il pino nero, il vino.
2: Volevo un pino nero.
1: La temperatura massima sarà di 27 gradi. Abbiamo detto, l'indice qualità è 48, è buona. Il sole è sorto alle 5.20 e tramonta alle 20.36, a culmine alle 13.02. La durata del giorno è 15 ore e 9 minuti, capito? La luna sorge alle 21.15, tramonta alle 5.40 di domani, è piena ed è visibile al 97%. Nati oggi: 31 maggio 1801, 225 anni fa, Johann Georg Bayter, filosofo filologo svizzero. Nel 1931, il 31 maggio, Shirley Verrett, mezzo soprano americana, dal trovatore di Verdi ascolteremo Stride la vampa. 31 maggio 1976, 50 anni fa, Colin Farrell, attore, ha interpretato Alessandro Magno in Alexander e poi In linea con l'assassino. Fatti nella storia. 31 maggio del 1831, James Clark Ross fissa il polo nord magnetico. Durante una spedizione artica con lo zio John Ross, giovane esploratore britannico raggiunge la penisola di Boothia nel estremo nord canadese, individua il punto in cui il campo geomagnetico precipita perpendicolare nel suolo. È la prima localizzazione certa del polo nord magnetico, che si muove, sapete, si muove. 65 anni fa, nel 1961, il Sudafrica diventa una repubblica indipendente. Dopo il referendum il 5 ottobre, il paese abbandona lo status di Dominion britannico e inaugura la nuova forma istituzionale. Charles Robert Swart, ultimo governatore generale, assume la presidenza della neonata repubblica. 50 anni fa, nel 1976, il governatore della Banca d'Italia, Paolo Baffi, lancia un forte allarme sulla crisi economica, propone un patto sociale, blocco della scala mobile e un freno deciso alla spesa pubblica per contenere inflazione e squilibri finanziari. È uno dei passaggi chiave del dibattito economico di metà anni 70. 15 anni fa, nel 2011, l'Organizzazione Mondiale della Sanità classifica le radiazioni dei cellulari come possibili cancerogeni, invita la prudenza in attesa dei dati più solidi sul legame tra uso del telefono e tumori. Gli studi successivi mostrano nessun aumento dimostrato di carcinomi legato all'uso normale dei cellulari. Frasi famose, queste sono di Bayter. Non esistono frasi celebri tramandate in forma aforistica di Johann Georg Bayter, ma ricordava che il testo antico non si riceve, si ricostruisce con rigore e pazienza, dice.
2: Calcio di rigore?
1: Punizione. Johann Georg Bayter, nato il 31 maggio 1801 e morto il 10 ottobre 1877, è stato un filologo e critico testuale svizzero.
2: Critico?
1: Testuale. Cioè, filologo, leggeva i testi e li criticava.
2: Ma le applicava, le sperimentava.
1: I testi? Che sperimentava?
2: Critico sessuale.
1: Per il filologo, non il filosofo, il filologo.
2: Del sesso?
1: Vabbè, sì. No, delle dune artificiali, è naturale.
2: Quelle già abbiamo con altri.
1: Quelle è uguale. Ah, proprio un filologo delle dune. Quindi salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook
2: pazientemente. Vi
1: ringraziamo
2: per questo. Buon mare, chi va a mare naturalmente.
1: Vediamo un po' se c'è qualche notizia dell'ultima ora dell'Ansa.
2: De ottimista.
1: Vabbè, sarà ottimista, però può essere che di bot così all'improvviso esce qualcosa, che sai.
2: Libano, se esce.
1: In Libano, l'esercito israeliano intima l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zaran.
2: Vedilo prima e dici no, forse.
1: Che?
2: L'hai trovata?
1: No, andiamo avanti allora. Bene, salutiamo i nostri amici su Facebook e adesso in radio andiamo ad ascoltare l'aria di Verdi che
2: Stride la vampa.
1: Stride la vampa. No. Forse, sempre forse, perché oggi è un po' lento il computer. Eccolo qua. Stride la vampa.
2: Stride.
1: Crepitia.
2: Ma mezzo stride.
1: Verdi, un po'.
2: Hai trovato questo pezzo?
1: No, perché se blocca per il.
2: È
1: la duna che blocca il segnale. Ti è uscito malissimo questo. Ho capito chi voleva essere, ma non c'è assume per niente. Gli avete dato una foto sbagliata.
2: Quello c'era.
1: Gli avete dato una foto sbagliata lì.
2: Tale quale.

0: ascoltato Stride la Bamba dal Trovatore di Lirica. Io Vincenzi capisco che sono pure appassionato di lirica, ma qua già fanno scoppio. Vediamo che stanno calando gli ascolti, mettiamo pure.
1: Dove stanno tutti alla prima secca, questa è la verità, che c'è il sole già, non per la Traviata, per il Trovatore, ma
0: noi siamo degli incoscienti
1: per il mare, e sono andati tutti quanti, pare che ci siano centinaia di migliaia di persone a guardare la duna naturale lì davanti alle chiese. Centinaia di migliaia di persone.
0: Avessi messo tu, che ne so, il Barbieri Siviglia, largo al factotum, quindi forse magari era più orecchiare la gente rimane. Ma stride la Bamba, ne l'avevamo fatta.
1: Ma per la duna che la gente
0: per
1: se n'è andata.
0: Sì, perché la gente è tutto
1: tutti là sta.
0: Quindi non possono ascoltare.
1: Ci sono almeno tutte 600.000 le presenze di
0: buona
1: Marco.
0: Giornata, buon mare, buona domenica, ci sentiamo domani, solito orario, soliti canali, va bene?
1: Posso perfetto, dire? No, bravo, imbarato, buona giornata. Quasi un professionista,
0: che
1: quasi.
0: Sono due canali, sono tre ne sono Suez, Hormuz e Panama.
1: E Panama.
0: Panama è tranquillo.
1: E non dimenticare il primo, l'istmo di Corinto.
0: Ma Panama è tranquillo?
1: Beh, insomma, ma se l'ha comprato la Cina, stanno litigando, gli americani hanno messo il veto.
0: La Cina ha trovato a tutto il mondo contro Israele? Di Battista dice almeno una cosa seria. Però quello pende, i muri.
1: Va bene, buona giornata a tutti.
0: Ciao. Praticamente.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati, con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

tecnologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulia Nova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Why? See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: aspetto che torni.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
2: Chi non è sereno dopo un crollo finanziario, da uno sport estremo alle terme di Boario, si riposa sul terreno.

0: quella sgrilla, poi la porto su da me.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: Io la chiamo.
1: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.